Unione tua che mozzo asciuta, mai si ha appurato fatta con me giuda, e a questa bocca mai si appurerà. Però non è stata povina, fui per una parola, a scelta miezza o non meno figliola che non sapeva proprio a nomina. Beh, ma che a destra a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone, e ho sotto, naturalmente, si da voi, compà.

Husse, l'indobiciere non ne è rimasta niente. Scuso compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'aggiù mannata all'urdome, perché l'urdome è l'uomo tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E beh, stasera lo vendica, che sta paissa e che sta che battere, mamma.

voglio bene marinara, voglio bene marinara, perché te non lo cuore, vecchio grosso tutto mare, tu devi rare tutto l'ora, coraggio se faccia all'era, sempre pronto sui silure, perché

ed io sono l'orso che t'adora più, che da Garito sei una cannonata, e l'obiettivo dei tuoi conghiti, di sì, conghiti, di da me.

don't hate me, my darling, my friend.

via, la grilla chiude, entra chiude, e me ne torna a capo. La vendeva la lingua a me casa, questa, una brutta voce vuole a me. Vanno di Vienna, mamma mia, stava cagita, perché fa l'amore, da chi è con padre Salvatore, ma gli all'inferno, alla terra di in coppa fuzio famiglia, io la decidere, non c'è una macchia, non c'è una striscia nera, ma vengo a la vita, nessuna deve anche non mammetti. Marista padre Salvatore, ieri sera, sul tante buio.

congelo, la faccia apparire, non parla mai male qualcheruna, vi giuro, non lo dico mai a nessuna, che la copa rubiana sta a me. Mentre che mo faccia arte tutto quanto, visto che la pausa sia andata, tutte le malvagità, tutte peccate, mannaggia la lingua, non posso parlare. Di no, di chitarria, c'è la monaca, l'ubbiente pura che la meraviglia, è pura da buscata, terza figlia, dice quieta, che sto io sembrana fa. E non sapete voi che sia oggi in d'ora, da criatura e padre salvatore.

piangere, nata piccola, nata grandicotta, col papo parrucchiana che presotte, si dà nannina, questo fa bambà. Mia moglie Mastantonia, il 4:30, tutta in mattina, con la rimana, comincia con Maria Cosa Grattana, e non mi viene a me che sto guardando. Mi va diritto prima, non me ne incarico da fare la cacchetta, se non porto, di quando muore, tengo sempre a porta, roba la vita per te. O parrucchiana a me va assicurata.

Emma l'ha già sciuttata in arbre all'infrun, a due canta numira le cianciuse e s'ha nascun. Mira la fortunata, via da chi te sente, stavo scialleramente, scedo silenzio attorno e

suo chiaguante so belle che si trezione, ma dice tuna è sta faccia che ride e sa nascone. Mira fortunata, via da chi te sente, sta voce allenamente, scelto silenzio attorno e

chiusta faccia non ride, me lacrime san fun, dinta stimmana me rossa san ser, e san nascun. Stavo scialleramente, scito silenzio a turn, e tremmano

tutta la sera Maddalena, a tanna persona fammi capo.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sabe mesmo, pô?

0: sembra felice, buona giornata.
1: Date per tu d'amore o sentimenta, non ce la stanno più sembra manda, ma la donna 900 ma patiente novità.
0: A femmina è nata, fa cantare.

0: La innamorata pallida e sfigna è una popata nella vetrina,
1: come Giubbetta.

A femmina è nata, va bulà. A femmina è nata, va braccià.

0: Dice papà,
1: il gioco da comune è stato munna, fu sempre il guaio dell'umanità. Mo stai in cielo e mo te trovo in punta, senza un sonfe e bada papà. Dice papà, si tiene a tiente dire l'intatacca, tu tieni tutto munna in mano a te. Ma si sta io che vuoi passare la vacca, come t'accatto pane per sapere. Il genitore parla di morale e dice e carte tu non le ha guardate, mentre cade ragazze Don Pascale. Illudipi papà, io che la vita so io baccarà.

babà, dite babà, dite babà. Il fumo figlio mio t'arruina, perciò sentiti bene, non fuma. Nel sigaro ci sta la nicotina, che lui obietta e ti fa consuma. Dice papà, dice papà, dice papà, se vedi di fumare non guardare, tu brutto vizio mai non ho piglia, perché le conseguenze che può dare, tu non lo puoi nemmeno immaginare. Il genitore parla di morale, e la stessa cosa dice pure mamma, mentre ieri fuori nel petto coniugale, il umbiti papà, il umbiti papà, il umbiti papà, e lo fumando insieme con papà.

Titi papa, titi papa, titi papa. A femmina a che è nata in coppa a terra è stata la croce di tutta la gioventù. Se ci si donna, ci danno e guerra, e si sta bianca, tu non sei più tu. Titi papa, titi papa, titi papa. Ma la femmina, pur spendere la lira, se no è un brutto guaio da passa tu. E se io porta fuori di mille figli e mira, la moccia e manca aperta due più. Il genitore parla di morale, da mani a sera i suoi consigli dà, mentre chiedi poi nella vita comunale. Chi lo furti papà, chi lo furti papà, chi lo furti papà, t'abbracciava la sorella.

Sunna marand, vasudena.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

appena casa sua torna a tavola, a buona buona non volete sa, si c'è tattato prima sua figliola.

Ma padrotta, noia me o signora, è super nette.

da gane su bandiera, a tua maglietta tu studia, ma con un figlio studia, tu

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

verduro rubio, right? Me ha chumillado una fruta verla. La pide chica, ahí la putita ahí. El topo la fresca está la tela. Escusata la zorra con su grina di marciano, il tipo de rimarcare. E bevette, bevette esta mañana, me sono fatto con maruayale. Anche con la franchise mi ha rayado, ma proprio anche io ha ributtato la festa. Nella stanza di scuole in costumano ha buttato la biancheria per la festa. Il capone si sa, è sempre capone, nella sala ha fatto pure il gentiluone. È stato lo cuore questo striandato, e quello ha fatto un altro rumore. Che il becco del gatto si è scassata, sono scappato tutto quanto pure, ma non me lo vedo proprio ora. E quando siamo usciti dalla chiesa, ha sopportato un sacco di compiette. Ascolta, mi pareva una magnetta, ha paurata Luca, ui, ui! E il bruco pega piede l'invitata, ma se un tappiuto, marito compagnoso, e in più, lui è in sua placata, e dopo ha distaccato pure il muso. Stasera poi, in strada del trombare, ha regalato alla sposa una macchina che si chiama il pornotropo, e per suonare, Butan, ha rotto la martellina. Di mare si è sviluppose, che frittate, quando trova la macchina scaldata. Arrancia di mangiare la mano, ne va trovando punta dalla sposa. Se sa, si è sta a muire settimana, se trova a scherzare giù una cosa. E qui va gli sposi. Poi si sentiva il famoso uotoco, non è venuta questa a reputare, che aveva un dolore nello stomaco, l'ha lanciato con un mio compare. E Pumbacchetto sa valuto bene, sa la bobina e la tutto la taglia, ma ne accorgette quando fu la tiene, che appena la veretta sa la taglia. Ma tu ha rubato questi due insati per portarsi alla casa, mo che fare? Sì, ma tu i bottigli è situata, se non si accorge che i sono ubriache. Ma sei andata a campo? Ehi, là! Quella stagina me l'hanno rubata. Meno male, passando la guantiera, mi ha rubato un coso lungo e fino. E le dica, cara moglie, questa sera, arrangi tu cucchietto tu.

mi sono messo un vermicello in testa che tu non pensi a me, scola te. Ma come tutti i giorni che andare, o giallo blu marino, scola te. Tu sei zita e tua sorella sta facendo una mezzana, ma dopo una tagliatella sulla guancia, piccioletta. Stai attento, stai attento, stai attento, senta a me. Guarda, io sono tipo la pasta e d'amore sono cotto, ma però ti dico basta.

alzi d'angoscia con manfreda, sai che paccare ti do. Stella te, te credevi che tu, stella te, ma faceva ragù, se se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te. In tutto il corpo mio non c'è un difetto, so sempre meglio di stella te. Tu tieni solo il riso che è perfetto e fai pazza a me, stella te. Tieni i capellini tinti, sei stortina e malandata. Tieni quattro denti tinti e non lo può far sapere, mai lo saccio, ti conosco, ti capisco, stella te. Io sono giovane ballino, elegante, profumato, sono fuso, un pusillo, e nessuno è meglio di me. Stella della rosa marina, te l'avviso, vado a te. Mi fai torti e tortellini, tu mi vuoi passare a me. Si don goccio con uno, si don goccio con due, si don goccio con tre. Stella ta, si don goccio con manfreda, sai che paccara ti do. Stella ta, ti credevi che tu, stella ta, mi facci barra tu. Se, se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te. Sopporto pure che tu sei cacaglia e non lo so perché, stella te. Ma non sopporto tanta monossaglia che ve la presta a te, stella te. Col barone Tarciatelli fai la sezza e te ne vanti. Fai la faccia, lo tagliarello, se sei in goccia, piccoli, ti massacro, ti sportoso, stella te. Stella te, se mi rovini, tengo pronta la vendetta, tanta buchi e bucatini, questa parte.

0: State buone, Nico.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione. Buongiorno, buongiornissimo, ciao a tutti, come state? Fabiola Ciminella sono io qui a farvi compagnia nelle vostre mattine. Insomma, sono le 7, ragazzi, la sveglia, c'è chi inizia a svegliarsi alle 4 del mattino, alle 5, alle 7, per quelli più comodi o che hanno una vita notturna o dei lavori notturni hanno la possibilità di svegliarsi più tardi, ma ci hanno sempre insegnato a noi che lavorare è fatto di tanto impegno e lucidità, per cui la mattina si lavora, ragazzi miei. Se vi svegliate tardi, sto parlando con voi ragazzi che magari delle nuove generazioni state nel letto a poltrire fino alle 9, alle 10 del mattino, iniziate a mettere la sveglia alle 7 e farete, vi dico e ve lo prometto, di più, tutto in mattinata. Benvenuti a Napoli Senza Confini, sono qui con un nuovo ospite che mi è venuto a trovare, un amico, un collega, una persona a cui tengo tantissimo perché insieme stiamo crescendo artisticamente e ci confrontiamo anche spesso su alcune cose. Diamo il benvenuto, anzi no, voglio prima presentare quello che fai e poi ti, ok, accetti, lui non può parlare, ha microfoni spenti, mi fa sì. Allora, da una parte lui è un attore, dall'altra fa anche radio, in realtà ha avuto... fondamentalmente arrivare alle persone attraverso questi due strumenti, no? Recitazione e radio, quindi cinema, televisione, palcoscenici, eventi. È un attore che abbiamo visto in alcune delle serie più amate dal pubblico italiano, da Mare Fuori a Mina Settembre, passando per i Bastardi di Pizzo Falcone. Ed è anche un volto e una voce soprattutto della radio. Io direi di presentarlo, è arrivato il momento, qui con noi Davide Scafa, ciao!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Rai Radio Live Napoli.
0: Preparatissimo.
1: Sono le 7 del mattino, io questa mattina sono in compagnia di una grandissima artista, ballerina, cantante Le Manca.

0: Ma siamo lì lì, perché poco ci vuole. Showgirl, conduttrice, attrice, Fabiola Ciminella.
1: Grazie, vedila. Pensavo stessi dicendo anche quella parola, però poi dopo lo racconterò, insomma, del mio nuovo progetto e di quello che stiamo facendo. E la stavi pensando?
0: La stavo pensando.
1: E detto, no, fammi fare i fatti miei, perché qui a Napoli siamo un po' scaramantici, no?
0: È vero. Giriamo con il cornicello, io ce l'ho vicino alle chiavi della macchina, così
1: io nel portafoglio
0: non si arroba una macchina e mi va bene la giornata, ecco, così dovrebbe
1: allora
0: funzionare.
1: Io ho aggiunto cornicello, la Madonnina che mi hanno regalato e ce l'ho sempre anche sul comodino. E poi ho aggiunto ultimamente, perché ho lavorato su una produzione di un programma che uscirà sempre Rai a ottobre, delle pietre che non ricordo il nome, con le pietre nere.
0: Belle.
1: Non ricordo il nome, ora in pausa, mentre facciamo ascoltare ai nostri amici un brano musicale, vi dirò la pietra. Che fa questa pietra? Allontana le negatività.
0: Bene.
1: E ho sia una pietra che una collana. Un ciondolo, ovviamente non lo metto sempre perché dipende dall'outfit, però questo ciondolo lo porto tipo appresso nella borsa.
0: Mi sembra giusto, mi sembra
1: cioè,
0: giusto.
1: Più avanti andiamo, più se ci unguaiamo proprio, siamo rovinati.
0: Io una cosa che
1: però
0: non vedo
1: ci proteggiamo
0: più nelle auto, che prima invece si portava tantissimo, è il santino. Non so se ti ricordi, prima quando si girava, anche una decina di anni fa, per Napoli, tu ritrovavi tutte le macchine con il santino dietro che in qualche modo ti proteggeva.
1: Quell'adesivo.
0: Esattamente. Oggi non lo vedo più. Oggi non lo vedo più.
1: Forse la corona appesa direttamente.
0: Sì, dici, magari mettere la croce in auto oggi sarebbe ancora meglio.
1: Ma tu come si dice? A capo elietto, come si dice in napoletano? Guarda,
0: a capolietta,
1: mia madre mi ha sempre
0: capolietta
1: detto: tu non sai parlare napoletano.
0: No, i miei genitori ce l'hanno a capolietta l'immagine, eccetera. Io ti dico la verità, non ce l'ho, però. Ho nel portafoglio, Padre Pio, devo dire la verità che
1: vedi, c'è sempre. No, ma noi, allora, chiusa questa parentesi di Santi Santini portafortuna e corni e cornicelli, mi raccomando, se non ce l'avete, fatevelo regalare, perché il cornicello non si compra.
0: Esatto.
1: Ecco, è come l'olio, non si passa, oppure se si passa lo devi poggiare, stessa cosa al sale,
0: sì,
1: altre cose che fai, che facciamo?
0: Insomma.
1: Il brindisi negli occhi, guardando l'altra persona negli occhi.
0: E se c'è il bicchiere di plastica, bisogna mettere la mano tra la tua e quella della persona con la quale stai brindando, perché il bicchiere di plastica non si fa
1: avvicinare.
0: Non
1: si fa toccare,
0: io
1: questa la sapevo, però invece il brindisi guardando negli occhi, nemmeno tu lo sapevi, Mattia. Ah, lo sapevo. Guarda, a me me l'hanno insegnato in Calabria.
0: Sì.
1: Tempo fa, ovviamente. E oggi, quando capita di brindare, cioè quasi mai, non è vero, spesso, a ogni cosa noi brindiamo, un brindisi ha. E spesso alcune persone non lo fanno, non hanno tutti questa
0: anche
1: usanza.
0: Anche per una questione di timidezza, però poi ci sono i professionisti che dopo aver brindato fanno il gesto del battere il bicchiere su una superficie
1: che porta bene.
0: Che porta sempre bene anche lì.
1: Si sa, dovremmo essere tutti super fortunati.
0: Vabbè, ragazzi, sono
1: con
0: tante
1: queste
0: cose.
1: Allora, Davide, insomma, ecco, tu sei autore, e conduttore, attore e devo dire sei un vulcanico, un vulcano, no? Che ci metti tanta energia in tutto quello che fai perché ami il tuo lavoro. E infatti hai anche ideato e condotto ultimi programmi, poi ci racconterai magari quelli che sono forse nel cassetto e sotto i riflettori, un progetto che racconta il mondo dei giovani attraverso storie, cinema, musica, sport, teatro e spettacolo. E mi piace tantissimo. Ne vuoi parlare un po' di questo format? È molto interessante.
0: Sotto i riflettori è stata una scommessa, perché affidata ad un ragazzo, e noi sappiamo benissimo che qui in Italia l'età continua a contare tanto, anche come il fare tante cose, ecco, si rischia di poi finire per farle tutte quante male, quando invece magari, ecco, in una visione americana addirittura, se non ti formi alla scuola di musical non ti fanno neanche cantare nel coro della chiesa praticamente. Però insomma, noi abbiamo questa idea dove bisogna fare una sola cosa. Allora io dissi, tramite questo progetto Sotto i riflettori, perché non far capire alle persone cosa c'è dietro l'artista, cosa c'è dietro il mito, il fenomeno, la persona che in quel momento noi riteniamo di riferimento, e cercare di scoprire anche qual è stato il percorso. Perché magari, ecco, oggi ti trovi a Sanremo, sei un cantante, ma magari hai iniziato come conduttore radiofonico, oppure sei un attore e hai iniziato come autore. Quindi fondamentalmente lo studio è fondamentale, ma bisogna essere sempre pronti poi ad acquisire tutte le nozioni e a incanalarle verso quello che poi la vita ti presenta, perché magari noi abbiamo un obiettivo, ma come me io ho sempre voluto fare cinema, continuo a fare cinema, ma 8 anni fa si è aperta la parentesi della radio, della TV e degli eventi. Quindi se magari, ecco, non avessi avuto tutta quella formazione anche cinematografica, avrei avuto più difficoltà. E sotto i riflettori voleva raccontare proprio tutti i giovani talenti, quelli già conosciuti e anche quelli da scoprire, che in Campania ne sono veramente tanti, vederli sotto una luce diversa, quindi attraverso dei giochi in qualche modo che mettevano anche un po' in difficoltà, dico la verità. Dico
1: se
0: la verità,
1: non ci sono quelli, dai, non c'è brio.
0: Eravamo cattivelli. Poi io, il mio idolo è Paolo Bonolis, insomma, ecco, mi dispiace che non ci possano vedere, ma io ho anche le camicie come le sue.
1: Infatti, prossimo Bonolis. Infatti non c'è in Italia un prossimo Bonolis, in realtà.
0: Io credo che...
1: E poi devo dire anche, cioè, hanno pure loro un'età, voglio dire, prima o poi lo vorrebbero fare solo i nonni a casa. Guarda, quindi un prossimo Bonolis ce l'abbiamo.
0: Ma io, guarda, ecco, adesso tocco con Micelli e qualunque cosa possa toccare, perché poi la speranza è quella. Però Bonolis da sempre ha...
1: Ma l'hai conosciuto, Paolo?
0: Ho avuto la possibilità
1: avuto, perché abbiamo degli amici in comune.
0: Ho avuto la possibilità di andare a seguire Avanti un altro più volte, di incontrarlo da vicino, di fargli vedere i video dove io, tra l'altro, gli ho rubato il gioco, quello lì finale, perché sono passato dall'essere piccolo e al non pronunciare una parola come lui ad andare ad una velocità praticamente supersonica, quando poi, ecco, il gioco finale che fa lui delle risposte errate, quindi
1: difficilissimo.
0: Però oggi,
1: mannaggia, te lo preparavo.
0: Ma oggi farmi stare in silenzio è molto difficile.
1: Quindi il tuo idolo, anche tu hai un idolo.
0: Sì, ho un idolo, ecco. E io gli idoli li creo anche molto in base al loro percorso di vita. Ti dico la verità, è una persona molto molto intelligente, è una persona che sa fare ironia, sa fare televisione, sa fare autoironia e soprattutto sa unire il serio, l'intrattenimento e i momenti di leggerezza, perché comunque ci sono delle cose che poi, come lui, come tanti altri conduttori,
1: è la legge, no, proprio del saper fare l'intrattenimento e bilanciare questi tre elementi fondamentali.
0: Guarda, ieri ho ricevuto una telefonata che mi ha lasciato...
1: Da lui, da Bonolis?
0: No, magari. Una telefonata che mi ha lasciato un po' spiazzato, perché mi hanno detto: guarda, noi vogliamo coinvolgerti in questo evento, però sappiamo che tu sei un conduttore istituzionale, sei un conduttore serio.
1: Ma chi l'ha detto? Ma guarda,
0: la persona che mi ha chiamato ha detto: guarda,
1: ma ti vedo in camicia, forse.
0: Ho chiaramente detto che Davide Scafa proviene da un macello che voi non avete per niente idea, quindi diciamo che a me difficilmente mi associano al palco con il DJ dove posso fare la musica. Ma ragazzi, vi garantisco che io con il, cioè, nel
1: è
0: senso,
1: la camicia, Davide,
0: è la camicia, però
1: devi
0: la
1: mettere
0: camicia,
1: la canotta,
0: hai ragione.
1: Canotta, tatuaggi finti.
0: No, ma a me mi hanno fatto morire, mi hanno detto: perché tu sei un conduttore istituzionale. È vero, mi piace molto presentare degli eventi un po' più istituzionali, ma fondamentalmente, ragazzi, sono un casinaro di prima categoria, anzi a me sul palco mi ci devi tirare, trascinare giù una volta che
1: ma
0: mi hai portato su.
1: Ma io ti ho conosciuto, ti ricordi, ecco, in un evento, era il Pizza Village,
0: sì.
1: E lì eri proprio piccolo, ma sì. Non so quanti anni, 4, 5, 6,
0: il
1: non
0: Pizza
1: lo so,
0: Village
1: volano.
0: È iniziato 6 anni fa per me e pensa
1: da
0: che...
1: lì hai preso un'evoluzione, hai fatto un'evoluzione straordinaria.
0: Mi sono ritrovato nell'organizzazione, in parte della direzione artistica e poi saldamente alla conduzione per gli anni successivi che ne sono derivati.
1: È vero, sei stato un passaggio incredibile. A proposito di eventi, il San Gennaro Day, ma aspetta che arriviamo tra pochissimo, perché intanto lascio ascoltare ai nostri amici delle io ti avevo chiesto, mi dai dei brani che gradisci, che ascoltiamo insieme. Poi mi fa: no, ho finito a mezzanotte in radio, ho finito tardi, però li ho scelti io per te. E quindi vediamo se questa l'apprezzi. Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Rientra nel tuo
0: brano.
1: Periodo e nel tuo mood.
0: È stato l'ultimo brano, ecco, non voglio far calare la lacrimuccia a nessuno, che ho ballato,
1: ballato
0: con la mia nonna alla mia festa di 18 anni.
1: No, vabbè, che bello! Non lo sapevo. È vostra, Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: Amore.
1: Quando si fa sera. Che spettacolo, che canzone ma meravigliosa.
0: È il nostro momento, dovevamo cantare. Vabbè, dovevamo, però ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo, sì, sì. Tra l'altro anche Massimo Ranieri ha avuto la...
0: Raga, Davide Scafa lui, perché magari c'è qualcuno che si è appena collegato. Napoli Senza Confini, Fabiola Ciminella, Massimo Ranieri.
1: Ho avuto la possibilità di incontrarlo, di intervistarlo a Sanremo, che è un altro evento che io porto sempre nel cuore. Mi disse una cosa bellissima, un video conservato, mi disse vai avanti e non pensa mai a nessuno.
0: Bellissimo.
1: Mi disse anche se ti tagliano le gambe tu trova la forza di rialzarti.
0: Ma perché le gambe ce le tagliano, a lui le avranno tagliate, a qualsiasi personaggio, artista. E
1: a me spero basta perché sono 1,70 m, se continuano a tagliare non so dove arriviamo.
0: Un nano da giardino, Allora Davide, sei reduce da un evento super San Gennaro, che si è svolto lunedì 28 settembre. Questa è la quale sì, edizione?
1: Allora io devo ringraziare Gianni Simioli, che
0: ciao Gianni, ti abbracciamo,
1: il magnifico direttore artistico di questo evento, che da sempre mi permette di essergli accanto, data la mia precisione maniacale praticamente. Infatti con lui abbiamo studiato questo ruolo di direttore di palco interattivo, quindi io sono a tutti gli effetti un conduttore, ma riesco fondamentalmente a dare anche l'ordine di ciò che accade in veste di direttore di palco. Poi tra me e Gianni c'è una, c'è una sintonia molto molto bella. E
0: io purtroppo non sono venuta, lo sai, vabbè, avevo degli impegni, ero fuori, però io immagino, l'anno scorso ci sono stata.
1: Evento bellissimo sul sagrato
0: Duomo,
1: del Duomo.
0: Ecco, è una fotografia pazzesca. Ospiti. Poi l'anno scorso, io napoletana, perché tanti napoletani, come se, quando tu vivi a Roma, dici ma come sei di Roma, non sei mai andato al Colosseo, non sei mai andato al Circo Massimo. Capita, perché quando Napoli sta qua, diciamo, sta là, poi vado. Io non c'ero mai stata lì alla chiesa, al Duomo.
1: Anche io.
0: E poi in serata con quelle luci, vedi?
1: La prima volta che l'ho fatto, chiesi l'indirizzo di farmelo mandare, perché dissi scusate, ma dov'è? Cioè, dove
0: anche
1: devo
0: quando
1: andare?
0: Cammini per strada, mi ricordo avevo parcheggiato, scusi il Duomo, quelli mi guardano scioccata, certo, perché poi si sente che sei napoletana, dice ma.
1: C'è qualcosa
0: vivi?
1: Che non va.
0: E insomma è andata benissimo.
1: È andata benissimo, molto molto bene. E in realtà gli eventi io li prendo sempre con tanta positività. E mi piace il contatto con il pubblico, mi piace soprattutto improvvisare. A me ad esempio se tu mi blindi, non dico che vado in difficoltà, però come ognuno di noi perdiamo anche quella spontaneità che poi crea la magia, ed è anche un po' l'aspetto artistico, ecco, anche quando si è su un set fondamentalmente il confronto regista-attore è molto importante, perché magari il regista ha il suo punto di vista, gli autori, sceneggiatori in questo caso hanno il loro punto di vista, il produttore ne ha un altro, però chi veste poi gli abiti di quel personaggio è l'attore, quindi per quanto l'80% ecco sia dovuto alla faccia, al carattere, all'interpretazione, poi c'è un notevole 20% che ecco molti attori aggiungendo del proprio all'interno di alcune scene hanno creato la magia
0: e soprattutto hanno sorpreso gli addetti ai lavori, la regia che si è affidata, perché è anche bello, no? Trovare, è vero che oggi con una consapevolezza e con un'esperienza tua, anche mia, no? Ti senti in un certo senso più libero anche di proporre, di mettere le tue idee, quindi è bello che questo, ripeto, bisogna avere tanta gavetta, quella famosa gavetta che rientra anche nei lavoretti gratis. Ricordi che all'inizio sai quante cose ho fatto gratuitamente?
1: Io ho vissuto 14 anni a Roma, ho dormito nei treni, ho dormito a scrocco a casa degli amici che avevano casa lì, ho di tutto e di più, i lavoretti gratis, i lavoretti per esperienza, ho vissuto.
0: Però quelli te li
1: un anno
0: ricordi,
1: a Milano,
0: intanto
1: mi ricordo tutto
0: e rifarei tutto da capo, pure io uguale, dai, identico, preciso, non è che sono stati tanti, perché poi per fortuna subito ci siamo inseriti, no, nel mondo del lavoro, perché poi, se la persona vale e lo fa con professionalità in un certo senso, poi si crea
1: anche un proprio spazio. Io poi devo ringraziare tanto la RAI, perché la RAI è stata ed è ancora oggi casa mia da quando avevo 13 anni, perché io ho fatto la mia prima fiction in RAI.
0: L'oro di Scampia. E infatti io proprio lì volevo andare, esatto, perché hai parlato di recitazione. anche perché oggi sei un insegnante, un coach, sei un maestro e segui dei ragazzi in un'accademia e comunque trasmetti loro tutto quello che è il tuo bagaglio artistico come insegnante. Penso che sia una delle cose più belle lavorare con i giovani, anche perché tu sei giovane, quindi partiamo, no? da questo presupposto. Però è bello paragonarsi, confrontarsi anche con i ragazzi più piccoli.
1: Assolutamente, ma poi io credo che ci sia bisogno di attenzionare molto le nuove generazioni, perché spesso vengono lasciate e sono anche più fragili di noi. Cioè io ricordo che a 14 anni prendevo il treno,
0: a proposito di questo, l'oro di Scampia, no? Quanti anni avevi?
1: Avevo 13 anni.
0: Bene o male parliamo dei tuoi ragazzi, no? I tuoi ragazzi hanno questa età.
1: E oggi li vedo che sono veramente spaesati.
0: Ti ci rivedi loro un po'?
1: Purtroppo no. A fine anno in alcuni di loro rivedo me, però quello che noto è che sono soggetti a troppe distrazioni, vivono quasi tutti questo senso dell'abbandono, perché poi indirettamente magari, ecco, il genitore, che è il mestiere più difficile del mondo, noi abbiamo avuto magari dei genitori molto più presenti e ci lamentavamo. Loro forse oggi hanno dei genitori che invece sono un po' troppo permissivi, un po' troppo amici, e a molti, secondo me, manca proprio l'idea di famiglia come contesto dove ci sono delle regole, ci sono dei genitori da rispettare, perché se non rispetti i tuoi genitori non puoi rispettare neanche uno sconosciuto.
0: Che oggi si vede tantissimi bambini che mandano a quel paese genitori o rispondono male o alzano la voce.
1: Già solo quello che accade nelle scuole per me è terrificante, cioè nel senso, io ricordo che a 14 anni, a 13, a 12, a 9, età di tutti articoli che oggi escono dove si sentono degli eventi spiacevoli. Ragazzi, ma io andavo a scuola perché c'avevo il mio problema era scegliere il portapastelli, non era portarmi la lama e dove nasconderla.
0: È grave,
1: questo ci fa capire
0: grave,
1: che è cambiato
0: grave,
1: tanto
0: guarda.
1: E che abbiamo sbagliato tutti. Non è solo colpa dei ragazzi, abbiamo sbagliato tutti.
0: E allora Davide, cambiamo argomento, perché vedi mi tocca tantissimo, proprio in previsione il fatto che io sia mamma, del futuro, dei ragazzi, dei giovani, perché apri un social, un'app e ci sono tantissime di queste notizie. Poi mi sto rendendo conto anche in quest'anno, in questi pochi mesi, che aumentano sempre di più, ma è come se incoraggiasse, cioè avere anche la possibilità di più mezzi di comunicare, sembra un po' che come se fosse una roba da poter incentivare ancora di più.
1: Guarda, io ho sentito
0: l'ha fatto lui, cioè sembra che
1: ho letto una frase che diceva finché continueremo a trattarle come cose che capitano, sempre.
0: Ma leggo anche cose di cose successe gravissime che non vengono arrestati oppure rilasciati.
1: Non c'è più una certezza della pena, non c'è più la paura delle
0: cose assurde
1: di quello che può accadere dopo, cioè, quindi non ci sono più ripercussioni, è impensabile entrare, fare determinate cose e non avere paura del dopo. Però ragazzi, io sono anche fiducioso comunque, ti dico la verità, io almeno nei miei ragazzi provo ad infondere tutto quello che è anche il rispetto, e poi è bello che abbiano una passione, perché i ragazzi senza le passioni sono
0: fanno
1: perse.
0: Quello,
1: qualunque essa sia, volete fare danza, pattinaggio, nuoto, un corso di radiofonia, qualunque cosa, l'importante è avere almeno una passione, anche se sia quella che magari, ecco, dici non è il mio futuro, va bene,
0: ma almeno dedichi del tempo a una roba costruttiva, no?
1: Non stai in strada e non stai con il telefono in mano.
0: E allora Davide Scafa, resta qui con noi, perché tra pochissimo apriamo la tua parentesi da attore e tocchiamo alcuni titoli di queste serie di super successo a cui hai fatto parte del cast, e vi lascio ascoltare, poi torniamo qui. Veleno di Franco Ricciardi e Gigi D'Alessio, giusto per
1: ci
0: restare
1: piace,
0: in tema con questa chiacchierata.

0: Eccoci tornati, siamo qui con Davide Scafa e il nostro viaggio continua a Napoli senza confini. Allora Davide, attore, autore, speaker radiofonico, insegnante, coach, presentatore, e adesso ti faccio fare un tuffo indietro nel passato, sì. Perché voglio parlare, abbiamo toccato prima un po' l'argomento della prima tua serie TV, L'Oro di Scampia, chi ti ci ha mandato, come sei arrivato e se studiavi già.
1: Allora sì, facevo già parte dell'Accademia delle Arti Drammatiche di Napoli, dove non volevano farmi entrare per il semplice fatto che avendo 9 anni mi dissero: guarda, devi fare il corso dei bambini.
0: Ma tu sei andato da mamma, voglio fare recitazione.
1: Allora in realtà io iniziai imitando i comici, quindi il primo Siani, gli spettacoli di Biagio Izzo, e vedevo che il giorno dopo avevo imparato gli spettacoli a memoria. Siccome ho degli zii molto calorosi, quando andavamo nei ristoranti mi dicevano: dai, fai racconto, fai gli fatti che fai tu. E andavano dal proprietario a dire: no, ma lo possiamo mettere al centro del ristorante, gli facciamo fare le barzellette, le cose.
0: Al centro del ristorante.
1: E io mi ritrovavo.
0: Tavolo di velluto, lui in piedi.
1: No, tu non hai idea. Io mi ritrovavo in qualunque ristorante in cui andavamo al centro della sala a fare gli sketch comici. Me li scrivevo, me li preparavo. Finché venne, dopo tanto tempo, finché mia mamma addirittura una volta non mi perse, chiamarono la polizia. Io ero al piano di sotto a fare. A 10 anni questo, a fare un matrimonio.
0: Ma
1: mi avevano chiesto di salire sul palchetto a fare il matrimonio.
0: E non hai visato mamma, scendo giù a fare lo spettacolo?
1: No, ma tu non hai idea. Io guarda, a me neanche la babysitter mi voleva. L'unica santa donna che mi ha sempre voluto è la mia cara nonna. L'unica che diceva: voi non lo capite. E infatti non mi capiva. Solo mia nonna mi ha tenuto quando ero piccolo.
0: Che io ne facevo. Ti diceva: voi non lo capite.
1: Allora io
0: così ricciolini.
1: Io ti dico solo che una volta finsi di essere rimasto chiuso a casa e arrivarono i pompieri.
0: Cioè io mi già fuori... stavi messa in
1: no,
0: scena.
1: No, io fuori al balcone alle persone che passavano: aiuto, mia mamma se n'è andata, mi ha lasciato da solo a casa. Vennero a bussare i pompieri, mia mamma stava con le amiche, disse: signora, che sta succedendo? C'è suo figlio fuori che chiede. Figuriamoci, mia mamma ha fatto passare l'impossibile.
0: Ma la recitavi, cioè
1: sì.
0: Secondo la tua testa
1: per me era divertimento
0: in scena,
1: sì,
0: queste...
1: E più era credibile, più mi dava modo. E finché non venne un signore vicino a me, mia mamma, e disse: sentite, voi dovete portarla ad un'accademia teatrale. Le accademie di cinema, quando ho iniziato io 19 anni fa, non esistevano praticamente, cioè almeno non erano così diffuse come oggi, e ancora a Napoli viveva il teatro
0: come oggi.
1: Ahimè, purtroppo lo stiamo perdendo un pochino. Quindi andai all'Accademia delle Arti Drammatiche, andai a parlare e dissi: sentite, io voglio fare il corso. Va bene, ti mettiamo nel corso dei bambini. No, non avete capito. Io voglio andare nel corso dei grandi. Ma i grandi bisogna avere almeno 15 anni. Tu ne hai 9. Dissi: sentite, io il corso dei bambini non lo faccio, altrimenti me ne vado da un'altra parte. Comunque mi fecero un provino e mi fecero
0: perché
1: entrare.
0: Perché se bambini dava fastidio,
1: metteggiare
0: un acto hollywoodiano.
1: Non volevo andare, avevo un'idea dei bambini. Dissi: no, poi mi mettono lì, mi fanno fare le cose. No. E mi fecero entrare. Feci i provini, cioè nel senso feci il provino, venni preso, feci il mio percorso. Al termine di questo percorso venne la Rai a fare dei casting
0: in accademia.
1: Sì.
0: Bello.
1: E io vinsi il mio primo provino. E caso volle che poi, ecco, vedi, il giorno che io venni a sapere di essere stato scelto per questo ruolo, 10 minuti dopo mi arrivò la telefonata di mio padre che mi disse che mia nonna era venuta a mancare, quella nonna che tanto mi sopportava.
0: Mamma mia!
1: E io l'ho sempre visto come un ultimo regalo. Però poi
0: mamma mia, Davi!
1: E quindi è stato molto. Sono anche stato spinto molto dalle emozioni, anche perché io provo sempre a dare un senso alle cose, cioè proprio per renderle vive. Magari oggi sono qui per un motivo. A modo mio, posso avere ragione o meno, però a modo mio so che sono qui per un motivo.
0: Esatto, è vero. Anch'io
1: quindi...
0: ho questo modo di vivere. Forse
1: fu
0: un po' la Peter Pan all'isola che non
1: esatto.
0: C'è, però regaliamoci anche un pizzico di leggerezza e
1: allora,
0: di follia, di sana follia.
1: Io lo dico sempre, è meglio avere la testa tra le nuvole ma i piedi saldamente a terra. Sono le due cose che secondo me sono una combinazione funzionale. E quindi arrivò l'Oro di Scampia con Beppe Fiorello, con Anna Foglietta. E fu la mia prima esperienza, bella, neanche il tempo di finirla. Mi chiamarono per fare Per amore del mio popolo da protagonista di puntata con grandissimo Alessandro Preziosi, E lì, altra cosa, perché in famiglia pochi lo sapevano che stavo iniziando, anche perché è stato un inizio molto rapido, cioè
0: sì,
1: subito due produzioni una dietro l'altra. E uscì sulla Rai la scena dove il mio personaggio viene ucciso perché Don Peppe Diana prova a salvarmi, ma io non gli do retta.
0: Apriti cielo. Si ricorda tu, cioè stava parlando di 10 anni fa, si erano nomi, cognomi, stati impresso,
1: no,
0: hai tutto.
1: Sì, sono tutti bellissimi ricordi. Apriti cielo, trasmettono in Rai la scena dove io ero a terra e Don Peppe mi veniva a chiudere gli occhi. Tutte telefonate a casa dei miei zii che credevano fosse il telegiornale, io fossi morto. Tu non hai idea. Per andarla a spiegare, è una fiction, è una cosa, perché io non ho mai avuto nessuno in famiglia che facesse questo, quindi non ho mai toccato neanche con mano, sai, un papà, uno zio, un qualcuno che mi dicesse vieni ti porto in uno studio, no. Quindi giustamente nessuno sapeva che...
0: Anche masticare un po' il cinema, questo ambiente,
1: esatto.
0: Perché poi ai te, forse non oggi esiste. Magari è un po' più
1: oggi
0: sviluppato,
1: più, sì.
0: Napoli anzi forse è davvero ha avuto giustizia, no? In un certo senso
1: sì,
0: Napoli
1: sì.
0: Ha avuto un senso di riscatto importante per il mondo artistico e per quello che è cresciuto in questo
1: Ma
0: tempo.
1: Certo.
0: Però prima immagino con te che non sapevi facevi recitazione, magari un po' di ignoranza.
1: Non c'erano
0: certo
1: i social,
0: senso.
1: Quindi non potevi comunicare a nessuno, sai, stasera esce la fig. No, quindi mi videro, pensarono che fosse un telegiornale, tutti quanti a chiamare a casa pensando che chissà cosa fosse successo. Che era possibile. Perché con l'energia che avevo all'epoca poteva tranquillamente capitare.
0: E poi è arrivato i passati di Pizzo Falcone 2, Mare Fuori, fino ad arrivare a Mina Settembre, ecco, dove ha interpretato anche un bellissimo personaggio, Cristiano
1: Volla.
0: Insomma, questo è tutto quello che ti ha portato il cinema, che sicuramente eri più giovane e quindi l'hai vissuta anche in modo diverso, più spensierato.
1: Sì.
0: E poi invece crescendo sicuramente come vedi il mondo della recitazione e come la vivi, no? Ne abbiamo anche parlato tanto con un altro ospite che è passato da qui, sulle agenzie, sulle produzioni, sui set, ecco, c'è un po' una confusione generale.
1: Allora, io credo fermamente che l'entusiasmo che avevo da bambino non l'ho perso. Quindi ad oggi,
0: per fortuna,
1: ad oggi
0: no?
1: Ancora continuo a divertirmi e continuo a non avvelenarmi. Nel senso, siamo consapevoli del percorso scelto, così come l'imprenditore c'è un periodo dove guadagna 500, un mese dove ne guadagna 1000, un altro 100.000, 3 mesi non guadagna niente, un altro mese... Ok, noi siamo dei liberi professionisti e abbiamo scelto un mestiere molto, ma molto, molto difficile, anche perché lo sappiamo benissimo, anche quelli che riteniamo persone già arrivate, le carriere ci mettono ben poco, soprattutto ad oggi, ad essere stroncate, basta una minima cosa, quindi oggi tu devi curare l'artista, l'attore, la persona, la vita privata,
0: il social,
1: tutto,
0: i contatti.
1: Io me lo vivo ancora bene, nel senso che ho creato la mia sicurezza, la mia stabilità, e questo mi porta a vivere il provino anche in maniera leggera. Infatti una cosa che mi riconoscono è quando io vado ai provini sono sereno. Ma perché? Perché non ci vado con quella cosa di dire è l'ultima speranza,
0: è il provino
1: della vita, poi non me ne capitano . E le persone dall'altra parte se ne accorgono, certo. Anche perché oggi purtroppo la negatività è contagiosa, l'autocommiserazione, il vittimismo, sono tutte cose che fondamentalmente tu pensi che funzionino perché dall'altra parte vuoi suscitare qualcosa. Recita bene, suscita delle emozioni in quel caso, cioè perché dover vittimizzare la persona che sei, eccetera. Vivitela bene e soprattutto goditi poi quando arrivano le soddisfazioni, che arrivano, Fabiola, lo sappiamo bene.
0: Ma anche perché poi
1: arrivano.
0: Ecco, nella nostra famosa nella nostra famosa dimensione della sappiamo far più cose, facciamo più cose, facciamo tutto, che è fondamentalmente è un po' una versione americana del concetto a cui io mi baso da sempre, proprio per questo.
1: Studiato,
0: non è che
1: io ho studiato tip tap, cioè per dirlo,
0: capito, non è perché uno deve dimostrare, cioè
1: no.
0: Ma devo dimostrare a chi? Cioè, ma chi devo dimostrare? Io solo a me stessa dimostro, sono sincera, alla mia
1: quella.
0: Famiglia, del bene che voglio far arrivare, e a mio figlio dimostrare di essere,
1: esatto,
0: una madre che lavora, che è presente,
1: esattamente,
0: e poi per il resto fare radio, fare un film, fare io devo dimostrare a me stessa, ma a parte intanto mi diverto.
1: Ma esatto,
0: intanto è bello perché ti metti sempre alla prova, ci sono sempre, infatti ho fatto una lezione di inglese l'altro giorno, ho ripreso finalmente one to one le lezioni con la mia Remlin. E mi chiede perché ami il tuo lavoro, ovviamente lo devo dire in inglese, sai, sono quelle lo speaking classico, e infatti ho detto guarda perché mi diverto, perché mi sento una bambina, ci sono sempre persone diverse, non sai mai quello che ti aspetta perché tutto è imprevedibile, perché a me piace l'imprevedibile. E uno per arrivare però a questo concetto
1: ce ne vuole.
0: Ci devi arrivare da solo.
1: Allora io sono approdato sui social dopo averli sempre
0: un po'
1: tenuti alla larga.
0: Sì, è vero.
1: Ho iniziato un progetto sui social dove automaticamente sono io, il microfono e le mie idee. Io sono del parere che...
0: talmente che sei esaurita, hai detto mo' mi metto soli e parlo e sfogo con microfono.
1: Esattamente, esattamente. Quindi fondamentalmente...
0: Che è bellissimo quel format,
1: Ti ringrazio.
0: No, a parte scherzi.
1: Ho cercato di parlare in maniera semplice, perché una delle cose che oggi abbiamo perso è proprio la semplicità. Quindi quando tu l'ascolti dici, sì, ok, però cavolo, che cosa mi ha detto? Mi ha detto una cosa che io magari è diventata talmente scontata che non ci rendiamo conto che l'abbiamo resa normale anche se non lo è. E devo dire la verità, i numeri non mi aspettavo. Ho messo il primo video, ha fatto 8 milioni.
0: Ma sei arrivato 8? Io noi ci siamo incontrati che era uno.
1: Che era
0: poi
1: uno,
0: io non c'ho
1: questa
0: roba di andare a vedere. No, fortuna ci abbiamo da fare.
1: Allora io li carico ed esco. E fortunatamente si è sempre mantenuto 8 milioni, 2 milioni.
0: E i commenti, le cose che ti dicono?
1: Allora, i commenti, ti dico la verità, credevo mi pesassero di più. Invece io semplicemente carico il video, esco, vivo la mia vita, vado al lavoro, poi vado a vedere, ah ok, il video ha fatto 200.000, ah ha fatto 300.000, ah che bello, sì sì, non, li leggo
0: no,
1: poco.
0: No, nel senso scatenano dibattito.
1: Scatenano tanti commenti perché io...
0: dibattito, riflessioni, sì, quelle cose pro.
1: Sì, perché mi sposto su diverse tematiche, c'è sia l'attenzione all'aspetto emotivo personale, l'aspetto relazionale, e poi c'è anche cronaca, perché ovviamente con il mio programma radiofonico...
0: Sotto i riflettori?
1: No, sotto i riflettori...
0: perdonami.
1: Sì, perché anche lì trattavamo delle tematiche, ma il nuovo programma che è Generazione di Fenomeni, Sim Tutto Scienziato, mi porta a vestire gli abiti di un giudice.
0: Che
1: e
0: è
1: praticamente
0: bellissimo,
1: tutte
0: con
1: le sere,
0: Gaetano.
1: Con Gaetano Gaudiero, che saluto. E tutte le sere noi trattiamo una tematica differente. Quindi ho scoperto anche questa vena polemica. E quando tratto delle tematiche sociali, che poi è quello che crea insomma la differenza di pensiero, vedo che tu dici ma com'è possibile che una persona sia in contrasto con il mio pensiero nonostante magari questa cosa che sto dicendo
0: la reputo
1: ovvia e così giusta. Ci sono anche quelli, quindi però fortunatamente molti amici creator mi hanno detto non dare troppo peso ai commenti, se puoi non guardarli. Io sono uno che ringrazia tutti nei commenti, cioè mi arrivano 1000 commenti, io metto il cuoricino, ringrazio tutti quanti. Quando ci sono quelli lì che invece vanno foro smanate, come diciamo noi, no, semplicemente l'ignoro.
0: Ma assolutamente, ma poi chi si espone a un pubblico, no? A un personaggio
1: avranno sempre da dire,
0: lo sappiamo cosa, come bombardano,
1: sì, sì, sì.
0: Soprattutto anche
1: magari
0: persone
1: tu Fabiola
0: più...
1: vai sul palco, presenti in maniera magistrale, ti commentano le scarpe, che tu dici ma vedetevi l'evento che mi devi commentare le scarpe. Fammi
0: ma voi siete pazzi come il nostro Pino. Io sono pazza e noi torniamo qui con Davide Scafa.

0: Eccoci tornati, siamo sempre qui a farvi compagnia col nostro vino ISO Pass proprio preciso. Vedi, ho fatto una scaletta musicale adatta alla
1: bellissima.
0: Tua follia.
1: Sì, ci sta.
0: Vediamo se sei folle fino a che punto, caro Davide Scafa, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Dimmi la verità, solo e soltanto la verità. Il tuo difetto peggiore?
1: Essere stacanovista.
0: Però giochi, cioè, tra i difetti pregi, cioè io lo direi, io direi che è un pregio. Facciamo che è un pregio,
1: dici tu.
0: Sì.
1: Forse un mio difetto.
0: Ce l'hai?
1: No, ce li ho.
0: Guarda,
1: ce li
0: io
1: ho.
0: Pure dire, io farei la stessa. Io non
1: però
0: lo so qual è il mio difetto.
1: No, il fatto è che siamo senza difetti, diciamo. No?
0: Il difetto è essere senza difetti.
1: No, però il fatto è che magari un pregio oggi. No, un pregio oggi può diventare un difetto. Cioè, nel senso, il fatto di voler vedere un mondo giusto, un mondo corretto, anche lavorativamente parlando, mi porta poi a farlo diventare un difetto nel mio metodo di comportamento. Quindi è un pregio, però poi come io mi comporto,
0: come
1: un,
0: ti approcci,
1: come
0: anche
1: mi approccio,
0: no, agli altri, dicono,
1: quello magari può diventare un difetto.
0: Ti capisco perfettamente, perché in molte occasioni, ecco, quando sono tornata qui a Napoli, che vivevo come te a Roma per molti anni, mi chiamavano ansia. Ma l'ansia era precisione,
1: esatto.
0: Era tempismo, era velocità, e questo è un difetto.
1: Cioè, io
0: capito?
1: Posso, io sugli
0: dipende
1: eventi,
0: con chi ti approcci.
1: No, ma io quando gestisco gli eventi e li organizzo, devo lavorare, ho delle persone che lavorano con me, che sono molto più adulte, e comunque io sono il loro referente. Quindi automaticamente non è facile che un ragazzo di 29 anni si confronti con uno di 40, anche 50, e all'altro di 40 e 50 stia bene, però c'è una divisione dei ruoli dove automaticamente, se tu fossi il mio superiore, io direi sì e basta. Quindi per questo dico, perché deve essere il contrario? Cioè, lavorare ad alti livelli quando sei giovane, e ne parlavo proprio prima con un caro amico, e lo dico non che sia il mio pensiero, è un po' come, Fabiola me lo potrai confermare, quando sei donna in un ambiente di lavoro. Sì, sei brava, però c'è sempre quel non detto, però forse è donna. E quando lavori ad alti livelli, però chi le guaiuno. Cioè, capito? Che per me questa
0: sì,
1: cosa non
0: magari
1: dovrebbe
0: hai
1: proprio
0: messo un vestitino, oppure sì, magari tutte cose.
1: Però questa cosa non dovrebbe proprio cose esistere, capito? Cioè, questo è il senso.
0: Piano piano speriamo che tutti questi pregiudizi e queste.
1: Quello è il non detto che ormai che oggi è per il finto buonismo di oggi, sta tutto nel non detto ed è la cosa peggiore.
0: Sì, perché davanti fa il sorrisone, si gira, basta un nanosecondo.
1: Sì. Oh, sta nello sguardo e nel pensiero, è tutto lì.
0: E noi ne sappiamo qualcosa, esatto, perché siamo gente sveglia. Invece il tuo pregio che gli altri sottovalutano?
1: È proprio il fatto dell'età. È anche il fatto che io parlo poco. E
0: invece fai bene.
1: Parlo poco e le persone restano sempre stupite, perché io ad esempio lo posso dire tranquillamente, non ho bisogno di fare storie, non ho bisogno di far passare la festa del mio migliore amico come se fossi stato al gran galà del cinema, cioè non faccio quelle cose sui social che vado a presentare un qualcosa che non è e lo mostro come grande evento. Io l'evento lo faccio, metto le foto, metto i video, l'ho già fatto. Cioè, mentre tu magari stai pensando, chissà che sta facendo, questa
0: già è finito.
1: Io già ho fatto pure.
0: E invece la cosa che ti fa arrabbiare, Davide, immediatamente?
1: La cosa che più mi fa arrabbiare? L'incoerenza, le ingiustizie e l'infedeltà. Anche proprio nei rapporti umani.
0: Sei un infedele, Davide.
1: Anche nei rapporti umani.
0: Tu assolutamente no. Invece la figuraccia che non dimenticherai mai.
1: La figuraccia che non dimenticherò mai è quando ebbi la fortuna di collaborare con Paolo Sorrentino in occasione di È stata la mano di Dio.
0: Mamma mia, perché quel ruolo non è stato tuo? Nulla togliere all'attore che l'ha interpretato,
1: bravissimo.
0: Però dai, è stata. Era una bella occasione, ma già arrivare lì
1: è
0: penso
1: stato bellissimo.
0: Sia stato una grande opportunità,
1: sì,
0: no?
1: I casting che sono stati magnifici, Anna Maria e Massimo mi portarono con loro a Roma, mi diedero la possibilità di provinare altri attori fungendo da spalla nel ruolo appunto di Fabietto, e praticamente eravamo nel periodo Covid, quindi si dovevano fare i tamponi. E giustamente, essendo una produzione molto molto attenta, e anche l'ambiente di lavoro era molto molto attenzionato, andava fatto il prelievo. Io c'ho paura degli aghi. Quindi apriti cielo quando mi dissero devi andare, devi fare il prelievo, eccetera.
0: Dici per no, Paolo ragazzi. Sorrentino faccio tutto.
1: Inizialmente dissi così. Comunque praticamente silenzio tombale, perché poi la gente davanti a Paolo mostra una serietà che merita, perché stiamo parlando di un regista tra i migliori in Italia, quindi di default le persone si comportano benissimo con Paolo. Io stavo nella camera a fianco dove lui appunto stava facendo i provini, quindi c'era, non volava neanche una mosca. Mi prendono per fare
0: il prelievo.
1: Si sente. Io che mi alzo, esco da porte che si sbattono, questo e quell'altro. Il medico non sapeva come doveva mantenermi, eccetera, perché ho la paura. Ho proprio la fobia degli aghi, sento un dolore,
0: no.
1: Non ci posso fare niente. Ho urlato prima, durante e dopo. Esco fuori dal corridoio perché mi stavo mantenendo il braccio.
0: Però intanto l'ha fatto, c'è riuscito.
1: Sì, sì, c'è riuscito. Oh, ne hanno tirato poco, ma ci sono riusciti.
0: Tirato poco, che ti sei staccato, cioè tipo da rimanere lago dentro il braccio.
1: No, non proprio, però io dovevo tirarmi indietro. Comunque all'improvviso vedo una testa che spunta dal corridoio. Adesso non lo posso far vedere, ma è tipo quei film horror quando la testa sbuca da fuori. Era la testa di Paolo, che semplicemente con un'occhiata mi disse tutto. Io feci una figura assurda, perché poi non sapevo come potevo andare, non potevo andare a disturbarlo,
0: agitato.
1: Hai capito?
0: Con una lacrimuccia pure, da non mi deludi, pure la lacrimuccia c'era.
1: La lacrimuccia me l'ha fatta cadere quando insieme a Gianfelice Imparato mi fece fare la scena, una scena di 8 minuti. Lui mi guardò e mi disse: ma tu lo sai che sei proprio bravo? Io da là iniziai a piangere, perché sai, non è il bravo che ti ha detto mamma, papà, te lo dice Paolo Sorrentino, una persona della quale io stima, soprattutto che di cinema ne capisce. Poi lascia stare, a me sono quelle le cose più belle, perché poi essere presi a un provino, ragazzi, io lo dico anche per chi ci ascolta e magari ecco è un attore, dipende da tante cose. Io ho vinto provini fatti la mattina, mi hanno chiamato un'ora dopo perché dovevo fare il figlio, somigliavo al padre, somigliavo alla madre, combaciavano le date.
0: Magari sei andato per un altro ruolo e poi servivi per un altro
1: assetto. Ho vinto dei provini perché avevo la patente, ragazzi, perché parlavo inglese. Ma questo, come succede a me, succede a tanti altri. Quindi non è mai sintomo di non bravura non essere presi a un provino.
0: È vero.
1: Soprattutto se ti chiamano sempre comunque a farli.
0: Quindi
1: altrimenti
0: non
1: ti richiamano.
0: Ragazzi, allora lui era Davide Scafa. Lui è Davide Scafa, ma ne avremo da raccontare ancora per tantissime ore. Io ti chiedo l'ultimo momento di Napoli senza confini più identitario, scegliere una parola napoletana e che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Agazzim.
0: Vi abbiamo detto tutto e finalmente Davide ha l'età di
1: 29 anni.
0: 29, dai, ma sei un pischello.
1: Vabbè,
0: l'ha acquisita,
1: ecco.
0: Finalmente l'ha acquisita.
1: Che cosa?
0: Agazzim.
1: L'ho acquisita e la...
0: Ma ci vuole ancora...
1: Allora, a me la napoletanità mi ha salvato quando ho vissuto a Roma, quando ho vissuto a Milano, eccetera, perché comunque quando andavo io 20 anni fa c'era anche un po' di non eravamo visti molto di buon occhio, e io ho lavorato in grandissime produzioni. E la cazzimma mi ha sempre dato modo di essere quel il fatto di essere svegli, di essere pronti, di essere attivi, di non farci mettere nel sacco, però lo facevo in dizione. Questa era la cosa. Ero cazzimoso, ma in dizione, capito? Ce l'avevo dentro.
0: E questo è l'essere un po' napoletano. Grazie Davide Scafa per essere stato qui con noi. Vi abbraccio, ragazzi, buona giornata. Vuoi salutare i nostri radioascoltatori?
1: Con grandissimo piacere. Grazie di cuore a tutti gli amici di Rai Radio Live Napoli. E grazie mille a te, Fabiola, per avermi concesso la possibilità di scambiare due chiacchiere.
0: Felicissima. E vi lascio ascoltare Mina e Pino Daniele. Vento di passione. Ciao a tutti, ciao. Il ricordo.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiornissimo, ciao a tutti, come state? Fabiola Ciminella sono io qui a farvi compagnia nelle vostre mattine. Insomma, sono le 7, ragazzi, la sveglia, c'è chi inizia a svegliarsi alle 4 del mattino, alle 5, alle 7, per quelli più comodi o che hanno una vita notturna o dei lavori notturni hanno la possibilità di svegliarsi più tardi, ma ci hanno sempre insegnato a noi che lavorare è fatto di tanto impegno e lucidità, per cui la mattina si lavora, ragazzi miei. Se vi svegliate tardi, sto parlando con voi ragazzi che magari delle nuove generazioni state nel letto a poltrire fino alle 9, alle 10 del mattino, iniziate a mettere la sveglia alle 7 e farete, vi dico e ve lo prometto, di più, tutto in mattinata. Benvenuti a Napoli Senza Confini, sono qui con un nuovo ospite che mi è venuto a trovare, un amico, un collega, una persona a cui tengo tantissimo perché insieme stiamo crescendo artisticamente e ci confrontiamo anche spesso su alcune cose. Diamo il benvenuto, anzi no, voglio prima presentare quello che fai e poi ti, ok, accetti, lui non può parlare, ha microfoni spenti, mi fa sì. Allora, da una parte lui è un attore, dall'altra fa anche radio. In realtà ha avuto vuole fondamentalmente arrivare alle persone attraverso questi due strumenti, no? Recitazione e radio, quindi cinema, televisione, palcoscenici, eventi. È un attore che abbiamo visto in alcune delle serie più amate dal pubblico italiano, da Mare Fuori a Mina Settembre, passando per i Bastardi di Pizzo Falcone. Ed è anche un volto, è una voce soprattutto della radio. Io direi di presentarlo, è arrivato il momento, qui con noi Davide Scafa, ciao!
3: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Rai Radio Live Napoli.
2: Preparatissimo.
3: Sono le 7 del mattino, io questa mattina sono in compagnia di una grandissima artista, ballerina, cantante le manca ma siamo lì lì, perché poco ci vuole, showgirl, conduttrice, attrice, Fabiola Ciminella.
2: Grazie, vedila. Pensavo stessi dicendo anche quella parola, però poi dopo lo racconterò, insomma, del mio nuovo progetto e di quello che stiamo facendo. E la stavi pensando?
3: La stavo pensando.
2: Fammi fare i fatti miei, perché qui a Napoli siamo un po' scaramantici, no?
3: È vero. Giriamo con il cornicello, io ce l'ho vicino alle chiavi della macchina, così
2: io nel portafoglio
3: non si arroba una macchina e mi va bene la giornata, ecco, così dovrebbe
2: allora,
3: funzionare.
2: Io ho aggiunto cornicello, la Madonnina che mi hanno regalato

0: e ce l'ho sempre anche sul comodino. E poi ho aggiunto ultimamente, perché ho lavorato su una produzione di un programma che uscirà sempre Rai a ottobre, delle pietre che non ricordo il nome, quelle pietre nere.
1: Belle.
0: Non ricordo il nome, ora in pausa, mentre facciamo ascoltare ai nostri amici un brano musicale, vi dirò la pietra. Che fa questa pietra? Allontana le negatività. Bene. E ho sia una pietra che una collana. Un ciondolo, ovviamente non lo metto sempre perché dipende dall'outfit, però questo ciondolo lo porto tipo appresso nella borsa.
1: Mi sembra giusto, mi sembra
0: cioè,
1: giusto.
0: Più avanti andiamo, più se ci unguaiamo proprio, siamo rovinati.
1: Io una cosa che non vedo più nelle auto, che prima invece si portava tantissimo, è il santino. Non so se ti ricordi, prima quando si girava, anche una decina di anni fa, per Napoli, tu ritrovavi tutte le macchine con il santino dietro che in qualche modo ti proteggeva.
0: Quell'adesivo.
1: Esattamente. Oggi non lo vedo più. Oggi non lo vedo più.
0: Forse la corona appesa direttamente.
1: Sì, dici,
0: posto.
1: Magari mettere la croce in auto oggi sarebbe ancora meglio.
0: Ma tu come si dice? A capolietto, come si dice in napoletano?
1: A capolietto.
0: Mia madre mi ha sempre detto: tu non sai parlare napoletano.
1: No, i miei genitori ce l'hanno a capolietto l'immagine, eccetera. Io ti dico la verità, non ce l'ho, però. Ho nel portafoglio, Padre Pio, devo dire la verità che
0: vedi, c'è sempre. No, ma noi... Allora, chiusa questa parentesi di Santi Santini portafortuna e corni e cornicelli, mi raccomando, se non ce l'avete, fatevelo regalare, perché il cornicello non si compra.
1: Esatto.
0: Ecco, è come l'olio, non si passa, oppure se si passa lo devi poggiare, stessa cosa al sale.
1: Sì, sì,
0: oppure
1: sì,
0: altre
1: sì.
0: Cose che fai, che facciamo?
1: Beh, insomma...
0: Ah, il brindisi negli occhi, guardando l'altra persona negli occhi.
1: E se c'è il bicchiere di plastica, bisogna mettere la mano tra la tua e quella della persona con la quale stai brindando, perché il bicchiere di plastica non si fa avvicinare.
0: Non si fa toccare, io questa la sapevo, però invece il brindisi guardando negli occhi, nemmeno tu lo sapevi, Mattia. Ah, lo sapevo. Guarda, a me me l'hanno insegnato in Calabria.
1: Sì, sì, sì.
0: Tempo
1: sì.
0: Fa, ovviamente. E oggi, quando capita di brindare, cioè quasi mai, non è vero, spesso, a ogni cosa noi brindiamo, un brindisi ha. E spesso alcune persone non lo fanno, non hanno tutti questa
1: anche
0: usanza.
1: Anche per una questione di timidezza, però poi ci sono i professionisti che dopo aver brindato fanno il gesto del battere il bicchiere su una superficie...
0: che porta bene.
1: Che porta sempre bene anche lì.
0: Si sa, dovremmo essere tutti super fortunati.
1: Vabbè, ragazzi, ecco. Sono
0: con
1: tante
0: queste
1: cose.
0: Allora, Davide, insomma, ecco, tu sei autore, conduttore, attore e devo dire sei un vulcanico, un vulcano, no? Che ci metti tanta energia in tutto quello che fai perché ami il tuo lavoro. E infatti hai anche ideato e condotto ultimi programmi, poi ci racconterai magari quelli che sono forse nel cassetto e sotto i riflettori. Un progetto che racconta il mondo dei giovani attraverso storie, cinema, musica, sport, teatro e spettacolo. E mi piace tantissimo. Ne vuoi parlare un po' di questo format? È molto interessante.
1: Sotto i riflettori è stata una scommessa, perché affidata ad un ragazzo, e noi sappiamo benissimo che qui in Italia l'età continua a contare tanto, anche come il fare tante cose, ecco, si rischia di poi finire per farle tutte quante male, quando invece magari, ecco, in una visione americana addirittura, se non ti formi alla scuola di musical non ti fanno neanche cantare nel coro della chiesa praticamente. Però insomma noi abbiamo questa idea dove bisogna fare una sola cosa. Allora io dissi, tramite questo progetto Sotto i riflettori, perché non far capire alle persone cosa c'è dietro l'artista, cosa c'è dietro il mito, il fenomeno, la persona che in quel momento noi riteniamo di riferimento, e cercare di scoprire anche qual è stato il percorso. Perché magari, ecco, oggi ti trovi a Sanremo, sei un cantante, ma magari hai iniziato come conduttore radiofonico, oppure sei un attore e hai iniziato come autore. Quindi fondamentalmente lo studio è fondamentale, ma bisogna essere sempre pronti poi ad acquisire tutte le nozioni e a incanalarle verso quello che poi la vita ti presenta, perché magari noi abbiamo un obiettivo, ma come me io ho sempre voluto fare cinema, continuo a fare cinema, ma 8 anni fa si è aperta la parentesi della radio, della TV e degli eventi. Quindi se magari, ecco, non avessi avuto tutta quella formazione anche cinematografica, avrei avuto più difficoltà. E Sotto i riflettori voleva raccontare proprio tutti i giovani talenti, quelli già conosciuti e anche quelli da scoprire, che in Campania ne sono veramente tanti, vederli sotto una luce diversa. Quindi attraverso dei giochi, in qualche modo, che mettevano anche un po' in difficoltà, dico la verità.
0: Non ci sono quelli, dai, non c'è brio.
1: Eravamo cattivelli. Poi il mio idolo è Paolo Bonolis. Insomma, ecco, mi dispiace che non ci possano vedere, ma io ho anche le camicie come le sue.
0: Infatti, infatti, non c'è in Italia un prossimo Bonolis, in realtà.
1: Io credo che.
0: E poi devo dire anche. Cioè, hanno pure la loro unità, voglio dire, prima o poi lo vorrebbero fare solo i nonni a casa. Guarda, quindi un prossimo Bonolis ce l'abbiamo.
1: Ma io, guarda, ecco, adesso tocco con i Celli e qualunque cosa possa toccare, perché poi la speranza è quella. Però Bonolis da sempre
0: ma l'hai conosciuto, Paolo? Abbiamo degli amici in comune.
1: Ho avuto la possibilità di andare a seguire Avanti un altro più volte, di incontrarlo da vicino, di fargli vedere i video dove io, tra l'altro, gli ho rubato il gioco, quello lì finale, perché sono passato dall'essere piccolo e al non pronunciare una parola come lui ad andare ad una velocità praticamente supersonica, quando poi, ecco, il gioco finale che fa lui delle risposte errate, quindi
0: difficilissimo.
1: Però oggi,
0: mannaggia, te lo preparavo.
1: Ma oggi farmi stare in silenzio è molto difficile.
0: Quindi il tuo idolo, anche tu hai un idolo.
1: Sì, ho un idolo, ecco. E io gli idoli li creo anche molto in base al loro percorso di vita, ti dico la verità. È una persona molto molto intelligente, una persona che sa fare ironia, sa fare televisione, sa fare autoironia e soprattutto sa unire il serio, l'intrattenimento e i momenti di leggerezza, perché comunque ci sono delle cose che poi, come lui, come tanti altri conduttori,
0: è la legge, no, proprio del saper fare l'intrattenimento e bilanciare questi tre elementi fondamentali.
1: Guarda, ieri ho ricevuto una telefonata che mi ha lasciato
0: da lui, da Bonolis.
1: No, magari una telefonata che mi ha lasciato un po' spiazzato, perché mi hanno detto: guarda, noi vogliamo coinvolgerti in questo evento, però sappiamo che tu sei un conduttore istituzionale, sei un conduttore serio.
0: Ma chi l'ha detto? Ma guarda,
1: la persona che mi ha chiamato ha detto: guarda,
0: ma ti vedono in camicia, forse.
1: Ho chiaramente detto che Davide Scafa proviene da un macello che voi non avete per niente idea. Quindi diciamo che a me difficilmente mi associano al palco con il DJ dove posso fare la musica. Ma ragazzi, vi garantisco che io con il,
0: cioè, nel è senso, la camicia, Davide,
1: è la camicia. Però
0: devi mettere la canotta. Hai
1: ragione.
0: Canotta, tatuaggi finti.
1: No, ma a me mi hanno fatto morire, mi hanno detto: perché tu sei un conduttore istituzionale. È vero, mi piace molto presentare degli eventi un po' più istituzionali, ma fondamentalmente, ragazzi, io sono un casinaro di prima categoria. Anzi, a me sul palco mi ci devi tirare e trascinare giù una volta che
0: ma
1: mi hai portato su.
0: Ma io
1: poi
0: ti ho conosciuto, ti ricordi, ecco, in un evento, era il Pizza Village,
1: sì.
0: E lì eri proprio piccolo, non so quanti anni, 4, 5, 6,
1: il
0: non
1: Pizza
0: lo so,
1: Village
0: volano.
1: È iniziato 6 anni fa per me. E
0: da
1: che
0: lì hai preso un'evoluzione, hai fatto un'evoluzione straordinaria.
1: Mi sono ritrovato nell'organizzazione, in parte della direzione artistica e poi saldamente alla conduzione per gli anni successivi che ne sono derivati.
0: È vero, sei stato un passaggio incredibile. A proposito di eventi, il San Gennaro Day, ma aspetta che arriviamo tra pochissimo, perché intanto lascio ascoltare ai nostri amici delle io ti avevo chiesto: mi dai dei brani che gradisci, che ascoltiamo insieme? Poi mi fa: no, ho finito a mezzanotte in radio, ho finito tardi, però li ho scelti io per te. E quindi vediamo se questa l'apprezzi. Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Rientra nel tuo
1: brano, periodo
0: e nel tuo mood.
1: È stato l'ultimo brano, ecco, non voglio far calare la lacrimuccia a nessuno, che ho ballato con la mia nonna alla mia festa di 18 anni.
0: No, vabbè, che bello! Non lo sapevo. È vostra, Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Quando si fa sera, che spettacolo, che canzone meravigliosa.
1: È il nostro momento, dovevamo cantare, vabbè, dovevamo, però ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo, sì sì, tra l'altro anche Massimo Ranieri ha avuto la...
1: Raga, Davide Scafa lui, perché magari c'è qualcuno che si è appena collegato, Napoli Senza Confini, Fabiola Ciminella, Massimo Ranieri.
0: Ho avuto la possibilità di incontrarlo, di intervistarlo a Sanremo, che è un altro evento che io porto sempre nel cuore. Mi disse una cosa bellissima, un video conservato, mi disse: vai avanti e non pensa mai a nessuno.
1: Bellissimo.
0: Mi disse: anche se ti tagliano le gambe, tu trova la forza di rialzarti.
1: Ma perché le gambe ce le tagliano, a lui le avranno tagliate, a qualsiasi personaggio, artista. E
0: a me spero basta, perché sono 1,70 m, se continuano a tagliare non so dove arriviamo.
1: Un nano da giardino. Allora Davide, sei reduce da un evento super San Gennaro, che si è svolto lunedì 28 settembre. Questa è la quale sì, edizione?
0: Allora io devo ringraziare Gianni Simioli, che
1: ciao Gianni, ti abbracciamo,
0: il magnifico direttore artistico di questo evento, che da sempre mi permette di essergli accanto, data la mia precisione maniacale praticamente. Infatti con lui abbiamo studiato questo ruolo di direttore di palco interattivo, quindi io sono a tutti gli effetti un conduttore, ma riesco fondamentalmente a dare anche l'ordine di ciò che accade in veste di direttore di palco. Poi tra me e Gianni c'è una, c'è una sintonia molto molto bella.
1: E... io purtroppo non sono venuta, lo sai, vabbè, avevo degli impegni, ero fuori, però io immagino, l'anno scorso ci sono stata.
0: Evento bellissimo, sul sagrato
1: Duomo,
0: del Duomo.
1: Ecco, è una fotografia pazzesca. Ospiti. Poi l'anno scorso, io napoletana, perché tanti napoletani, come se, quando tu vivi a Roma, dici ma come sei di Roma, non sei mai andato al Colosseo, non sei mai andato al Circo Massimo, capita, perché quando Napoli sta qua, diciamo, esatto, sta là, poi vado, io non c'ero mai stata lì alla chiesa, al Duomo,
0: anche io,
1: e poi in serata con quelle luci, vedi?
0: La prima volta che l'ho fatto chiesi l'indirizzo di farmelo mandare, perché dissi scusate ma dov'è? Cioè, dove
1: anche
0: devo
1: quando
0: andare?
1: Cammini per strada, mi ricordo avevo parcheggiato, scusi il Duomo, quelli mi guardano scioccata, certo, perché poi si sente che sei napoletana, dice ma
0: c'è qualcosa
1: vivi?
0: Che non va.
1: E insomma è andata benissimo.
0: È andata benissimo, molto molto bene. E in realtà gli eventi io li prendo sempre con tanta positività. E mi piace il contatto con il pubblico, mi piace soprattutto improvvisare. A me ad esempio se tu mi blindi, non dico che vado in difficoltà, però come ognuno di noi perdiamo anche quella spontaneità che poi crea la magia, ed è anche un po' l'aspetto artistico, ecco, anche quando si è su un set fondamentalmente il confronto regista-attore è molto importante, perché magari il regista ha il suo punto di vista, gli autori, sceneggiatori in questo caso hanno il loro punto di vista, il produttore ne ha un altro, però chi veste poi gli abiti di quel personaggio è l'attore, quindi per quanto l'80% ecco sia dovuto alla faccia, al carattere, all'interpretazione, poi c'è un notevole 20% che ecco molti attori aggiungendo del proprio all'interno di alcune scene hanno creato la magia
1: e soprattutto hanno sorpreso gli addetti ai lavori, la regia che si è affidata, perché è anche bello, no? Trovare, è vero che oggi con una consapevolezza e con un'esperienza tua, anche mia, no? Ti senti in un certo senso più libero anche di proporre, di mettere le tue idee, quindi è bello che questo, ripeto, bisogna avere tanta gavetta, quella famosa gavetta che rientra anche nei lavoretti gratis. Ricordi che all'inizio sai quante cose ho fatto gratuitamente?
0: Io ho vissuto 14 anni a Roma, ho dormito nei treni, ho dormito a scrocco a casa degli amici che avevano casa lì, ho di tutto e di più, i lavoretti gratis, i lavoretti per esperienza, ho vissuto.
1: Però quelli te li
0: un
1: ricordi
0: anno
1: intanto,
0: mi ricordo tutto e rifarei tutto da capo,
1: pure io uguale, dai, identico, preciso, non è che sono stati tanti, perché poi per fortuna subito ci siamo inseriti, no, nel mondo del lavoro, perché poi, se la persona vale e lo fa con professionalità in un certo senso, poi si crea
0: anche un proprio spazio. Io poi devo ringraziare tanto la RAI, perché la RAI è stata ed è ancora oggi casa mia da quando avevo 13 anni, perché io ho fatto la mia prima fiction in RAI.
1: L'oro di Scampia. E infatti io proprio lì volevo andare, esatto, perché hai parlato di recitazione. Anche perché oggi sei un insegnante, un coach, sei un maestro e segui dei ragazzi in un'accademia e comunque trasmetti loro tutto quello che è il tuo bagaglio artistico come insegnante. Penso che sia una delle cose più belle lavorare con i giovani, anche perché tu sei giovane, quindi partiamo, no? Da questo presupposto. Però è bello paragonarsi, confrontarsi anche con i ragazzi più piccoli.
0: Assolutamente, ma poi io credo che ci sia bisogno di attenzionare molto le nuove generazioni, perché spesso vengono lasciate e sono anche più fragili di noi. Cioè io ricordo che a 14 anni prendevo il treno,
1: andavo a Roma. Ecco, a proposito di questo, l'oro di Scampia, no? Quanti anni avevi?
0: Avevo 13 anni.
1: Bene o male parliamo dei tuoi ragazzi, no? I tuoi ragazzi hanno questa età.
0: E oggi li vedo che sono veramente spaesati.
1: Ti ci rivedi loro un po'?
0: Purtroppo no. A fine anno in alcuni di loro rivedo me, però quello che noto è che sono soggetti a troppe distrazioni, vivono quasi tutti questo senso dell'abbandono, perché poi indirettamente magari, ecco, il genitore, che è il mestiere più difficile del mondo, noi abbiamo avuto magari dei genitori molto più presenti e ci lamentavamo. Loro forse oggi hanno dei genitori che invece sono un po' troppo permissivi, un po' troppo amici, e a molti, secondo me, manca proprio l'idea di famiglia come contesto dove ci sono delle regole, ci sono dei genitori da rispettare, perché se non rispetti i tuoi genitori non puoi rispettare neanche uno sconosciuto.
1: Che oggi si vede tantissimi bambini che mandano a quel paese genitori o rispondono male o alzano la voce.
0: Già solo quello che accade nelle scuole per me è terrificante, cioè nel senso, io ricordo che a 14 anni, a 13, a 12, a 9, età di tutti articoli che oggi escono dove si sentono degli eventi spiacevoli, ragazzi, ma io andavo a scuola perché c'avevo il mio problema era scegliere il portapastelli, non era portarmi la lama e dove nasconderla.
1: È grave,
0: questo ci fa capire
1: grave,
0: che è cambiato
1: grave,
0: tanto,
1: guarda.
0: E che abbiamo sbagliato tutti, non è solo colpa dei ragazzi, abbiamo sbagliato tutti.
1: E allora Davide, cambiamo argomento, perché vedi mi tocca tantissimo, proprio in previsione il fatto che io sia mamma, del futuro, dei ragazzi, dei giovani, perché apri un social, un'app e ci sono tantissime di queste notizie. Poi mi sto rendendo conto anche in quest'anno, in questi pochi mesi, che aumentano sempre di più, ma è come se incoraggiasse, cioè avere anche la possibilità di più mezzi di comunicare, sembra un po' che come se fosse una roba da poter incentivare ancora di più.
0: Guarda, io ho sentito
1: l'ha fatto lui, cioè sembra che
0: ho letto una frase che diceva finché continueremo a trattarle come cose che capitano, sempre.
1: Ma leggo anche cose di cose successe gravissime che non vengono arrestati oppure rilasciati.
0: Non c'è più una certezza della pena, non c'è più la paura delle
1: cose assurde
0: di quello che può accadere dopo, cioè, quindi non ci sono più ripercussioni, è impensabile entrare, fare determinate cose e non avere paura del dopo. Però ragazzi, io sono anche fiducioso comunque, ti dico la verità, io almeno nei miei ragazzi provo ad infondere tutto quello che è anche il rispetto, e poi è bello che abbiano una passione, perché i ragazzi senza le passioni sono
1: fanno
0: perse.
1: Quello,
0: qualunque essa sia, volete fare danza, pattinaggio, nuoto, un corso di radiofonia, qualunque cosa, l'importante è avere almeno una passione, anche se sia quella che magari, ecco, dici non è il mio futuro, va bene,
1: ma almeno dedichi del tempo a una roba costruttiva, no?
0: Non stai in strada e non stai con il telefono in mano.
1: E allora Davide Scafa, resta qui con noi, perché tra pochissimo apriamo la tua parentesi da attore e tocchiamo alcuni titoli di queste serie di super successo a cui hai fatto parte del cast, e vi lascio ascoltare, poi torniamo qui. Veleno di Franco Ricciardi e Gigi D'Alessio, giusto per
0: ci
1: restare
0: piace,
1: in tema con questa chiacchierata.

0: responsabilità.
1: Eccoci tornati, siamo qui con Davide Scafa e il nostro viaggio continua a Napoli senza confini. Allora Davide, attore, autore, speaker radiofonico, insegnante, coach, presentatore, e adesso ti faccio fare un tuffo indietro nel passato, sì. Perché voglio parlare, abbiamo toccato prima un po' l'argomento della prima tua serie TV, L'Oro di Scampia, chi ti ci ha mandato, come sei arrivato e se studiavi già.
2: Allora sì, facevo già parte dell'Accademia delle Arti Drammatiche di Napoli, dove non volevano farmi entrare per il semplice fatto che avendo 9 anni mi dissero: guarda, devi fare il corso dei bambini.
1: Ma tu sei andato da mamma: mamma, voglio fare recitazione.
2: Allora in realtà io iniziai imitando i comici, quindi il primo Siani, gli spettacoli di Biagio Izzo, e vedevo che il giorno dopo avevo imparato gli spettacoli a memoria. Siccome ho degli zii molto calorosi, quando andavamo nei ristoranti mi dicevano: dai, fai racconto, fai gli fatti che fai tu. E andavano dal proprietario a dire: no, ma lo possiamo mettere al centro del ristorante, gli facciamo fare le barzellette, le cose.
1: Al centro del ristorante,
2: e io mi ritrovavo,
1: tavolo di velluto, lui in piedi.
2: No, tu non hai idea, io mi ritrovavo in qualunque ristorante in cui andavamo al centro della sala a fare gli sketch comici, me li scrivevo, me li preparavo, finché venne, dopo tanto tempo, finché mia mamma addirittura una volta non mi perse, chiamarono la polizia, io ero al piano di sotto a fare a 10 anni questo, a fare un matrimonio.
1: Ma
2: mi avevano chiesto di salire sul palchetto a fare il matrimonio.
1: E non hai visato mamma, scendo giù a fare lo spettacolo?
2: No, ma tu non hai idea. Io guarda, a me neanche la babysitter mi voleva. L'unica santa donna che mi ha sempre voluto è la mia cara nonna. L'unica che diceva: voi non lo capite. E infatti
1: amore,
2: non mi capiva. Solo mia nonna mi ha tenuto quando ero piccolo.
1: Che io ne facevo. Ti diceva: voi non lo capite.
2: Allora io ti
1: così ricciolini.
2: Io ti dico solo che una volta finsi di essere rimasto chiuso a casa e arrivarono i pompieri.
1: Cioè io mi già fuori... stavi messa in
2: no,
1: scena.
2: No, io fuori al balcone alle persone che passavano: aiuto, mia mamma se n'è andata, mi ha lasciato da solo a casa, vennero a bussare i pompieri, mia mamma stava con le amiche, disse: signora, che sta succedendo? C'è suo figlio fuori che chiede. Figuriamoci, mia mamma ha fatto passare l'impossibile.
1: Ma la recitavi, cioè
2: sì.
1: Secondo la tua testa
2: per me era divertimento,
1: in scena
2: sì,
1: queste,
2: e più era credibile, più mi dava modo. E finché non venne un signore vicino a me, a mia mamma, e disse: sentite, voi dovete portarla ad un'accademia teatrale. Le accademie di cinema, quando ho iniziato io 19 anni fa, non esistevano praticamente. Cioè almeno non erano così diffuse come oggi, e ancora a Napoli viveva il teatro
1: come oggi.
2: Ahimè, purtroppo lo stiamo perdendo un pochino. Quindi andai all'Accademia delle Arti Drammatiche, andai a parlare e dissi: sentite, io voglio fare il corso. Va bene, ti mettiamo nel corso dei bambini. No, non avete capito. Io voglio andare nel corso dei grandi. Ma i grandi bisogna avere almeno 15 anni. Tu ne hai 9. Dissi: sentite, io il corso dei bambini non lo faccio, altrimenti me ne vado da un'altra parte. Comunque mi fecero un provino e mi fecero
1: perché
2: entrare.
1: Perché stavano a bambini, dava fastidio.
2: No,
1: metteggiare un acto hollywoodiano.
2: Già, non volevo andare, avevo un'idea dei bambini. Dissi: no, poi mi mettono lì, mi fanno fare le cose. No. E mi fecero entrare. Feci i provini, cioè nel senso feci il provino, venni preso, feci il mio percorso. Al termine di questo percorso venne la Rai a fare dei casting in accademia.
1: Sì. Bello.
2: E io vinsi il mio primo provino, e caso volle che poi, ecco, vedi, il giorno che io venni a sapere di essere stato scelto per questo ruolo, 10 minuti dopo mi arrivò la telefonata di mio padre che mi disse che mia nonna era venuta a mancare, quella nonna che tanto mi sopportava.
1: Mamma mia!
2: E io l'ho sempre visto come un ultimo regalo. Però poi
1: mamma mia, Davi!
2: E quindi è stato molto. Sono anche stato spinto molto dalle emozioni, anche perché io provo sempre a dare un senso alle cose, cioè proprio per renderle vive. Magari oggi sono qui per un motivo. A modo mio, posso avere ragione o meno, però a modo mio so che sono qui per un motivo.
1: Esatto, è vero. Anch'io
2: quindi...
1: ho un po' questo modo di vivere. Forse
2: fu
1: un po' la Peter Pan all'isola che non
2: esatto.
1: C'è, però regaliamoci anche un pizzico di leggerezza e
2: allora,
1: di sana follia.
2: Io lo dico
1: no?
2: sempre, è meglio avere la testa tra le nuvole ma i piedi saldamente a terra. Sono le due cose che secondo me sono una combinazione funzionale. E quindi arrivò l'Oro di Scampia con Beppe Fiorello, con Anna Foglietta, e fu la mia prima esperienza, bella, neanche il tempo di finirla. Mi chiamarono per fare Per amore del mio popolo da protagonista di puntata con grandissimo Alessandro Preziosi. E lì altra cosa, perché in famiglia pochi lo sapevano che stavo iniziando, anche perché è stato un inizio molto rapido, cioè
1: sì, subito
2: due produzioni una dietro l'altra. e uscì sulla Rai la scena dove il mio personaggio viene ucciso perché Don Peppe Diana prova a salvarmi, ma io non gli do retta.
1: Apriti si ricorda cielo. Tu, cioè, stava parlando di 10 anni fa, si erano nomi, cognomi, stati impresso,
2: no,
1: hai tutto.
2: Sì, sono tutti bellissimi ricordi. Apriti cielo, trasmettono in Rai la scena dove io ero a terra e Don Peppe mi veniva a chiudere gli occhi. Tutte telefonate a casa dei miei zii che credevano fosse il telegiornale, io fossi morto. Tu non hai idea. Per andarla a spiegare, è una fiction, è una cosa, perché io non ho mai avuto nessuno in famiglia che facesse questo, quindi non ho mai toccato neanche con mano, sai, un papà, uno zio, un qualcuno che mi dicesse vieni ti porto in uno studio, no. Quindi giustamente nessuno sapeva che...
1: Anche masticare un po' il cinema, questo ambiente,
2: esatto.
1: Perché poi ai tempi, forse non oggi esiste. Magari è un po' più
2: oggi
1: sviluppato,
2: più, sì.
1: Napoli anzi forse è davvero ha avuto giustizia, no? In un certo senso
2: sì,
1: Napoli
2: sì.
1: Ha avuto un senso di riscatto importante per il mondo artistico e per quello che è cresciuto in questo
2: Ma
1: tempo.
2: Certo.
1: Però prima immagino con te che non sapevi facevi recitazione, magari un po' di ignoranza.
2: Non c'erano
1: certo
2: i social,
1: senso.
2: Quindi non potevi comunicare a nessuno, sai stasera esce no, quindi mi videro, pensarono che fosse un telegiornale, tutti quanti a chiamare a casa pensando che chissà cosa fosse successo, che era possibile perché con l'energia che avevo all'epoca poteva tranquillamente capitare.
1: E poi arrivati i passati di Pizzo Falcone 2, Mare Fuori, fino ad arrivare a Mina Settembre, ecco, dove ha interpretato anche un bellissimo personaggio, Cristiano
2: Volla.
1: Insomma, questo è tutto quello che ti ha portato il cinema, che sicuramente eri più giovane e quindi l'hai vissuta anche in modo diverso, più spensierato.
2: Sì.
1: E poi invece crescendo sicuramente come vedi il mondo della recitazione e come la vivi, no? Ne abbiamo anche parlato tanto con un altro ospite che è passato da qui sulle agenzie, sulle produzioni, sui set, ecco, c'è un po' una confusione generale.
2: Allora, io credo fermamente che l'entusiasmo che avevo da bambino non l'ho perso. Quindi ad oggi,
1: per fortuna,
2: ad oggi
1: no?
2: Ancora continuo a divertirmi e continuo a non avvelenarmi. Nel senso, siamo consapevoli del percorso scelto, così come l'imprenditore c'è un periodo dove guadagna 500, un mese dove ne guadagna 1000, un altro 100.000, 3 mesi non guadagna niente, un altro mese... Ok, noi siamo dei liberi professionisti e abbiamo scelto un mestiere molto, ma molto, molto difficile, anche perché lo sappiamo benissimo, anche quelli che riteniamo persone già arrivate, le carriere ci mettono ben poco, soprattutto ad oggi, ad essere stroncate, basta una minima cosa, quindi oggi tu devi curare l'artista, l'attore, la persona, la vita privata,
1: il social,
2: tutto,
1: i contatti.
2: Io me lo vivo ancora bene, nel senso che ho creato la mia sicurezza, la mia stabilità, e questo mi porta a vivere il provino anche in maniera leggera. Infatti una cosa che mi riconoscono è quando io vado ai provini sono sereno. Ma perché? Perché non ci vado con quella cosa di dire è l'ultima speranza,
1: il provino dell'anno,
2: è il provino della vita, poi non me ne
1: vita.
2: Capitano e le persone dall'altra parte se ne accorgono,
1: certo.
2: Anche perché oggi purtroppo la negatività è contagiosa, l'autocommiserazione, il vittimismo, sono tutte cose che fondamentalmente tu pensi che funzionino perché dall'altra parte vuoi suscitare qualcosa. Recita bene, suscita delle emozioni in quel caso, cioè perché dover vittimizzare la persona che sei, eccetera. Vivitela bene e soprattutto goditi poi quando arrivano le soddisfazioni, che arrivano, Fabiola, lo sappiamo bene.
1: Ma anche perché poi
2: arrivano.
1: Ecco, nella nostra famosa nella nostra famosa dimensione della sappiamo far più cose, facciamo più cose, facciamo tutto, che è fondamentalmente è un po' una versione americana del concetto a cui io mi baso da sempre, proprio per questo
2: studiato,
1: non è che...
2: Io ho studiato tip-tap, cioè per dirlo...
1: capito, non è perché uno deve dimostrare, cioè
2: no.
1: Ma devo dimostrare a chi? Cioè ma chi devo dimostrare? Io solo a me stessa dimostro, sono sincera, alla mia
2: quella.
1: Famiglia, del bene che voglio far arrivare e a mio figlio dimostrare di essere
2: esatto.
1: Una madre che lavora, che è presente.
2: Esattamente.
1: E poi per il resto fare radio, fare un film, fare io devo dimostrare a me stessa, ma a parte intanto mi diverto.
2: Ma esatto,
1: intanto è bello perché ti metti sempre alla prova, ci sono sempre, infatti ho fatto una lezione di inglese l'altro giorno, ripreso finalmente one to one le lezioni con la mia Remlin. E mi chiede perché ami il tuo lavoro, ovviamente lo devo dire in inglese, sai, sono quelle lo speaking classico, e infatti ho detto guarda perché mi diverto, perché mi sento una bambina, ci sono sempre persone diverse, non sai mai quello che ti aspetta perché tutto è imprevedibile, perché a me piace l'imprevedibile. E uno per arrivare però a questo concetto
2: ce ne vuole,
1: ci devi arrivare da solo.
2: Allora io sono approdato sui social dopo averli sempre
1: un po'
2: tenuti alla larga.
1: Sì, è vero.
2: Ho iniziato un progetto sui social dove automaticamente sono io, il microfono e le mie idee. Io sono del parere che...
1: talmente che sei esaurita, hai detto mo' mi metto soli e parlo e sfogo con microfono.
2: Esattamente, esattamente. Quindi fondamentalmente...
1: Che è bellissimo quel format,
2: Ti ringrazio.
1: No, a parte scherzi.
2: Ho cercato di parlare in maniera semplice, perché una delle cose che oggi abbiamo perso è proprio la semplicità. Quindi quando tu l'ascolti dici, sì, ok, però cavolo, che cosa mi ha detto? Mi ha detto una cosa che io magari è diventata talmente scontata che non ci rendiamo conto che l'abbiamo resa normale anche se non lo è. E devo dire la verità, i numeri non mi aspettavo. Ho messo il primo video, ha fatto 8 milioni.
1: Ma sei arrivato a 8? Io noi ci siamo incontrati che era uno.
2: Che era
1: poi
2: uno,
1: io non c'ho
2: questa
1: roba di andare a vedere. No, fortuna ci abbiamo da fare.
2: Allora io li carico ed esco. E fortunatamente si è sempre mantenuto 8 milioni, 2 milioni.
1: E i commenti, le cose che ti dicono?
2: Allora, i commenti, ti dico la verità, credevo mi pesassero di più. Invece io semplicemente carico il video, esco, vivo la mia vita, vado al lavoro, poi vado a vedere, ah ok, il video ha fatto 200.000, ah ha fatto 300.000, ah che bello, sì sì, non, li leggo
1: no, però
2: poco.
1: No, nel senso scatenano dibattito.
2: Scatenano tanti commenti perché io...
1: dibattito, riflessioni, sì, quelle cose pro.
2: Sì, perché mi sposto su diverse tematiche, c'è sia l'attenzione all'aspetto emotivo personale, l'aspetto relazionale, e poi c'è anche cronaca, perché ovviamente con il mio programma radiofonico...
1: Sotto i riflettori?
2: No, sotto i riflettori...
1: perdonami.
2: Sì, perché anche lì trattavamo delle tematiche, ma il nuovo programma che è Generazione di Fenomeni, Sim Tutto Scienziato, mi porta a vestire gli abiti di un giudice.
1: Che
2: è
1: bellissimo, Gaetano.
2: Con Gaetano Gaudiero, che saluto. E tutte le sere noi trattiamo una tematica differente. Quindi ho scoperto anche questa vena polemica. E quando tratto delle tematiche sociali, che poi è quello che crea insomma la differenza di pensiero, vedo che tu dici ma com'è possibile che una persona sia in contrasto con il mio pensiero nonostante magari questa cosa che sto dicendo
1: la reputo
2: ovvia e così giusta. Ci sono anche quelli, quindi però fortunatamente molti amici creator mi hanno detto non dare troppo peso ai commenti, se puoi non guardarli. Io sono uno che ringrazia tutti nei commenti, cioè mi arrivano 1000 commenti, io metto il cuoricino, ringrazio tutti quanti. Quando ci sono quelli lì che invece vanno foro smanate, come diciamo noi, no, semplicemente l'ignoro.
1: Ma assolutamente, ma poi chi si espone a un pubblico, no? A un personaggio
2: avranno sempre da dire,
1: lo sappiamo cosa, come bombardano, sì, sì, sì. Soprattutto anche
2: magari
1: persone
2: tu Fabiola
1: più...
2: vai sul palco, presenti in maniera magistrale, ti commentano le scarpe, che tu dici ma vedetevi l'evento che mi devi commentare le scarpe. Fammi
1: ma voi siete pazzi come il nostro Pino. Io sono pazza e noi torniamo qui con Davide Scafa.

0: Eccoci tornati, siamo sempre qui a farvi compagnia col nostro vino ISO Pass proprio preciso. Vedi, ho fatto una scaletta musicale adatta alla
1: bellissima.
0: Tua follia.
1: Sì, ci sta.
0: Vediamo se sei folle fino a che punto, caro Davide Scafa, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Dimmi la verità, solo e soltanto la verità. Il tuo difetto peggiore?
1: Essere stacanovista.
0: Però giochi, cioè, tra i difetti pregi, cioè io lo direi, io direi che è un pregio. Facciamo che è un pregio,
1: dici tu.
0: Sì.
1: Forse un mio difetto.
0: Ce l'hai?
1: No, ce li ho.
0: Guarda,
1: ce li ho.
0: Io pure direi, io farei la stessa. Io non
1: Però
0: so qual è il mio difetto.
1: No, il fatto è che siamo senza difetti, diciamo. No?
0: Il difetto è essere senza difetti.
1: No, però il fatto è che magari un pregio oggi. No, un pregio oggi può diventare un difetto. Cioè, nel senso, il fatto di voler vedere un mondo giusto, un mondo corretto, anche lavorativamente parlando, mi porta poi a farlo diventare un difetto nel mio metodo di comportamento. Quindi è un pregio, però poi come io mi comporto,
0: come ti approcci,
1: come
0: anche
1: mi
0: agli altri, dicono,
1: quello magari può diventare un difetto.
0: Ti capisco perfettamente, perché in molte occasioni, ecco, quando sono tornata qui a Napoli, che vivevo come te a Roma per molti anni, mi chiamavano ansia. Ma l'ansia era precisione,
1: esatto.
0: Era tempismo, era velocità, e questo è un difetto.
1: Cioè, io
0: capito?
1: Posso, io sugli
0: dipende
1: eventi,
0: con chi ti approcci.
1: No, ma io quando gestisco gli eventi e li organizzo, devo lavorare, ho delle persone che lavorano con me, che sono molto più adulte, e comunque io sono il loro referente. Quindi automaticamente non è facile che un ragazzo di 29 anni si confronti con uno di 40, anche 50, e all'altro di 40 e 50 stia bene, però c'è una divisione dei ruoli dove automaticamente, se tu fossi il mio superiore, io direi sì e basta. Quindi per questo dico, perché deve essere il contrario? Cioè, lavorare ad alti livelli quando sei giovane, e ne parlavo proprio prima con un caro amico, e lo dico non che sia il mio pensiero, è un po' come, Fabiola me lo potrai confermare, quando sei donna in un ambiente di lavoro. Sì, sei brava, però c'è sempre quel non detto, però forse è donna. E quando lavori ad alti livelli, però chi le guaiuno? Cioè, capito? Che per me questa
0: sì,
1: cosa non
0: magari
1: dovrebbe
0: hai messo
1: proprio
0: un vestitino, oppure sì, magari tutte cose.
1: Però questa cosa non dovrebbe proprio cose esistere, capito? Cioè, questo è il senso.
0: Piano piano speriamo che tutti questi pregiudizi e queste.
1: Quello è il non detto che ormai oggi è peppe. Il finto buonismo di oggi sta tutto nel non detto, ed è la cosa peggiore.
0: Sì, perché davanti fa il sorrisone, si gira. Basta un nanosecondo.
1: Sì. Sta nello sguardo e nel pensiero, è tutto lì.
0: E noi ne sappiamo qualcosa, perché esatto, siamo gente sveglia. Invece il tuo pregio che gli altri sottovalutano?
1: È proprio il fatto dell'età. È anche il fatto che io parlo poco. E
0: invece fai bene.
1: Parlo poco e le persone restano sempre stupite, perché io ad esempio lo posso dire tranquillamente, non ho bisogno di fare storie, non ho bisogno di far passare la festa del mio migliore amico come se fossi stato al gran galà del cinema, cioè non faccio quelle cose sui social che vado a presentare un qualcosa che non è e lo mostro come grande evento. Io l'evento lo faccio, metto le foto, metto i video, l'ho già fatto. Cioè, mentre tu magari stai pensando, chissà che sta facendo, questa
0: già è finito.
1: Io già ho fatto pure.
0: E invece la cosa che ti fa arrabbiare, Davide, immediatamente?
1: La cosa che più mi fa arrabbiare? L'incoerenza, le ingiustizie e l'infedeltà. Anche proprio nei
0: sei
1: rapporti
0: un infedele,
1: umani.
0: Sei un infedele, Davide.
1: Anche nei
0: tu
1: rapporti umani.
0: Tu assolutamente no. Invece la figuraccia che non dimenticherai mai.
1: La figuraccia che non dimenticherò mai è quando ebbi la fortuna di collaborare con Paolo Sorrentino in occasione di È stata la mano di Dio.
0: Mamma mia, perché quel ruolo non è stato tuo? Nulla togliere all'attore che l'ha interpretato,
1: Filippo,
0: bravissimo,
1: che è stato bravissimo
0: Filippo, però dai, è stata una bella occasione, ma già arrivare lì
1: è
0: penso
1: stato bellissimo.
0: Sia stato una grande opportunità,
1: sì,
0: no?
1: I casting che sono stati magnifici, Anna Maria e Massimo mi portarono con loro a Roma, mi diedero la possibilità di provinare altri attori fungendo da spalla nel ruolo appunto di Fabietto, e praticamente eravamo nel periodo Covid, quindi si dovevano fare i tamponi. E giustamente, essendo una produzione molto molto attenta, e anche l'ambiente di lavoro era molto molto attenzionato, andava fatto il prelievo. Io c'ho paura degli aghi. Quindi apriti cielo quando mi dissero devi andare, devi fare il prelievo, eccetera.
0: Dici per no, Paolo ragazzi. Sorrentino faccio tutto.
1: Inizialmente dissi così. Comunque praticamente silenzio tombale perché poi la gente davanti a Paolo mostra una serietà che merita perché stiamo parlando di un regista tra i migliori in Italia, quindi di default le persone si comportano benissimo con Paolo. Io stavo nella camera a fianco dove lui appunto stava facendo i provini, quindi c'era, non volava neanche una mosca. Mi prendono per fare
0: il prelievo.
1: Si sente. Io che mi alzo, esco da porte che si sbattono, questo e quell'altro. Il medico non sapeva come doveva mantenermi, eccetera, perché ho la paura. Ho proprio la fobia degli aghi, sento un dolore,
0: no.
1: Non ci posso fare niente. Ho urlato prima, durante e dopo. Esco fuori dal corridoio perché mi stavo mantenendo il braccio.
0: Però intanto l'ha fatto, c'è riuscito.
1: Sì, sì, c'è riuscito. Oh, ne hanno tirato poco, ma ci sono riusciti.
0: Tirato poco che ti sei staccato, cioè tipo da rimanere lago dentro il braccio.
1: No, non proprio, però io dovevo tirarmi indietro. Comunque all'improvviso vedo una testa che spunta dal corridoio. Adesso non lo posso far vedere, ma è tipo quei film horror quando la testa sbuca da fuori. Era la testa di Paolo. Che semplicemente con un'occhiata mi disse tutto. Io feci una figura assurda perché poi non sapevo come potevo andare. Non potevo andare a disturbarlo,
0: agitato.
1: Hai capito?
0: Con una lacrimuccia pure, da non mi deludi. Pure la lacrimuccia
1: la
0: c'era.
1: La lacrimuccia me l'ha fatta cadere quando insieme a Gianfelice Imparato mi fece fare la scena, una scena di 8 minuti. Lui mi guardò e mi disse: "Ma tu lo sai che sei proprio bravo?" Io da là iniziai a piangere perché sai non è il bravo che ti ha detto mamma, papà, te lo dice Paolo Sorrentino, una persona della quale io stima, soprattutto che di cinema ne capisce, poi lascia stare, a me sono quelle le
0: che
1: cose
0: bello.
1: Più belle, perché poi essere presi a un provino, ragazzi, io lo dico anche per chi ci ascolta e magari ecco è un attore, dipende da tante cose. Io ho vinto provini fatti la mattina, mi hanno chiamato un'ora dopo perché dovevo fare il figlio, somigliavo al padre, somigliavo alla madre, combaciavano le date.
0: Magari sei andato per un altro ruolo e poi servivi per un altro assetto.
1: Ho vinto dei provini perché avevo la patente, ragazzi, perché parlavo inglese. Ma questo, come succede a me, succede a tanti altri. Quindi non è mai sintomo di non bravura non essere presi a un provino.
0: È vero.
1: Soprattutto se ti chiamano sempre comunque a farli.
0: Quindi
1: altrimenti
0: non
1: ti richiamano.
0: Ragazzi, allora lui era Davide Scafa. Lui è Davide Scafa, ma ne avremo da raccontare ancora per tantissime ore. Io ti chiedo l'ultimo momento di Napoli senza confini più identitario, scegliere una parola napoletana e che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla perché è bella così com'è.
1: Agazzim.
0: Vi abbiamo detto tutto e finalmente Davide all'età di
1: 29 anni.
0: 29, dai, ma sei un pischello.
1: Vabbè,
0: l'ha acquisita,
1: ecco.
0: Finalmente l'hai acquisita.
1: Che cosa?
0: Agazzim.
1: L'ho acquisita e la.
0: Ma ci vuole ancora.
1: Allora, a me la napoletanità mi ha salvato quando ho vissuto a Roma, quando ho vissuto a Milano, eccetera. Perché comunque quando andavo io 20 anni fa c'era anche un po' di. Non eravamo visti molto di buon occhio e io ho lavorato in grandissime produzioni. E la cazzimma mi ha sempre dato modo di essere quel il fatto di essere svegli, di essere pronti, di essere attivi, di non farci mettere nel sacco, però lo facevo in dizione. Questa era la cosa. Ero cazzimoso, ma in dizione, capito? Ce l'avevo dentro.
0: E questo è l'essere un po' napoletano. Grazie Davide Scafa per essere stato qui con noi. Vi abbraccio, ragazzi, buona giornata. Vuoi salutare i nostri radioascoltatori?
1: Con grandissimo piacere, grazie di cuore a tutti gli amici di Rai Radio Live Napoli e grazie mille a te, Fabiola, per avermi concesso la possibilità di scambiare due chiacchiere.
0: Felicissima. E vi lascio ascoltare Mina e Pino Daniele. Vento di passione. Ciao a tutti, ciao. Il ricordo.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli.

stasera non voglio uscire. Il tempo mette pressione, molte cose da fare, per esempio dormire.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: que duodécime.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: secondo me la per un giocatore.
1: Sì, perché la squadra voleva giocare.
2: Stare soprattutto con i piedi per terra.
0: Questo è merito di tutta la squadra, no?
3: Abbiamo fatto una ottima partita.
2: E alla fine abbiamo portato a casa questi grandi punti.
1: La squadra
0: è una cosa molto bella per un giocatore.
1: La squadra sentiva l'impresa nelle gambe.
2: È sempre difficile dimostrare le nostre qualità.
4: Sì, contento soprattutto perché abbiamo vinto.

0: fatti pareggiare, l'ho fatto.
1: Abbiamo
0: alla fine l'ho fatto pareggiare, se no.
1: Non ti dispiacere, non ti
0: è una bellissima partita.
1: Guarda, guarda questo pubblico che ti saluta.
0: Allora!

tu mi guardi, già mi so arresa. E non mo dici, rimango, dico tanto sasce. Che la cavolese, a te tenendo a sti bracci. Ehi, so cagnato, voglio a te, non me ne importa niente all'altro. Penso che troppi volte ci ho sbagliato. Penso che pure tu con fuoco e poi ti sei abbussato. E poi ti sei appicciato. Chiudo sportiello e taglio annanzi verso mare.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Napoli Live. Oggi vi portiamo dentro una storia che comincia a Napoli, nel quartiere di Bagnoli, e che da quasi 50 anni attraversa il teatro, il cinema e la televisione. Il protagonista è Nando Paone, che nel 1974, ancora giovanissimo, comincia a lavorare nelle compagnie teatrali napoletane, tra cui l'Ente Teatro Cronaca di Mico Galdieri. Poi arriva Roma e il cinema, con incontri importanti come Dino Risi, Mario Monicelli, Steno, fino a Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e Bud Spencer. Ma il teatro rimane il cuore del suo percorso. Incontra Edoardo De Filippo, lavora con Luca De Filippo e nel 1992, insieme a Vincenzo Salemme, fonda la compagnia Chiedi Scena. Da questo sodalizio nascono commedie amatissime come Premiata pasticceria Bella Vista, Lo strano caso di Felice C e Fuori nevica. Nel 2015 riceve le maschere del teatro italiano come miglior attore non protagonista per il ruolo di Sganarello nel Don Giovanni di Molière con Alessandro Preziosi. Al cinema lo ricordiamo in Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Reality di Matteo Garrone e Il ladro di Cardellini, per il quale viene premiato al Monte Carlo Comedy Film Festival. Una carriera quindi versatile, costruita sul teatro e capace di attraversare linguaggi diversi con ironia, sensibilità e autenticità. Il viaggio di Nando Paone continua. Dal 29 ottobre al 7 novembre infatti sarà al Teatro San Ferdinando di Napoli con Uscita di emergenza di Mario Santanelli, insieme a Vincenzo Ferrera con la regia di Alfio Scuderi. Al cinema lo vedremo in ottobre in Harmony con Valerio Mastrandrea, il 25 dicembre in Bentornati al Sud, e prosegue inoltre il suo impegno alla Sala Molière con una programmazione ispirata a Giorgio Gaber tra spettacoli, musica, cinema e letteratura. Insomma, una carriera ricchissima e oggi abbiamo il piacere di ripercorrerla proprio insieme a lui.

0: Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi in studio un grandissimo attore che molti conosceranno per la sua capacità di fare ridere, ma dietro una risata ci sono tantissime altre cose, perché è un artista da conoscere, è a tutto tondo ed ha una storia che affonda le radici nel teatro classico italiano, nella storia, nella cultura del nostro territorio, con la compagnia di Luca De Filippo. Ma adesso lo andremo a scoprire piano piano, perché è una personalità davvero molto sfaccettata. Stiamo parlando di
1: il nome lo diremo alla fine, così lasciamo la sorpresa. No, vabbè, diciamolo subito.
0: Nando Pavone, ciao Nando, ciao. Grazie di essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, anzi grazie a voi tutti dell'invito.
0: Allora, stavamo parlando prima della risata, però forse far ridere è una delle cose più difficili.
1: Sì, in effetti non è un luogo comune, si è sempre detto, ma è più difficile far ridere che far piangere. Effettivamente è vero, perché fa parte comunque di questo panorama i famosi tempi comici, i famosi tempi teatrali, che a detta non mia, ma di tutti, sono quella prerogativa che l'attore ha innata. È l'unica cosa, credo, che non si possa insegnare. Il tempo teatrale, il tempo comico, e quindi non è affatto un luogo comune. Ma detto questo, a me spaventa un po' la parola comico.
0: No, ma infatti abbiamo anticipato è solo quello che molti conoscono, però certo. Appunto andremo a scoprire e stiamo scoprendo, vogliamo sapere tutta la tua storia. Anzi, tu hai iniziato proprio con i grandissimi del nostro cinema, da Dino Risi con Caro Papà, a Mario Monicelli con Camera d'Albergo, a Il Turno di Pirandello con la regia di Tonino Cervi, e poi ancora Steno, insomma veramente con i grandissimi del nostro cinema. Ma come è nata in te proprio questa passione per il cinema, per il teatro, per questa maschera d'attore?
1: Ma guarda, io veramente fin da bambino, proprio piccolo, i miei parenti mi dicevano che quando io avevo tipo 2 o 3 anni e mi chiedevano: ma tu cosa vuoi fare da grande? Io rispondevo: il comito con la T, me lo riferiscono perché io non posso ricordarlo. Ma quindi sono sempre stato il giullare della famiglia, quello che faceva ridere, che raccontava le barzellette.

0: Ad esempio, io imitavo l'imitatore, perché ai miei tempi era famosissimo Alighiero Noschese, il più grande imitatore di tutti i tempi, senza nulla togliere all'enorme Maurizio Crozza, che è un genio assoluto. E quindi io, bambino, vedevo le imitazioni e imitavo quell'imitazione, una cosa un po' curiosa. E poi in adolescenza ho cominciato a maturare il desiderio di intraprendere la carriera, e poi, riuscendo, diciamo, ad entrare nella prima compagnia, diciamo, professionale, con Mico Galdieri, che è un personaggio che i napoletani conoscono benissimo, perché è stato uno dei grandi impresari.
1: C'era questo l'ente teatro cronaca.
0: E esiste ancora Ente Teatro Cronaca, perché è un'etichetta che poi è stata, non so, acquisita, ecco, da altri, come società di produzione. E lì Mico Galdieri, che è stato il fondatore di questa Ente Teatro Cronaca, era, oltre ad essere un ottimo attore, però si metteva sempre un po' di sparte, però lui era impresario, distributore, bravissimo regista, e avevo intorno ai 18-19 anni, sono entrato in questo gruppo, in questa compagnia proprio da scritturato.
1: Dove iniziaste a interpretare delle commedie sia in dialetto che in italiano, tra le quali ricordiamo La buffa storia di Capitan Fracassa con Ida Di Benedetto e Antonio Casagrande.
0: Sì, lì, insomma, poi è nato tutto e ho proseguito fino ad oggi, che ne ho 22, sto per farne 23.
1: E poi, ma gli attori sono sempre giovani, perché conservano, sì, questo spirito, un po' uno spirito da Peter Pan. E poi, secondo me, l'entrare e uscire dai personaggi rinnova sempre, come un rinnovarsi proprio interiore, che si manifesta anche al di fuori, perché dà quell'energia vitale che la carica.
0: Sì, è vero, questo è fondamentale. Anzi, hai citato Peter Pan, del quale io vado fiero. Io sono proprio un sindrome di Peter Pan grave.
1: Sì. Anche se poi tu sei uno poi che realizza, che le cose le fa concretamente, si mette sempre in gioco.
0: Sì, intendo Peter Pan nell'accezione dell'eterno ragazzo e dell'eterno sognatore, dall'eterna voglia di giocare e di mettermi in gioco. Poi per tutto il resto, sì, è chiaro che...
1: Poi io so che tu sei un artista tutto tondo, non solo sul palco o davanti a una camera da presa, ma anche nella vita. So che dipingi, scolpisci, cioè che hai anche una manualità molto sviluppata.
0: Sì, questo è un po', diciamo, che è un po' il dietro le quinte del mio essere, diciamo, ma non lo sa quasi nessuno, perché poi non faccio e non farò, credo mai, mostre, le mie cose non le faccio vedere, stanno a casa mia, dico sempre per gioco, un domani quando dovrò morire la mia casa sarà una casa museo, perché c'è praticamente tutto quello che ho fatto in tanti anni, ho studiato, ho fatto l'istituto d'arte, insomma, quindi ho una piccola formazione, ma anche questa è una cosa che ho da bambino, ho sempre disegnato, dipinto, inguacchiato.

0: Dicevamo proprio all'inizio, con grandi artisti ma anche grandi colleghi di set come Vittorio Gassman, come Mastroianni e anche Bud Spencer, non dimentichiamoci appunto in Lo chiamavano Bulldozer o Bomber, anche queste esperienze sono...
1: Sì, guarda, mi ritengo davvero molto molto molto fortunato, veramente, perché con Bud Spencer ovviamente tutti quelli della mia generazione erano per noi Bud Spencer e Terence Hill erano i miti, era proprio, cioè proprio li emulavamo, imitavamo le loro scene. E quando appunto 22enne venni scritturato in Lo chiamavano Bulldozer, ho conosciuto questo omone, il gigante buono, e a quelli che mi chiedono che rapporto avessi con lui, evidentemente ero soggiogato dalla mia timidezza, dall'avere dinanzi un mito e anche dalla grande differenza d'età. Io potevo tranquillamente essere suo figlio, lui aveva un figlio, ha tuttora un figlio, cioè vari figli, ma quello che io ho conosciuto, Giuseppe, che era sul set con noi, era già un paio d'anni più di me, e quindi figurati, io non ci ho avuto nessun rapporto. L'unica cosa che ricordo con grande gioia è che, come tutti sanno, Bud ha sempre avuto una grande appartenenza con il napoletano. La domanda, ma tu sei italiano? Lui diceva no, io sono napoletano, rispondeva prima
0: bellissimo
1: di tutto. E quindi questa cosa bella, io essendo l'unico, per quanto giovane, ma l'unico napoletano del cast, ero l'unico a cui mi rivolgesse un saluto più simpatico degli altri.
0: Sentiva questo senso di appartenenza,
1: sì,
0: proprio partenopeo.
1: Se noi gruppo di giovanetti eravamo sui divani della hall dell'albergo, che eravamo tutti nello stesso albergo, avendo girato entrambi i film a Tirrenia, in Toscana, quindi ci si ritirava tutti nello stesso albergo, e quando lui passava con i suoi amici, con... così lui voltava lo sguardo verso questo divanetto dove eravamo raccolti e mi lanciava un "Uè, uaiù", con la sua voce roca, no?
0: Bellissimo.
1: E poi hai nominato Gassman, che è tuttora il mio mito irraggiungibile, io lo definisco il mio mito irraggiungibile. Ho avuto un grande amore proprio per l'artista, per l'uomo, e ti dico sinceramente non so perché, nel senso che io ho girato con lui tre film, in uno dei quali, quello con Mario Monicelli, Camera d'albergo, avevo un ruolo molto presente, molto significativo, e molte scene insieme, e quindi ho avuto modo anche di intuire l'uomo che c'era dietro quel grande attore, e quindi il fascino si è decuplicato. Era una persona, io dico sempre che è il mio mito irraggiungibile, perché
0: era molto carismatico proprio,
1: ma proprio roba da fermare gli orologi, almeno per me. E poi aveva una enorme ironia, e la cosa che mi affascina dal punto di vista artistico è che è l'uomo, l'artista, l'attore che è riuscito a fare bene il bello, il brutto, il buono, il cattivo, il drammatico, il comico, tutto. Un attore in teatro, un enorme affabulatore, uno dei suoi famosi spettacoli Affabulazione, ma anche l'Amleto, insomma, questo suo modo così. E poi magari invece nella commedia essere leggero, essere così etereo, evanescente, insomma.
0: Beh, insomma, un po' anche come te, tu sei molto versatile.
1: Ma io perciò dico...
0: Hai anche tra le grandi qualità una grande modestia, però veramente tu sei un artista estremamente versatile.
1: Ti ringrazio.
0: Questo, secondo me, è la cifra proprio del grande artista e dell'attore, perché c'è chi interpreta sempre più o meno lo stesso ruolo, semmai benissimo, però è sempre se stesso. Invece il grande artista, il grande attore è quello che sa calarsi in ruoli completamente diversi e sentirsi a proprio agio in panni.
1: Esatto, io ci provo, non so se sempre ci riesco, ma ci provo, perché io appartengo a quella scuola di pensiero che pensa che l'attore è quell'uomo che vuole stare fuori da se stesso. Quindi se io poi in scena, che sia sul set o che sia su un palcoscenico, portassi me stesso, Ma quando esco fuori da me? Invece, ma non per odio, per profondo amore. Io sono molto narcisista.
0: Sì, non si direbbe. Sì. Tutti gli attori hanno un po' di narcisismo. Forse più che narcisista...
1: Mi voglio tanto bene.
0: Ecco. Uno si vuole bene, perché narcisista ormai noi lo vediamo sempre in quell'accezione negativa. Esatto. Non direi che in questo
1: No, caso. Non volevo essere... Però insomma essere... siccome mi voglio tanto bene, dico, ma che gusto c'è ad essere me stesso anche quando lavoro? Quindi mi diverto a scegliere sempre ruoli che siano il più possibile lontani da quello che sono io nella vita.
0: E abbiamo detto, appunto, tu hai fatto tanti ruoli, molti ti conoscono proprio per i ruoli comici a fianco a Salem e della compagnia Chi è di Scena, però hai fatto anche tantissimi ruoli invece drammatici o comunque
1: seri.
0: E anche tu in realtà queste due sfaccettature, no? Sai essere estremamente lieve però anche molto profondo. Hanno scritto persino un libro su di te.
1: No, quello non è un libro che hanno scritto su di me, ma è un libro intervista, nel senso che Ignazio Senatore mi ha intervistato a lungo per varie ore, per vari giorni, poi ha sbobinato tutto e da questo è venuto fuori questo libro intervista, nel quale lui, poi, che è uno psichiatra, è riuscito ad entrare in qualche modo in un livello un po' più profondo e farmi dire cose che altrimenti non avrei detto. Poi mi sono accorto che sono addirittura pubblicate. Si chiama Io Nando Paone, edito da Martin Eden.
0: Esatto. E parlando con lui hai scoperto qualcosa di te che è ancora... non sapevi, cioè, hai detto che appunto lui è uno psichiatra, quindi è entrato proprio all'interno, nei meandri del tuo animo.
1: Sì, no, nel senso che io continuo tutti i giorni della mia vita a scoprire qualcosa di me. Quello che lui è riuscito a fare è riuscire a farmi parlare di me, perché sono uno che si racconta poco, mi sono sempre raccontato molto poco, e quindi quelle sue domande fatte in quel determinato modo mi hanno stimolato a raccontarmi senza veli, insomma. Quindi in questo libro io racconto il Nando che c'è dietro l'attore nella maggior parte dei lavori più rappresentativi della mia storia, insomma, del mio percorso.

0: Una cosa che mi sono sempre chiesta, per riuscire a trasmettere emozioni al pubblico, l'attore deve essere bravo a recitare o deve sentire in prima persona quello che sta vivendo?
1: Secondo me deve sentire in prima persona quello che sta vivendo, e per riuscirci deve essere una delle persone più empatiche al mondo, forse più di uno psichiatra, di uno psicanalista, di un medico, che dovrebbero tutti essere veramente molto più empatici, dovremmo esserlo, però evidentemente non è una caratteristica naturale dell'essere umano, quindi c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, come i famosi tempi comici o teatrali di poc'anzi, no? Secondo me il nucleo dell'attore è questo.
0: Ma poi c'è un personaggio che a me faceva veramente troppo ridere, e era simpatico, era entrato proprio nelle case degli italiani, era Don Fifì.
1: Ah,
0: perché è un personaggio televisivo,
1: produzione Rai, sì.
0: Produzione Rai.
1: Perché era una produzione di Jocelyn,
0: esatto.
1: Del grande simpatico Jocelyn, che saluto, e
0: che era per tandem,
1: esatto, era per tandem del grande Fabrizio Frizzi, e noi, Jocelyn ed io a suo seguito, giravamo un cosiddetto contributo esterno, che era un gioco praticamente dove la persona che veniva fermata per strada vinceva
0: era un concorso a premi
1: o un televisore a colori o un videoregistratore.
0: Dai.
1: Là è stato un periodo bellissimo, mi sono divertito come poche volte.
0: Parlando dei tempi comici, viene naturale parlare anche di Salemme,
1: sì.
0: Con cui avete fondato questa compagnia che è di scena.
1: Sì.
0: E Fuori Nevica, il tuo personaggio è veramente indimenticabile, secondo me magistrale. Poi parleremo, hai vinto Le Maschere del Teatro con il Don Giovanni, però secondo me meritavi di vincerlo anche in questa occasione.
1: Ma guarda
0: veramente...
1: che hai ragione, ma curiosamente il teatro comico, il teatro commedia, non viene preso proprio in considerazione per i premi così prestigiosi, così importanti come Le Maschere. Se vedi i lavori scelti, non c'è commedia. Non c'è.
0: Infatti, non so perché è considerato come se fosse di secondo livello.
1: Di secondo livello,
0: invece no.
1: No, ma poi è Fuori Nevica in particolare, è tutt'altro che secondo livello, perché come tutti sanno e ricorderanno, è un testo comicissimo dove,
0: infatti,
1: i quattro attori che lo interpretano producono un tappeto di risate continuo, senza interruzioni, però sotto, nella bella scrittura di Vincenzo, c'è una storia seria, drammatica, importante, no? E che ha anche un finale drammatico, quindi c'è un po' tutto. Però è ovvio che viene considerato un testo comico, perché appunto se ridi a crepapelle per un'ora e mezza, quasi due ore, poi alla fine hai una botta, e molte persone, finito lo spettacolo, uscivano commosse, quasi piangendo. Poi c'era una cosa bellissima quando lo facevamo a teatro, che all'uscita del teatro il pubblico trovava la neve.
0: Perché veramente? Vincenzo, questo non lo sapevo.
1: Sì, Vincenzo aveva avuto quest'idea di mettere fuori al teatro la macchina della neve artificiale, per cui quando le persone defluivano dal teatro e uscivano in strada, nevicava.
0: Era bellissimo. Questo è il Teatro Eliseo.
1: Al Teatro Eliseo, ma noi abbiamo girato l'Italia in maniera capillare, e tutte le volte che è stato possibile, ma il 95% delle volte, tutte le volte che è stato possibile, c'era la macchina della neve fuori. Bellissimo, bellissimo.
0: Che
1: grande idea.
0: Invece hai vinto anche tantissimi premi, tra cui dicevamo prima anche Le Maschere del Teatro con il Don Giovanni, con Alessandro
1: Preziosi, sì. Davvero, guarda, davvero credo uno dei spettacoli più belli che abbia mai fatto, ma non perché ho vinto il premio.
0: Confesso, l'ho visto anch'io al Teatro Diana e mi è piaciuto tantissimo. Stupendo.
1: Era anche proprio pensato da Alessandro come anche nell'allestimento, a parte che lui è, oltre ad essere un mio amico, e io trovo...
0: Infatti si vedeva un grande affiatamento,
1: sì,
0: tra di voi.
1: Sì, è un attore geniale. Ultimamente, l'anno scorso, abbiamo terminato di girare le recite di un spin-off di Re Lear, aspettando Re Lear, sempre diciamo insieme in scena ad altri, insieme ad altri colleghi. Quello era uno spettacolo particolare. Guarda, non a caso il mio piccolo teatro di Pozzuoli si chiama Teatro Sala Molière. Sala perché sono 70 posti, se fossero 1000 sarebbe il Teatro Molière, ma anche proprio per rispetto al grande drammaturgo francese Sala Molière, perché è piccolino, insomma. Quindi,
0: che bello, che poi è costruito proprio tu, e poi infatti ne parliamo, c'è anche una bella stagione, sì, teatrale.
1: Sì, sì, poi dopo ne parleremo. E quindi il testo proprio importante, anche perché è uno di quei classici che in quanto tali è trasversale nei secoli. Tutt'oggi le cose che hanno scritto i Molière, gli Shakespeare, i Chekhov, sono tuttora, fanno parte tuttora dell'animo umano che non è mai cambiato, e quindi ancora oggi tu trovi gli atti, le azioni e le parole di quei testi nella società moderna, ahimè.
0: È vero. E invece confrontandoti con La Panne, dove poi hai avuto anche un'altra nomination.
1: Sì, lei ha avuto la nomination, ma non ho vinto.
0: Vabbè, non si può sempre vincere, però no. No, tu dici no, si deve sempre.
1: No, non si deve sempre vincere. No.
0: No, però insomma è bello comunque il riconoscimento, che comunque essere di
1: ma
0: nuovo.
1: Ma senza dubbio, avere di nuovo la nomination, come ad esempio la nomination ai Nastri d'Argento, per un film, per Il ladro dei cardellini di Carlo Luglio,
0: esatto,
1: e anche quello non vinto, ma insomma grande orgoglio ad esserci almeno entrato.
0: E poi sì, anche il Grand Prix
1: della giuria,
0: la giuria per il film di Garrone,
1: di
0: Reality.
1: Reality, esatto. Sì, La Panne è, diciamo, per parlare di uno dei spettacoli più recenti che sarà di nuovo in programmazione nei teatri nel 2027, perché stanno lavorando alla distribuzione di questo spettacolo. È un testo interessantissimo, ma soprattutto diretto da Alessandro Maggi, che è un regista di un lungimirante e di un'apertura mentale straordinaria. E quindi questa messa in scena è interessante perché è anche addirittura leggera, per volere stesso di Dürrenmatt, quindi viene trattato un tema che si sciorina con una certa leggerezza, perché sono questi quattro vecchiarelli che quasi per gioco processano un giovane di passaggio, questi giovani rampanti che si credono, io sono qua, sono un uomo di successo, perché così lo processano, perché sono appunto, io sono un pubblico ministero, c'è il giudice, c'è l'avvocato difensore, c'è il boia, e sono vecchiarelli e stanno lì che per divertimento processano, anche hanno fatto il processo a Gesù, hanno fatto il processo ai personaggi importanti della storia. Gli capita ogni tanto qualcuno di realistico e quindi lo mettono sotto, lo processano, quindi diventa divertente, e pian piano tutto questo si trasforma in una cosa serissima, perché loro sono fermamente convinti di quello che fanno nel gioco, come
0: sono
1: anche
0: un po' spietati anche,
1: ma sì, perché il gioco è gioco. Anche noi quando eravamo bambini e giocavamo, che ne so, con le bambole, dico perché anche io giocavo sia con le pistole degli indiani che con le bambole, e io ero veramente convinto di essere il papà di quella bambola, non è che non c'era il distacco, e quindi il bambino,
0: infatti uno si deve calare nel ruolo,
1: e quindi il gioco arriva fino alla fine, non svegliamo il filame.
0: No, è bello, ma è anche bello questo ribaltare, perché di solito è la gioventù che critica gli anziani, invece gli anziani che ritornano anche nel loro ruolo di saggi, ma anche di critici, perché a volte poi con gli anni che passano uno diventa un po' più critico,
1: sì,
0: e quindi la capacità di mettere un po' anche a disagio la gioventù, o comunque di farla riflettere su varie cose, è anche molto importante.
1: Certo.
0: Ma di tutti questi personaggi che hai interpretato, qual è quello che hai sentito più tuo?
1: No, è una domanda strana alla quale non so rispondere, perché veramente tutti li ho sentiti miei, Tutti mi sono rimasti un po' appiccicati addosso. Io posso dirti quelli con i quali mi sono divertito di più.
0: Sì.
1: Uno l'hai detto, è Fuori Nevica, sicuramente. Un altro è un personaggio di una commedia scritta e diretta dalla mia precedente moglie, cioè Tison Mella, che non c'è più, che è il titolo è I dolori del corpo, dove mi sono divertito come poche volte. Il personaggio del film di con Bud Spencer, lo chiamavano Bulldozer, anche quello, perché lì faccio un attimo, diciamo, mi fermo un attimo su questo perché è significativo, in quanto Michele Lupo, il regista di questi due film, nel primo, che lo chiamavano Bulldozer, non so, mi aveva preso in simpatia, mi aveva intuito, non so, ma io ero un ragazzino, lui era una persona adulta, cioè avrà avuto più di 50 anni, io ne avevo 22, e mi diceva: Anà, che te inventi? Anà, che se inventamo? E io giocavo. Allora c'è una scena iconica che ha decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube, che è quella in cui mordo la bottiglia e bevo dal panino. Quella, insieme ad altre, l'ho inventata io sul momento. Posso fare così? Ah, sì, bella bella, famo, no? E quindi anche lì mi sono divertito, anche perché era uno dei primi film dove avevo un ruolo importante, quindi di conseguenza avevo anche una paga significativa.
0: Ci vuole anche quella, anche la pancia vuole la sua parte, io, non basta soltanto l'arte.
1: Povero in canna come i giovani artisti, e quindi anche lì, insomma, guadagnare una cifra che era minima rispetto a tante altre, ma per me era una cifra che io non avevo mai visto. Se sentivo il signor Bonaventura, un milione, oddio mio, sono ricchissimo, facendo il mestiere che mi piaceva fare, con un ruolo che mi divertiva tanto.
0: È la massima soddisfazione proprio, quindi, della vita.
1: Quindi riesco a raccontare più quelli che mi hanno fatto più divertire, che non, anche lo Sganarello è uno di questi, lo Sganarello
0: di Don Giovanni,
1: anche quello mi sono divertito da matti a farlo, con gran paura, con una grande responsabilità, perché quando Molière ha scritto il Don Giovanni, non faceva Don Giovanni, faceva Sganarello, e quindi hai una responsabilità maggiore, no?
0: Infatti è un ruolo importantissimo.
1: È un ruolo molto importante, anche molto.

0: Abbiamo iniziato parlando proprio del cinema e so che adesso è in prossima uscita Harmony con Valerio Mastandrea di Dario Albertini.
1: Sì.
0: Ci vuoi anticipare qualcosa del personaggio che interpreterai?
1: Allora guarda, è un personaggio che mi è piaciuto molto perché, come dico spesso, come ho detto anche in altre occasioni, non guardo necessariamente la durata, la lunghezza del ruolo, l'importanza del ruolo, ma soprattutto se il personaggio dice qualcosa, fa qualcosa, mi piace usare il termine motore della storia. In questo caso, in questo senso, Valerio Mastandrea, che è evidentemente il protagonista, è uno di quei personaggi un po' marginali della società, sembra uno di quegli ex fricchettoni, rocchettaro, ormai perso, insomma, no? E lavora in questa impresa di trasporti, della quale impresa sono il proprietario, insomma il suo datore di lavoro, che chiude perché non ce la fa più. A lui lo metto a posto facendogli prendere una pensioncina e poi lui vive una storia parallela perché viene invitato dalla sorella, che non vede da anni, la sente, e viene invitato dalla sorella a tenergli la figlia. E dice: dai, il compleanno della tua nipotina, non la vedi mai, vieni qui. Lui va lì e l'indomani mattina si sveglia, la sorella non c'è più, è di nuovo andata via e gli ha lasciato sta bambina. Per cui lui ha questo cambiamento che, attaccandosi al diciamo a quasi alla paternità, quindi a vivere questo rapporto con questa bambina, e finché risorge il mio personaggio e gli chiede di fare l'ultimo trasporto per poi chiudere l'azienda. Dai, posso chiederlo soltanto a te perché sei l'unico amico, tutti i tuoi colleghi mi hanno fatto l'avvertenza sindacale perché ho dovuto chiudere, tu invece sei stato carino, conoscevo tuo padre. E lui acconsente e strada facendo si rende conto che è un trasporto non lecito. Non sappiamo cosa stia trasportando, se droga, armi, non lo sappiamo, però non è lecito. E quindi c'è questo incontro scontro tra i due, dove io, che in fondo sono un buon uomo, un bonaccione, mentre lui si è veramente quasi santificato, se vogliamo dire, grazie a questa bambina. E c'è questo gioco di sguardi, da una parte la delusione del personaggio di Valerio ad aver accondisceso a questa cosa per questa persona, e dall'altra parte c'è la mia espressione di mi dispiace, non ho potuto fare altrimenti, ho la malavita alle spalle, insomma, e quindi
0: a volte quasi la vita che ti costringe
1: alla cattiveria. E quindi è un personaggio, il mio, un po' tra il buono e il cattivo, complesso. Mi è piaciuto tanto. Poi Dario Albertini, che lo ha diretto ma lo ha anche scritto, è veramente una persona molto valida, molto molto valida.
0: Ti sei trovato bene quando si crea un buon affiatamento, una buona sinergia, è fondamentale. Ma poi ti avevamo già visto nel 2010 come l'impiegato delle Poste, Costabile Piccolo, nel film di Luca Miniero, ma so che ci tornerai nel nuovo Benvenuti al Sud.
1: Bentornati.
0: Sì. Nel nuovo Bentornati al Sud. Quello era Benvenuti e adesso è Bentornati.
1: Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Bentornati. Il terzo della saga. E beh sì, ma guarda, è stato bello, se non altro, il rientro e il rincontrare dopo 16 anni, perché poi nei 16 anni con Claudio Bisio non ci eravamo mai più visti, con Alessandro Siani sì, ma oh ciao Ale, baci, abbracci e via, ma non sul set.
0: Sarà più divertente o più nostalgico?
1: No, penso che sia non più divertente, ma divertente. La nostalgia l'abbiamo provata noi. Noi uomini dietro agli attori
0: a rivivere questo momento, sì, e a rincontrarvi, sì. Tornando invece al teatro, io so che proprio dal 29 ottobre al 7 novembre sarai al Teatro San Ferdinando con Uscita di Emergenza di Manlio Santanelli, regia di Alfio Scuderi
1: con Vincenzo Ferrera.
0: Esatto.
1: È un spettacolo a due personaggi, è un classico napoletano, credo che abbia proprio, che sia stato scritto da Santanelli, penso, non vorrei sbagliare, ma una cinquantina d'anni fa, perché io ricordo giovanissimo, appena, diciamo, avevo appena cominciato il mio percorso artistico e l'ho visto interpretato da Nello Mascia e da Bruno Cirino, il grande Bruno Cirino, Sergio Fantoni. E quindi avrà perlomeno 45 anni, ce li avrà sicuro.
0: Però comunque tutte le opere di Santanelli hanno una grande attualità.
1: Grande attualità, sì. E quindi
0: perdono proprio quello smalto anche di...
1: Poi figurati, io sono nato, io sono flegreo, perché sono nato a Bagnoli, attualmente da circa 20 anni vivo a Pozzuoli, dove viviamo il bradisismo, le scosse di terremoto, e Uscita d'Emergenza ha proprio come ambientazione, come focus, questi due personaggi che vivono insieme in promiscuità e in incomunicabilità totale. Ma come attraverso l'incomunicabilità si può essere quasi fratelli? Vivono in questo appartamento di questa città fantasma, abbandonata da tutti perché appunto terremotata, e loro si sono impossessati di questo luogo dove vivono e dove, insomma, poi raccontano le loro storie e i loro conflitti.
0: E per chiudere torniamo a provare qualcosa che ti appartiene profondamente, che è la sala Molière.
1: Abbiamo fatto una programmazione molto curiosa. La stagione apre ad ottobre, il 16 ottobre se non sbaglio, con Carta Intimus di e con Bernardo Casertano. Abbiamo 11 spettacoli in cartellone e più altri altri eventi in omaggio agli spettatori. Due di questi sono due festival di cinema, di cortometraggi. Uno è il Cinemagma e un altro è Immagina Film Festival, che è sulla videodanza. Poi ci sono due date presentazioni di libri, e voglio citare una così random, un unico evento, lo spettacolo di Mauro Di Domenico, che è un musicista molto noto, molto famoso, un chitarrista bravissimo.
0: Perché ha lavorato anche con Morricone, so che Morricone anzi ha scritto delle cose appositamente per lui.
1: E infatti lui racconta i 26 anni di amicizia e di collaborazione con Ennio Morricone.
0: L'ho intervistato e rimasi veramente molto colpita da tutto il suo racconto.
1: Sì, sì, molto bello, molto bello. E quindi poi abbiamo appunto queste rassegne di cinema.
0: Cinemagma,
1: Immagina Film Festival, che è un festival di video, di film di videodanza. Poi ci sono due date, ci sono presentazioni di libri sotto forma di spettacolo, che non organizzo io, è il mio fuori orario, un'associazione, il mio fuori orario, che mi ha presentato questo progetto e che ho preso. Poi ci sono c'è un laboratorio teatrale che tengo io personalmente praticamente da sempre, da quando esiste Art Garage, quindi 26 anni, perché era il 99-2000 quando aprì Emma Cianchi e Veronica Grossi aprirono questo centro, e io e Cetti entrammo come, diciamo, collaboratori per quanto riguarda il teatro, che facevamo questo laboratorio. Poi 16 anni fa ho aperto questa sala, diciamo, e siamo un presidio, quando ci dicono che bello, siete un presidio di cultura, sì, ma soprattutto un presidio di resistenza, è proprio una trincea.
0: Perché oggi non è facile comunque mantenere una struttura del genere, no. Renderla viva, portare gente, cioè...
1: No, è veramente, veramente complicato.
0: Quello che state facendo è veramente lodevole.
1: Grazie, ci proviamo, ma io so capatosta, come dicono a Londra.
0: È importante, ma poi secondo me la passione alla fine si trasmette sempre.
1: Sì.
0: Se uno ci crede nelle cose in cui fa, arriva, e arriva questa, questo arriva anche alle persone, alla gente, e ci vogliono persone come voi che credano nei loro progetti, li portino avanti, perché
1: infatti,
0: mai come in questo momento si ha bisogno di cultura. Noi ti ringraziamo, per tutto quello che ci hai raccontato, perché comunque la tua vita è bellissima, la tua vita d'attore, le cose che ci hai detto anche su di te personali, ma soprattutto il tuo grande coraggio di perseguire quello in cui credi e portarlo avanti con determinazione. Anche questo, che la Sala Molière che hai creato, è una realtà importante che ci auguriamo che possa crescere sempre di più, e anche altre persone possano prendere esempio da quello che sei e da quello che fai, perché al di là di un grande attore sei anche una bella persona, e questo è un valore aggiunto che oggigiorno ne parlavamo, adesso non perché vogliamo fare appunto gli etici, però veramente è fondamentale, e la risata nasce soprattutto dai tempi comici, ma soprattutto dalla conoscenza, e conoscere, guardare, studiare e osservare,
1: incuriosirsi
0: è molto importante. Quindi grazie.
1: Ci lavoriamo, ci stiamo lavorando.
0: Grazie di essere stato qui con noi. Allora, ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando che potrete vedere Nando Paone dal 29 al 7 novembre al Teatro San Ferdinando con uscita di emergenza, e poi ancora cinema con Harmony, con Valerio Mastrandrea di Dario Albertini, e Bentornati al Sud, che nessuno di noi sicuramente perderà. Grazie ancora di essere stato qui con noi.
1: Grazie a te e grazie dell'attenzione a tutti.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

poi ornò che mi so attaccato a te. A sto paese bello non si muore per cose belle che te sape da.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tu vuoi morire, chi tu fa fare, con un braccio di mamma, non facemo pincerì, dille tutta verità, che mamma te può capire, e passa e spazio.

tu vuoi muri, chi tu fa fa? Corre in braccia di mamma, non vuoi scemo piccerì, dille tutta la verità.

chi desidereva sa scordate la picceri casio dice na papà chissà come va a fornire.

sidere, chi de sidere va sa, scorda del bicerì, ca si o dice na papà, chissà come va a fornì.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai.

0: Sono io qui a farvi compagnia nelle vostre mattine, insomma, sono le 7, ragazzi, la sveglia, c'è chi inizia a svegliarsi alle 4 del mattino, alle 5, alle 7, per quelli più comodi o che hanno una vita notturna o dei lavori notturni hanno la possibilità di svegliarsi più tardi, ma ci hanno sempre insegnato a noi che lavorare è fatto di tanto impegno e lucidità, per cui la mattina si lavora, ragazzi miei. Se vi svegliate tardi, sto parlando con voi ragazzi che magari delle nuove generazioni state nel letto a poltrire fino alle 9, alle 10 del mattino, iniziate a mettere la sveglia alle 7 e farete, vi dico e ve lo prometto, di più, tutto in mattinata. Benvenuti a Napoli Senza Confini, sono qui con un nuovo ospite che mi è venuto a trovare, un amico, un collega, una persona a cui tengo tantissimo perché insieme stiamo crescendo artisticamente e ci confrontiamo anche spesso su alcune cose. Diamo il benvenuto, anzi no, voglio prima presentare quello che fai e poi ti, ok, accetti, lui non può parlare, ha microfoni spenti, mi fa sì. Allora, da una parte lui è un attore, dall'altra fa anche radio, in realtà ha avuto vuole fondamentalmente arrivare alle persone attraverso questi due strumenti, no? Recitazione e radio, quindi cinema, televisione, palcoscenici, eventi. È un attore che abbiamo visto in alcune delle serie più amate dal pubblico italiano, da Mare Fuori a Mina Settembre, passando per i Bastardi di Pizzo Falcone. Ed è anche un volto e una voce soprattutto della radio. Io direi di presentarlo, è arrivato il momento, qui con noi Davide Scafa, ciao!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Rai Radio Live Napoli.
0: Preparatissimo.
1: Sono le 7 del mattino, io questa mattina sono in compagnia di una grandissima artista, ballerina, cantante le manca ma siamo lì lì perché poco ci vuole, showgirl, conduttrice, attrice, Fabiola Ciminella.
0: Grazie, vedila. Pensavo stessi dicendo anche quella parola, però poi dopo lo racconterò, insomma, del mio nuovo progetto e di quello che stiamo facendo. E la stavi pensando?
1: La stavo pensando.
0: Pensando. Fammi fare i fatti miei, perché qui a Napoli siamo un po' scaramantici,
1: è
0: no?
1: Vero. Giriamo con il cornicello, io ce l'ho vicino alle chiavi della macchina, così
0: io nel portafoglio
1: non si arroba una macchina e mi va bene la giornata, ecco, così dovrebbe
0: allora
1: funzionare.
0: Io ho aggiunto cornicello, la Madonnina che mi hanno regalato e ce l'ho sempre anche sul comodino, e poi ho aggiunto ultimamente perché ho lavorato su una produzione di un programma che uscirà sempre Rai a ottobre, delle pietre che non ricordo il nome, con le pietre nere
1: belle.
0: Non ricordo il nome, ora in pausa, mentre facciamo ascoltare ai nostri amici un brano musicale, vi dirò la pietra. Che fa questa pietra? Allontana l'innegatività. E ho sia una pietra che una collana, un ciondolo, ovviamente non lo metto sempre perché dipende dall'outfit, però questo ciondolo lo porto io appresso nella borsa.
1: Mi sembra giusto, mi sembra giusto.
0: Più avanti andiamo, più se ci unguaiamo proprio, siamo rovinati.
1: Io una cosa che
0: però
1: non vedo
0: proteggiamo
1: più nelle auto, che prima invece si portava tantissimo, è il santino. Non so se ti ricordi, prima quando si girava, anche una decina di anni fa, per Napoli, tu ritrovavi tutte le macchine con il santino dietro che in qualche modo ti proteggeva.
0: Quell'adesivo.
1: Esattamente. Oggi non lo vedo più. Oggi non lo vedo più.
0: Forse la corona appesa direttamente.
1: Sì, dici, posto. Magari mettere la croce in auto oggi sarebbe ancora meglio.
0: Ma tu come si dice? A capo elietto, come si dice in napoletano?
1: Guarda, a capolietta,
0: mia madre mi ha sempre
1: capolietta
0: detto: tu non sai parlare napoletano.
1: No, i miei genitori ce l'hanno a capolietta l'immagine, eccetera. Io ti dico la verità, non ce l'ho, però. Ho nel portafoglio, Padre Pio, devo dire la verità che
0: vedi, c'è sempre. No, ma no. Allora, chiusa questa parentesi di Santi Santini portafortuna e corni e cornicelli, mi raccomando, se non ce l'avete, fatevelo regalare, perché il cornicello non si compra.
1: Esatto.
0: Ecco, è come l'olio, non si passa, oppure se si passa lo devi poggiare, stessa cosa al sale,
1: sì,
0: altre cose che fai, che facciamo?
1: Insomma.
0: Il brindisi negli occhi, guardando l'altra persona negli occhi.
1: E se c'è il bicchiere di plastica, bisogna mettere la mano tra la tua e quella della persona con la quale stai brindando, perché il bicchiere di plastica non si fa
0: avvicinare. Non si fa toccare, io questa la sapevo, però invece il brindisi guardando negli occhi, nemmeno tu lo sapevi, Mattia. Ah, lo sapevo. Guarda, a me me l'hanno insegnato in Calabria.
1: Sì.
0: Tempo
1: sì
0: fa, ovviamente. E oggi, quando capita di brindare, cioè quasi mai, non è vero, spesso, a ogni cosa, noi brindiamo, un brindisi ha, un brindisi ha, un brindisi ha. E spesso alcune persone non lo fanno, eh? Non hanno tutti questa
1: anche
0: usanza.
1: Per una questione di timidezza.

0: pizza. Però poi ci sono i professionisti che dopo aver brindato fanno il gesto del battere il bicchiere su una superficie
1: che porta bene,
0: che porta sempre bene anche lì.
1: Si sa, dovremmo essere tutti super fortunati.
0: Vabbè, ragazzi,
1: con
0: ecco. Sono
1: con
0: tante
1: cose. Allora, Davide, insomma, ecco, tu sei autore, conduttore, attore, e devo dire sei un vulcanico, un vulcano, no? Che ci metti tanta energia in tutto quello che fai perché ami il tuo lavoro. E infatti hai anche ideato e condotto ultimi programmi, poi ci racconterai magari quelli che sono forse nel cassetto e sotto i riflettori, un progetto che racconta il mondo dei giovani attraverso storie, cinema, musica, sport, teatro e spettacolo, e mi piace tantissimo. Ne vuoi parlare un po' di questo format? È molto interessante.
0: Sotto i riflettori è stata una scommessa perché affidata ad un ragazzo, e noi sappiamo benissimo che qui in Italia l'età continua a contare tanto, anche come il fare tante cose, ecco, si rischia di poi finire per farle tutte quante male, quando invece magari, ecco, in una visione americana addirittura, se non ti formi alla scuola di musical non ti fanno neanche cantare nel coro della chiesa praticamente. Però insomma noi abbiamo questa idea dove bisogna fare una sola cosa. Allora io dissi, tramite questo progetto Sotto i riflettori, perché non far capire alle persone cosa c'è dietro l'artista, cosa c'è dietro il mito, il fenomeno, la persona che in quel momento noi riteniamo di riferimento, e cercare di scoprire anche qual è stato il percorso. Perché magari, ecco, oggi ti trovi a Sanremo, sei un cantante, ma magari hai iniziato come conduttore radiofonico, oppure sei un attore e hai iniziato come autore. Quindi fondamentalmente lo studio è fondamentale, ma bisogna essere sempre pronti poi ad acquisire tutte le nozioni e a incanalarle verso quello che poi la vita ti presenta, perché magari noi abbiamo un obiettivo, ma come me, io ho sempre voluto fare cinema, continuo a fare cinema, ma 8 anni fa si è aperta la parentesi della radio, della TV e degli eventi. Quindi se magari, ecco, non avessi avuto tutta quella formazione anche cinematografica, avrei avuto più difficoltà. E Sotto i riflettori voleva raccontare proprio tutti i giovani talenti, quelli già conosciuti e anche quelli da scoprire, che in Campania ne sono veramente tanti, vederli sotto una luce diversa, quindi attraverso dei giochi in qualche modo che mettevano anche un po' in difficoltà, dico la verità.
1: Non ci sono quelli, dai, non c'è brio.
0: Eravamo cattivelli. Poi il mio idolo è Paolo Bonolis, insomma, ecco, mi dispiace che non ci possano vedere, ma io ho anche le camicie come le sue.
1: Infatti, infatti non c'è in Italia un prossimo Bonolis in realtà.
0: Io credo che...
1: E poi devo dire anche, cioè, hanno pure la loro unità, voglio dire, prima o poi lo vorrebbero fare solo i nonni a casa. Guarda, quindi un prossimo Bonolis ce l'abbiamo.
0: Ma io, guarda, ecco, adesso tocco con i cieli e qualunque cosa possa toccare, perché poi la speranza è quella. Però Bonolis da sempre
1: ma l'hai conosciuto, Paolo? Abbiamo degli amici in comune.
0: Ho avuto la possibilità di andare a seguire Avanti un altro più volte, di incontrarlo da vicino, di fargli vedere i video dove io, tra l'altro, gli ho rubato il gioco, quello lì finale, perché sono passato dall'essere piccolo e al non pronunciare una parola come lui ad andare ad una velocità praticamente supersonica, quando poi, ecco, il gioco finale che fa lui delle risposte errate, quindi
1: difficilissimo.
0: Però oggi,
1: mannaggia, te lo preparavo.
0: Ma oggi farmi stare in silenzio è molto difficile.
1: Quindi il tuo idolo, anche tu hai un idolo.
0: Sì, ho un idolo, ecco. E io gli idoli li creo anche molto in base al loro percorso di vita. Ti dico la verità, è una persona molto molto intelligente, una persona che sa fare ironia, sa fare televisione, sa fare autoironia, e soprattutto sa unire il serio, l'intrattenimento e i momenti di leggerezza, perché comunque ci sono delle cose che poi, come lui, come tanti altri conduttori,
1: è la legge, no, proprio del saper fare l'intrattenimento e bilanciare questi tre elementi fondamentali.
0: Guarda, ieri ho ricevuto una telefonata che mi ha lasciato...
1: Da lui, da Bonolis?
0: No, magari. Una telefonata che mi ha lasciato un po' spiazzato, perché mi hanno detto, guarda, noi vogliamo coinvolgerti in questo evento, però sappiamo che tu sei un conduttore istituzionale, sei un conduttore serio.
1: Ma chi l'ha detto? Ma guarda,
0: la persona che mi ha chiamato ha detto, guarda,
1: ma ti vedo in camicia, forse.
0: Ho chiaramente detto che Davide Scafa proviene da un macello che voi non avete per niente idea, quindi diciamo che a me difficilmente mi associano al palco palco con il DJ dove posso fare la musica. Ma ragazzi, vi garantisco che io con il,
1: cioè, nel senso, la camicia, Davide,
0: è la camicia, però
1: devi mettere la canotta, canotta, tatuaggi finti.
0: No, ma a me mi hanno fatto morire, mi hanno detto: perché tu sei un conduttore istituzionale. È vero, mi piace molto presentare degli eventi un po' più istituzionali, ma fondamentalmente, ragazzi, sono un casinaro di prima categoria. Anzi, a me sul palco mi ci devi tirare, trascinare giù una volta che
1: ma
0: mi hai portato su.
1: Ma io ti ho conosciuto, ti ricordi, ecco, in un evento, era il Pizza Village, sì. E lì eri proprio piccolo, sì. Non so quanti anni, 4, 5, 6,
0: il
1: non
0: Pizza
1: lo so,
0: Village
1: volano, volano, volano.
0: È iniziato 6 anni fa per me. E pensa
1: da
0: che
1: lì hai preso un'evoluzione, hai fatto un'evoluzione straordinaria.
0: Mi sono ritrovato nell'organizzazione, in parte della direzione artistica e poi saldamente alla conduzione per gli anni successivi che ne sono derivati.
1: È vero, sei stato un passaggio incredibile. A proposito di evento, di eventi, il San Gennaro Day, ma aspetta che arriviamo tra sì. pochissimo, perché intanto lascio ascoltare ai nostri amici delle io ti avevo chiesto, mi dai dei brani che gradisci, che ascoltiamo insieme. Poi mi fa: no, ho finito a mezzanotte in radio, ho finito tardi, però li ho scelti io per te. E quindi vediamo se questa l'apprezzi. Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Rientra
0: bellissimo
1: nel tuo
0: brano.
1: Periodo e nel tuo mood.
0: È stato l'ultimo brano, ecco, non voglio far calare la lacrimuccia a nessuno, che ho,
1: anche
0: ballato con,
1: ballato.
0: Che ho ballato con la mia nonna alla mia festa di 18 anni.
1: No, vabbè, che bello! Non lo sapevo. È vostra, Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene, perdere l'amore.

0: Amore.
1: Quando si fa sera. Che spettacolo, che canzone ma meravigliosa.
0: È il nostro momento, dovevamo cantare. Vabbè, dovevamo, però ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo, sì, sì. Tra l'altro anche Massimo Ranieri ha avuto la...
0: Raga, Davide Scafa lui, perché magari c'è qualcuno che si è appena collegato, Napoli Senza Confini, Fabiola Ciminella, Massimo Ranieri.
1: Ho avuto la possibilità di incontrarlo, di intervistarlo a Sanremo, che è un altro evento che io porto sempre nel cuore. Mi disse una cosa bellissima, un video conservato, mi disse vai avanti e non pensa mai a nessuno.
0: Bellissimo.
1: Mi disse anche se ti tagliano le gambe tu trova la forza di rialzarti.
0: Ma perché le gambe ce le tagliano, a lui le avranno tagliate, a qualsiasi personaggio, artista. E
1: a me spero basta perché sono 1,70 m, se continuano a tagliare non so dove arriviamo.
0: Un nano da giardino. Allora Davide, sei reduce da un evento super San Gennaro che si è svolto lunedì 28 settembre. Questa è la quale sì, edizione?
1: Allora io devo ringraziare Gianni Simioli che
0: ciao Gianni, ti abbracciamo.
1: Il magnifico direttore artistico di questo evento che da sempre mi permette di essergli accanto, data la mia precisione maniacale praticamente. Infatti con lui abbiamo studiato questo ruolo di direttore di palco interattivo. Quindi io sono a tutti gli effetti un conduttore, ma riesco fondamentalmente a dare anche l'ordine di ciò che accade in veste di direttore di palco. Poi tra me e Gianni c'è una sintonia molto molto bella.
0: Io purtroppo non sono venuta, lo sai, vabbè. Avevo degli impegni, ero fuori, però io immagino, l'anno scorso ci sono stata.
1: Evento bellissimo sul sagrato
0: Duomo,
1: del Duomo.
0: Ecco, è una fotografia pazzesca. Poi l'anno scorso, io napoletana, perché tanti napoletani, come se, quando tu vivi a Roma, dici ma come sei di Roma, non sei mai andato al Colosseo, non sei mai andato al Circo Massimo, capita, perché quando Napoli sta qua, diciamo esatto. Sta là, poi vado, io non c'ero mai stata lì alla chiesa, al Duomo.
1: Anche io.
0: E poi in serata con quelle luci, vedi?
1: La prima volta che l'ho fatto chiesi l'indirizzo di farmelo mandare, perché dissi scusate ma dov'è? Cioè dove
0: anche
1: devo
0: quando
1: andare?
0: Quando cammini per strada, mi ricordo avevo parcheggiato, scusi il Duomo, quelli mi guardano scioccata, certo. Perché poi si sente che sei napoletana e dice ma
1: c'è qualcosa
0: vivi?
1: Che non va.
0: E insomma è andata benissimo.
1: È andata benissimo, molto molto bene. E in realtà gli eventi io li prendo sempre con tanta positività. E mi piace il contatto con il pubblico, mi piace soprattutto improvvisare. A me ad esempio se tu mi blindi, non dico che vado in difficoltà, però come ognuno di noi perdiamo anche quella spontaneità che poi crea la magia ed è anche un po' l'aspetto artistico, ecco, anche quando si è su un set fondamentalmente il confronto regista-attore è molto importante perché magari il regista ha il suo punto di vista, gli autori, sceneggiatori in questo caso hanno il loro punto di vista, il produttore ne ha un altro, però chi veste poi gli abiti di quel personaggio è l'attore, quindi per quanto l'80% ecco sia dovuto alla faccia, al carattere, all'interpretazione, poi c'è un notevole 20% che ecco molti attori aggiungendo del proprio all'interno di alcune scene hanno creato la magia
0: e soprattutto hanno sorpreso gli addetti ai lavori, la regia che si è affidata, perché è anche bello no trovare, è vero che oggi con una consapevolezza e con un'esperienza tua, anche mia, no? Ti senti in un certo senso più libero anche di proporre, di mettere le tue idee, quindi è bello che questo, ripeto, bisogna avere tanta gavetta, quella famosa gavetta che rientra anche nei lavoretti gratis. Ricordi che all'inizio sai quante cose ho fatto gratuitamente?
1: Io ho vissuto 14 anni a Roma, ho dormito nei treni, ho dormito a scrocco a casa degli amici che avevano casa lì, ho di tutto e di più, i lavoretti gratis, i lavoretti per esperienza, ho vissuto.
0: Però quelli te li
1: un anno
0: ricordi
1: a Milano,
0: intanto
1: mi ricordo tutto
0: e rifarei tutto da capo. Pure io uguale, dai, identico, preciso, non è che sono stati tanti, perché poi per fortuna subito ci siamo inseriti no, nel mondo del lavoro, perché poi, se la persona vale, lo fa con professionalità in un certo senso, poi si crea
1: anche un proprio spazio. Io poi devo ringraziare tanto la RAI, perché la RAI è stata ed è ancora oggi casa mia da quando avevo 13 anni, perché io ho fatto la mia prima fiction in RAI.
0: L'oro di Scampia. E infatti io proprio lì volevo andare, esatto, perché hai parlato di recitazione. anche perché oggi sei un insegnante, un coach, sei un maestro e segui dei ragazzi in un'accademia e comunque trasmetti loro tutto quello che è il tuo bagaglio artistico come insegnante. Penso che sia una delle cose più belle lavorare con i giovani, anche perché tu sei giovane, quindi partiamo, no? Da questo presupposto, però è bello paragonarsi, confrontarsi anche con i ragazzi più piccoli.
1: Assolutamente, ma poi io credo che ci sia bisogno di attenzionare molto le nuove generazioni, perché spesso vengono lasciate e sono anche più fragili di noi. Cioè io ricordo che a 14 anni prendevo il treno,
0: andavo a Roma. Ecco, a proposito di questo, l'oro di Scampia, no? Quanti anni avevi?
1: Avevo 13 anni.
0: Bene o male parliamo dei tuoi ragazzi, no? I tuoi ragazzi hanno questa età.
1: E oggi li vedo che sono veramente spaesati.
0: Ti ci rivedi loro un po'?
1: Purtroppo no. A fine anno in alcuni di loro rivedo me, però quello che noto è che sono soggetti a troppe distrazioni, vivono quasi tutti questo senso dell'abbandono, perché poi indirettamente magari, ecco, il genitore, che è il mestiere più difficile del mondo, noi abbiamo avuto magari dei genitori molto più presenti e ci lamentavamo. Loro forse oggi hanno dei genitori che invece sono un po' troppo permissivi, un po' troppo amici, e a molti, secondo me, manca proprio l'idea di famiglia come contesto dove ci sono delle regole, ci sono dei genitori da rispettare, perché se non rispetti i tuoi genitori non puoi rispettare neanche uno sconosciuto.
0: Che oggi si vede tantissimi, e oggi se ne bambini vede tantissimo, che mandano a quel paese genitori o rispondono male o alzano la voce.
1: Già solo quello che accade nelle scuole per me è terrificante, cioè nel senso, io ricordo che a 14 anni, a 13, a 12, a 9, età di tutti articoli che oggi escono dove si sentono degli eventi spiacevoli, ma ragazzi, ma io andavo a scuola perché c'avevo il mio problema era scegliere il portapastelli, non era portarmi la lama e dove nasconderla.
0: È grave,
1: questo ci fa capire
0: grave,
1: che è cambiato
0: grave,
1: tanto,
0: guarda.
1: E che abbiamo sbagliato tutti, non è solo colpa dei ragazzi, abbiamo sbagliato tutti.
0: E allora Davide, cambiamo argomento, perché vedi mi tocca tantissimo, proprio in previsione il fatto che io sia mamma, del futuro, dei ragazzi, dei giovani, perché apri un social, un'app e ci sono tantissime di queste notizie. Poi mi sto rendendo conto anche in quest'anno, in questi pochi mesi, che aumentano sempre di più, ma è come se incoraggiasse, cioè avere anche la possibilità di più mezzi di comunicare, sembra un po' che come se fosse una roba da poter incentivare ancora di più.
1: Guarda, io ho sentito...
0: L'ha fatto io, cioè sembra che...
1: Ho letto una frase che diceva finché continueremo a trattarle come cose che capitano, sempre.
0: Ma leggo anche cose di cose successe gravissime che non vengono arrestati oppure rilasciati.
1: Non c'è più una certezza della pena, non c'è più la paura delle
0: cose assurde,
1: di quello che può accadere dopo, cioè, quindi non ci sono più ripercussioni, è impensabile entrare, fare determinate cose e non avere paura del dopo. Però ragazzi, io sono anche fiducioso comunque, ti dico la verità, io almeno nei miei ragazzi provo ad infondere tutto quello che è anche il rispetto, e poi è bello che abbiano una passione, perché i ragazzi senza le passioni sono
0: fanno
1: perse.
0: Quello,
1: qualunque essa sia, volete fare danza, pattinaggio, nuoto, un corso di radiofonia, qualunque cosa, l'importante è avere almeno una passione, anche se sia quella che magari, ecco, dici non è il mio futuro, va bene,
0: ma almeno dedichi del tempo a una roba costruttiva, no?
1: Non stai in strada e non stai con il telefono in mano.
0: E allora Davide Scafa, resta qui con noi, perché tra pochissimo apriamo la tua parentesi da attore e tocchiamo alcuni titoli di queste serie di super successo a cui hai fatto parte del cast, e vi lascio ascoltare, poi torniamo qui. Veleno di Franco Ricciardi e Gigi D'Alessio, giusto per
1: ci
0: restare
1: piace,
0: in tema con questa chiacchierata.

0: responsabilmente.
1: Eccoci tornati, siamo qui con Davide Scafa e il nostro viaggio continua a Napoli senza confini. Allora Davide, attore, autore, speaker radiofonico, insegnante, coach, presentatore, e adesso ti faccio fare un tuffo indietro nel passato, sì. Perché voglio parlare, abbiamo toccato prima un po' l'argomento della prima tua serie TV, L'Oro di Scampia. Chi ti ci ha mandato, come sei arrivato e se studiavi già?
2: Allora sì, facevo già parte dell'Accademia delle Arti Drammatiche di Napoli, dove non volevano farmi entrare per il semplice fatto che avendo 9 anni mi dissero: guarda, devi fare il corso dei bambini.
1: Ma tu sei andato da mamma, voglio fare recitazione.
2: Allora in realtà io iniziai imitando i comici, quindi il primo Siani, gli spettacoli di Biagio Izzo, e vedevo che il giorno dopo avevo imparato gli spettacoli a memoria. Siccome ho degli zii molto calorosi, quando andavamo nei ristoranti mi dicevano: dai, fai racconto, fai gli fatti che fai tu. E andavano dal proprietario a dire: no, ma lo possiamo mettere al centro del ristorante, gli facciamo fare le barzellette, le cose.
1: Al centro del ristorante.
2: E io mi ritrovavo.
1: Tavolo di velluto, lui in piedi.
2: No, tu non hai idea. Io mi ritrovavo in qualunque ristorante in cui andavamo al centro della sala a fare gli sketch comici. Me li scrivevo, me li preparavo. Finché venne, dopo tanto tempo, finché mia mamma addirittura una volta non mi perse, chiamarono la polizia. Io ero al piano di sotto a fare, a 10 anni, questo, a fare un matrimonio.
1: Ma
2: mi avevano chiesto di salire sul palchetto a fare il matrimonio.
1: E non hai visato mamma scendo giù a fare lo spettacolo?
2: No, ma tu non hai idea. Io guarda, a me neanche la babysitter mi voleva. L'unica santa donna che mi ha sempre voluto è la mia cara nonna. L'unica che diceva: voi non lo capite. E infatti non mi capiva. Solo mia nonna mi ha tenuto quando ero piccolo.
1: Che io ne facevo. Ti diceva: voi non lo capite.
2: Allora io ti
1: con sti ricciolini.
2: Io ti dico solo che una volta finsi di essere rimasto chiuso a casa e arrivarono i pompieri.
1: Cioè io mi già stavi messa in scena.
2: No, io fuori al balcone, alle persone che passavano: aiuto, mia mamma se n'è andata, mi ha lasciato da solo a casa. Vennero a bussare i pompieri, mia mamma stava con le amiche, disse: signora, che sta succedendo? C'è suo figlio fuori che chiede. Figurati, a mia mamma ho fatto passare l'impossibile.
1: Ma la recitavi, cioè
2: sì.
1: Secondo la tua testa
2: per me era divertimento
1: in scena,
2: sì,
1: queste,
2: e più era credibile,
1: personaggi.
2: Più mi dava modo. E finché non venne un signore vicino a me, a mia mamma, e disse: sentite, voi dovete portarla ad un'accademia teatrale. Le accademie di cinema, quando ho iniziato io 19 anni fa, non esistevano praticamente, cioè almeno non erano così diffuse come oggi, e ancora a Napoli viveva il teatro
1: come oggi.
2: Ahimè, purtroppo lo stiamo perdendo un pochino. Quindi andai all'Accademia delle Arti Drammatiche, andai a parlare e dissi: sentite, io voglio fare il corso. Va bene, ti mettiamo nel corso dei bambini. No, non avete capito, io voglio andare nel corso dei grandi. Ma i grandi bisogna avere almeno 15 anni, tu ne hai 9. Dissi: sentite, io il corso dei bambini non lo faccio, altrimenti me ne vado da un'altra parte. Comunque mi fecero un provino e mi fecero entrare.
1: Perché
2: stavano
1: a bambini, dava fastidio,
2: festeggiare
1: un acto hollywoodiano.
2: Non volevo andare, avevo un'idea dei bambini. Dissi: no, poi mi mettono lì, mi fanno fare le cose. No, e mi fecero entrare. Feci i provini, cioè nel senso feci il provino, venni preso, feci il mio percorso. Al termine di questo percorso venne la Rai a fare dei casting
1: in accademia.
2: Sì.
1: Bello.
2: E io vinsi il mio primo provino. E caso volle che poi, ecco, vedi, il giorno che io venni a sapere di essere stato scelto per questo ruolo, 10 minuti dopo mi arrivò la telefonata di mio padre che mi disse che mia nonna era venuta a mancare, quella nonna che tanto mi sopportava.
1: Mamma mia!
2: E io l'ho sempre visto come un ultimo regalo. Però poi
1: mamma mia, Davi!
2: E quindi è stato molto. Sono anche stato spinto molto dalle emozioni, anche perché io provo sempre a dare un senso alle cose, cioè proprio per renderle vive. Magari oggi sono qui per un motivo a modo mio, posso avere ragione o meno, però a modo mio so che sono qui per un motivo.
1: Esatto, è vero, anch'io
2: quindi
1: ho un po' questo modo di vivere. Forse un po' alla Peter Pan, all'isola che non
2: esatto.
1: C'è, però regaliamoci anche un pizzico di leggerezza e
2: allora,
1: di follia, di sana follia.
2: Io lo dico,
1: no?
2: Sempre, è meglio avere la testa tra le nuvole ma i piedi saldamente a terra. Sono le due cose che secondo me sono una combinazione funzionale. E quindi arrivò L'Oro di Scampia con Beppe Fiorello, con Anna Foglietta. E fu la mia prima esperienza, bella, neanche il tempo di finirla. Mi chiamarono per fare Per amore del mio popolo da protagonista di puntata con grandissimo Alessandro Preziosi. E lì altra cosa, perché in famiglia pochi lo sapevano che stavo iniziando, anche perché è stato un inizio molto rapido, cioè
1: sì, subito
2: due produzioni una dietro l'altra. e uscì sulla Rai la scena dove il mio personaggio viene ucciso perché Don Peppe Diana prova a salvarmi, ma io non gli do retta.
1: Apriti si ricorda cielo. Tu, cioè, stava parlando di 10 anni fa, si erano nomi, cognomi, stati impresso, hai tutto.
2: Sì, sono tutti bellissimi ricordi. Apriti cielo, trasmettono in Rai la scena dove io ero a terra e Don Peppe mi veniva a chiudere gli occhi. Tutte telefonate a casa dei miei zii che credevano fosse il telegiornale, io fossi morto. Tu non hai idea. Per andarla a spiegare, è una fiction, è una cosa, perché io non ho mai avuto nessuno in famiglia che facesse questo, quindi non ho mai toccato neanche con mano, sai, un papà, uno zio, un qualcuno che mi dicesse vieni ti porto in uno studio, no. Quindi giustamente nessuno sapeva che...
1: Anche masticare un po' il cinema, questo ambiente,
2: esatto.
1: Perché poi ai te, forse non oggi esiste. Magari è un po' più
2: oggi
1: sviluppato,
2: più, sì.
1: Napoli anzi forse è davvero ha avuto giustizia, no? In un certo senso
2: sì,
1: Napoli
2: sì.
1: Ha avuto un senso di riscatto importante per il mondo artistico e per quello che è cresciuto in questo
2: Ma
1: tempo.
2: Certo.
1: Però prima immagino con te che non sapevi facevi recitazione, magari un po' di ignoranza.
2: Non c'erano
1: certo
2: i social,
1: senso.
2: Quindi non potevi comunicare a nessuno, sai, stasera esce la fig... No, quindi mi videro, pensarono che fosse un telegiornale, tutti quanti a chiamare a casa pensando che chissà cosa fosse successo. Che era possibile perché con l'energia che avevo all'epoca poteva tranquillamente capitare.
1: E poi arrivati passati di Pizzo Falcone 2, Mare Fuori, fino ad arrivare a Mina Settembre, ecco, dove ho interpretato anche un bellissimo personaggio, Cristiano
2: Volla.
1: Insomma, questo è tutto quello che ti ha portato il cinema, che sicuramente eri più giovane e quindi l'hai vissuta anche in modo diverso, più spensierato.
2: Sì.
1: E poi invece crescendo sicuramente come vedi il mondo della recitazione e come la vivi, no? Ne abbiamo anche parlato tanto con un altro ospite che è passato da qui sulle agenzie, sulle produzioni, sui set, ecco, c'è un po' una confusione generale.
2: Allora, io credo fermamente che l'entusiasmo che avevo da bambino non l'ho perso. Quindi ad oggi,
1: per fortuna,
2: ad oggi
1: no?
2: Ancora continuo a divertirmi e continuo a non avvelenarmi. Nel senso, siamo consapevoli del percorso scelto, così come l'imprenditore c'è un periodo dove guadagna 500, un mese dove ne guadagna 1000, un altro 100.000, 3 mesi non guadagna niente, un altro mese... Ok, noi siamo dei liberi professionisti e abbiamo scelto un mestiere molto, ma molto, molto difficile, anche perché lo sappiamo benissimo, anche quelli che riteniamo persone già arrivate, le carriere ci mettono ben poco, soprattutto ad oggi, ad essere stroncate, basta una minima cosa, quindi oggi tu devi curare l'artista, l'attore, la persona, la vita privata,
1: il social,
2: tutto.
1: I contatti.
2: Io me lo vivo ancora bene, nel senso che ho creato la mia sicurezza, la mia stabilità, e questo mi porta a vivere il provino anche in maniera leggera. Infatti una cosa che mi riconoscono è quando io vado ai provini sono sereno. Ma perché? Perché non ci vado con quella cosa di dire è l'ultima speranza,
1: è il provino della vita,
2: poi non me ne capitano . E le persone dall'altra parte se ne accorgono,
1: certo.
2: Anche perché oggi purtroppo la negatività è contagiosa, l'autocommiserazione, il vittimismo, sono tutte cose che fondamentalmente tu pensi che funzionino perché dall'altra parte vuoi suscitare qualcosa. Recita bene, suscita delle emozioni in quel caso,
1: basta.
2: Cioè perché dover vittimizzare la persona che sei, eccetera, vivitela bene. E soprattutto goditi poi quando arrivano le soddisfazioni, che arrivano, Fabiola, lo sappiamo bene.
1: Ma anche perché poi
2: arrivano.
1: Ecco, nella nostra famosa nella nostra famosa dimensione della sappiamo far più cose, facciamo più cose, facciamo tutto, che è fondamentalmente un po' una versione americana del concetto a cui io mi baso da sempre, proprio per questo.
2: Studiato,
1: non è che
2: io ho studiato tip tap, cioè per dirlo,
1: capito, non è perché uno deve dimostrare, cioè
2: no.
1: Ma devo dimostrare a chi? Cioè, ma chi devo dimostrare? Io solo a me stessa dimostro, sono sincera, alla mia
2: quella.
1: Famiglia, del bene che voglio far arrivare, e a mio figlio dimostrare di essere,
2: esatto,
1: una madre che lavora, che è presente,
2: esattamente,
1: poi per il resto fare radio, fare un film, fare io devo dimostrare a me stessa, ma a parte intanto mi diverto.
2: Ma esatto,
1: intanto è bello perché ti metti sempre alla prova, ci sono sempre, infatti ho fatto una lezione di inglese l'altro giorno, ripreso finalmente one to one le lezioni con la mia Remlin. E mi chiede perché ami il tuo lavoro, ovviamente lo devo dire in inglese, sai, sono quelle lo speaking classico, e infatti ho detto guarda perché mi diverto, perché mi sento una bambina, ci sono sempre persone diverse, non sai mai quello che ti aspetta perché tutto è imprevedibile, perché a me piace l'imprevedibile. E uno per arrivare però a questo concetto
2: ce ne vuole.
1: Ci devi arrivare da solo.
2: Allora io sono approdato sui social dopo averli sempre
1: un po'
2: tenuti alla larga.
1: Sì, è vero.
2: Ho iniziato un progetto sui social dove automaticamente sono io, il microfono e le mie idee. Io sono del parere che...
1: talmente che sei esaurita, hai detto, mo mi metto
2: solì,
1: parlo e sfogo con il microfono.
2: Esattamente, esattamente. Quindi fondamentalmente...
1: Che è bellissimo quel format,
2: Ti ringrazio.
1: A parte scherzi.
2: Ho cercato di parlare in maniera semplice, perché una delle cose che oggi abbiamo perso è proprio la semplicità. Quindi quando tu l'ascolti dici, sì, ok, però cavolo, che cosa mi ha detto? Mi ha detto una cosa che io magari è diventata talmente scontata che non ci rendiamo conto che l'abbiamo resa normale anche se non lo è. E devo dire la verità, i numeri non mi aspettavo. Ho messo il primo video, ha fatto 8 milioni.
1: Ma sei arrivato a 8? Io noi ci siamo incontrati che era uno.
2: Che era
1: poi
2: uno,
1: io non c'ho
2: esatto.
1: Sta roba di andare a vedere, no, fortuna ci abbiamo da fare.
2: Allora io li carico ed esco. E fortunatamente si è sempre mantenuto 8 milioni, 2 milioni.
1: E i commenti, le cose che ti dicono?
2: Allora, i commenti, ti dico la verità, credevo mi pesassero di più. Invece io semplicemente carico il video, esco, vivo la mia vita, vado al lavoro, poi vado a vedere, ah ok, il video ha fatto 200.000, ah ha fatto 300.000, ah che bello, sì. Non, li leggo
1: no, però
2: poco.
1: No, nel senso scatenano dibattito.
2: Scatenano tanti
1: cioè,
2: commenti perché io...
1: dibattito, riflessioni,
2: sì.
1: Quelle cose pro.
2: Sì, perché mi sposto su diverse tematiche. C'è sia l'attenzione all'aspetto emotivo personale, l'aspetto relazionale e poi c'è anche cronaca perché ovviamente con il mio programma radiofonico...
1: Sotto i riflettori?
2: No, sotto i riflettori...
1: perdonami.
2: Sì, perché anche lì trattavamo delle tematiche, ma il nuovo programma che è Generazione di Fenomeni, Sim Tutto Scienziato, mi porta a vestire gli abiti di un giudice.
1: Che
2: e
1: è
2: praticamente
1: bellissimo,
2: tutte
1: con
2: le sere,
1: Gaetano.
2: Con Gaetano Gaudiero, che saluto. E tutte le sere noi trattiamo una tematica differente. Quindi ho scoperto anche questa vena polemica. E quando tratto delle tematiche sociali, che poi è quello che crea insomma la differenza di pensiero, vedo che tu dici ma com'è possibile che una persona sia in contrasto con il mio pensiero nonostante magari questa cosa che sto dicendo la reputo ovvia e così giusta. Ci sono anche quelli, quindi però fortunatamente molti amici creator mi hanno detto non dare troppo peso ai commenti, se puoi non guardarli. Io sono uno che ringrazia tutti nei commenti, cioè mi arrivano 1000 commenti, io metto il cuoricino, ringrazio tutti quanti. Quando ci sono quelli lì che invece vanno foro smanate, come diciamo noi, no, semplicemente li ignoro.
1: Ma assolutamente, ma poi chi si espone a un pubblico, no? A un personaggio
2: avranno sempre da dire,
1: come bombardano,
2: sì.
1: Soprattutto anche
2: magari
1: persone
2: tu Fabiola
1: più...
2: vai sul palco, presenti in maniera magistrale, ti commentano le scarpe che tu dici ma vedetevi l'evento che mi devi commentare le scarpe. Fammi
1: ma voi siete pazzi come il nostro Pino. Io sono pazzo e noi torniamo qui con Davide Scafa.

0: Eccoci tornati, siamo sempre qui a farvi compagnia col nostro vino ISO Pass proprio preciso. Vedi, ho fatto una scaletta musicale adatta alla
1: bellissima.
0: Tua follia.
1: Sì, ci sta.
0: Vediamo se sei folle fino a che punto, caro Davide Scafa, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Dimmi la verità, solo e soltanto la verità. Il tuo difetto peggiore?
1: Essere stacanovista.
0: Però cioè, tra i difetti pregi, cioè io direi che è un pregio. Facciamo che è un pregio.
1: Facciamo che è un pregio, dici tu.
0: Sì.
1: Forse un mio difetto.
0: Ce l'hai?
1: No, ce li ho.
0: Guarda,
1: ce li
0: io
1: ho.
0: Pure dire, io farei la stessa. Io non
1: però
0: so qual è il mio difetto.
1: No, il fatto è che siamo senza difetti, diciamo. No?
0: Il difetto è essere senza difetti.
1: No,
0: in
1: però il fatto è che magari un pregio oggi. No, un pregio oggi può diventare un difetto. Cioè, nel senso, il fatto di voler vedere un mondo giusto, un mondo corretto, anche lavorativamente parlando, mi porta poi a farlo diventare un difetto nel mio metodo di comportamento. Quindi è un pregio, però poi come io mi comporto,
0: come ti approcci, come anche mi approccio, no, agli altri, dicono,
1: quello magari può diventare un difetto.
0: Ti capisco perfettamente, perché in molte occasioni, ecco, quando sono tornata qui a Napoli, che vivevo come te a Roma per molti anni, mi chiamavano ansia. Ma l'ansia era precisione,
1: esatto,
0: era tempismo, era velocità, e questo è un difetto, cioè,
1: io
0: capito?
1: Posso, io sugli
0: dipende
1: eventi,
0: con chi ti approcci.
1: No, ma io quando gestisco gli eventi e li organizzo, devo lavorare, ho delle persone che lavorano con me, che sono molto più adulte, e comunque io sono il loro referente. Quindi automaticamente non è facile che un ragazzo di 29 anni si confronti con uno di 40, anche 50, e all'altro di 40 e 50 stia bene, però c'è una divisione dei ruoli dove automaticamente, se tu fossi il mio superiore, io direi sì e basta. Quindi per questo dico, perché deve essere il contrario? Cioè, lavorare ad alti livelli quando sei giovane, e ne parlavo proprio prima con un caro amico, e lo dico non che sia il mio pensiero, è un po' come, Fabiola me lo potrai confermare, quando sei donna in un ambiente di lavoro. Sì, sei brava, però c'è sempre quel non detto, però forse è donna. E quando lavori ad alti livelli, però chi le guaiuno? Cioè, capito? Che per me questa
0: sì,
1: cosa
0: lei
1: non dovrebbe
0: magari
1: proprio
0: messo un vestitino, oppure sì, magari tutte cose.
1: Però
0: senti,
1: questa cosa non dovrebbe proprio
0: cose
1: esistere, capito? Cioè, questo è il senso.
0: Piano piano, speriamo che tutti questi pregiudizi e queste.
1: Quello è il non detto che ormai che oggi è peppe. Il finto buonismo di oggi sta tutto nel non detto, ed è la cosa peggiore.
0: Sì, perché davanti fa il sorrisone, si gira, basta un nanosecondo.
1: Sì. Sta nello sguardo e nel pensiero, è tutto lì.
0: E noi ne sappiamo qualcosa,
1: esatto,
0: perché siamo gente sveglia. Invece il tuo pregio che gli altri sottovalutano?
1: È proprio il fatto dell'età. È anche il fatto che io parlo poco. E
0: invece fai bene.
1: Parlo poco e le persone restano sempre stupite, perché io ad esempio lo posso dire tranquillamente, non ho bisogno di fare storie, non ho bisogno di far passare la festa del mio migliore amico come se fossi stato al gran galà del cinema, cioè non faccio quelle cose sui social che vado a presentare un qualcosa che non è e lo mostro come grande evento. Io l'evento lo faccio, metto le foto, metto i video, l'ho già fatto. Cioè, mentre tu magari stai pensando, chissà che sta facendo, questa
0: già è finito.
1: Io già ho fatto pure.
0: E invece la cosa che ti fa arrabbiare, Davide, immediatamente?
1: La cosa che più mi fa arrabbiare? L'incoerenza, le ingiustizie e l'infedeltà. Anche proprio nei
0: sei
1: rapporti
0: un infedele,
1: umani.
0: Sei un infedele, Davide.
1: Anche nei
0: tu
1: rapporti umani.
0: Tu assolutamente no. Invece la figuraccia che non dimenticherai mai.
1: La figuraccia che non dimenticherò mai è quando ebbi la fortuna di collaborare con Paolo Sorrentino in occasione di È stata la mano di Dio.
0: Mamma mia, perché quel ruolo non è stato tuo? Nulla togliere all'attore che l'ha interpretato,
1: bravissimo.
0: Però dai, è stata era una bella occasione, ma già arrivare lì
1: è
0: penso
1: stato bellissimo.
0: Sia stato una grande opportunità,
1: sì,
0: no?
1: I casting che sono stati magnifici, Anna Maria e Massimo mi portarono con loro a Roma, mi diedero la possibilità di provinare altri attori fungendo da spalla nel ruolo appunto di Fabietto. E praticamente eravamo nel periodo Covid, quindi si dovevano fare i tamponi. E giustamente, essendo una produzione molto molto attenta, e anche l'ambiente di lavoro era molto molto attenzionato, andava fatto il prelievo. io c'ho paura degli aghi. Quindi apriti cielo quando mi dissero devi andare, devi fare il prelievo, eccetera.
0: Dici per no, Paolo ragazzi. Sorrentino faccio tutto.
1: Inizialmente dissi così. Comunque praticamente silenzio tombale, perché poi la gente davanti a Paolo mostra una serietà che merita, perché stiamo parlando di un regista tra i migliori in Italia, quindi di default le persone si comportano benissimo con Paolo. Io stavo nella camera a fianco dove lui appunto stava facendo i provini, quindi c'era, non volava neanche una mosca. Mi prendono per fare il
0: prelievo.
1: Il prelievo si sente. Io che mi alzo, esco da porte che si sbattono, questo e quell'altro, il medico non sapeva come doveva mantenermi, eccetera, perché ho la paura, ho proprio la fobia degli aghi, sento un dolore,
0: no.
1: Non ci posso fare niente. Ho urlato prima, durante e dopo. Esco fuori dal corridoio perché mi stavo mantenendo il braccio.
0: Però intanto l'ha fatto, c'è riuscito.
1: Sì, sì, c'è riuscito. Oh, ne hanno tirato poco, ma ci sono riusciti.
0: Tirato poco, ti sei staccato, cioè tipo da rimanere lago dentro il braccio.
1: No, non proprio, però io dovevo tirarmi indietro. Comunque all'improvviso vedo una testa che spunta dal corridoio. Adesso non lo posso far vedere, ma è tipo quei film horror quando la testa sbuca da fuori. Era la testa di Paolo, che semplicemente con un'occhiata mi disse tutto. Io feci una figura assurda, perché poi non sapevo come potevo andare, non potevo andare a disturbarlo,
0: agitato.
1: Hai capito?
0: Con una lacrimuccia pure, da non mi deludi, pure la lacrimuccia
1: la
0: c'era.
1: La lacrimuccia me l'ha fatta cadere quando insieme a Gianfelice Imparato mi fece fare la scena, una scena di 8 minuti. Lui mi guardò e mi disse: ma tu lo sai che sei proprio bravo? Io da là iniziai a piangere, perché sai, non è il bravo che ti ha detto mamma, papà, te lo dice Paolo Sorrentino, una persona della quale io stima, soprattutto che di cinema ne capisce. Poi lascia stare, a me sono quelle le cose più belle, perché poi essere presi a un provino, ragazzi, io lo dico anche per chi ci ascolta e magari ecco è un attore, dipende da tante cose. Io ho vinto provini fatti la mattina, mi hanno chiamato un'ora dopo perché dovevo fare il figlio, somigliavo al padre, somigliavo alla madre, combaciavano le date.
0: Magari sei andato per un altro ruolo e poi servivi per un altro assetto.
1: Ho vinto dei provini perché avevo la patente, ragazzi, perché parlavo inglese. Ma questo, come succede a me, succede a tanti altri. Quindi non è mai sintomo di non bravura non essere presi a un provino.
0: È vero.
1: Soprattutto se ti chiamano sempre comunque a farli.
0: Quindi
1: altrimenti
0: alla
1: non
0: fine
1: ti richiamano.
0: Ragazzi, allora lui era Davide Scafa. Lui è Davide Scafa, ma ne avremo da raccontare ancora per tantissime ore. Io ti chiedo l'ultimo momento di Napoli Senza Confini più identitario, scegliere una parola napoletana e che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Agazzim.
0: Vi abbiamo detto tutto e finalmente Davide ha l'età di
1: 29 anni.
0: 29, dai, ma sei un pischello.
1: Vabbè,
0: l'ha acquisita,
1: ecco.
0: Finalmente. L'ha acquisita.
1: Che cosa?
0: Agazzim.
1: L'ho acquisita e la.
0: Ma ci vuole ancora.
1: Allora, a me la napoletanità mi ha salvato quando ho vissuto a Roma, quando ho vissuto a Milano, eccetera. Perché comunque quando andavo io 20 anni fa c'era anche un po' di. Non eravamo visti molto di buon occhio. E io ho lavorato in grandissime produzioni. E la cazzimma mi ha sempre dato modo di essere quel il fatto di essere svegli, di essere pronti, di essere attivi, di non farci mettere nel sacco, però lo facevo in dizione. Questa era la cosa. Ero cazzimoso, ma in dizione, capito? Ce l'avevo dentro.
0: E questo è l'essere un po' napoletano. Grazie Davide Scafa per essere stato qui con noi. Vi abbraccio, ragazzi, buona giornata. Vuoi salutare i nostri radioascoltatori?
1: Con grandissimo piacere, grazie di cuore a tutti gli amici di Rai Radio Live Napoli e grazie mille a te, Fabiola, per avermi concesso la possibilità di scambiare due chiacchiere.
0: Felicissima. E vi lascio ascoltare Mina e Pino Daniele. Vento di passione. Ciao a tutti, ciao. Il ricordo.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Sento brontolare nel tuo stomaco come nessuno, ma tu non senti brontolare il mio cuore.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Allora, io mo sono uscito di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi t'aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: senti, a me si sta spegnendo il telefono. Sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando a casa 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a Piana Metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so.
1: Nella Cumana a Monte San. Ma non

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Carla, mă simt de mă te aștept în mă brace.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Sono qui che ti aspetto da un'ora. Il giovedì, sempre la stessa storia. La psicologa ti tiene in ostaggio. Le sedute non

abbandonati ma guardai, poroppo te cercai, ma non fai che a me nemmeno, ma se non mi tieni attorno, non arriva a spetto io, tu mi cerchi, tu mi parli, poi mi vasi, poi mi tocca, hanno tratto giuro il voce, non lo sento ricantare, o sai, che non

che bisogni di, perché ti voglio bene, perché se stiamo insieme è tutto ancora più blu.

possa determinare il suo destino, come ho fatto io quando ero bambino. A scuola, nei tornei, ero sempre re, ma pure sulla strada volevo vincere. Prendi chi comanda tra tutte le bande, dagli una lezione a mani nude senza bende. 12 gli anni quando c'era una volta, fu scritto nel mio cuore per dare una svolta. Ma io sono stufo di facili rime, quando si esprime un pensiero mi opprime. Lacrime, concime, conto le anime, numeri e calcoli per essere equanime. I dadi rotolano come medaglie in fondo al fiume, faccio dei conti, cerco un barlume. 3 anni e mezzo senza un combattimento, 5 ore per questo componimento. Matita in mano dentro il tormento, le frecce colpiscono come San Sebastiano. Spalle, gambe, addome, persino una mano. Papà!

Europa fa diritti, uguaglianza, perdono e libertà. La giustizia, il cambiamento, ogni altra cosa, se sei un uomo te la prendi anche se rischiosa, difendi sempre i diritti della tua comunità.

a dire la parola negro fin quando questa parola non diventi una parola come tutte quante le altre, così da non vedere mai più un bambino di 6 anni piangere a scuola perché qualcuno l'ha chiamato negro.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

continuo. Faccio caso ai dettagli, alle spine, a come respiro. Lei mi chiama, non sa bene cosa vuole, capisco, ma non c'ho voglia di aspettare. Ho come perso lo stimolo, tipo, non siamo uguali, se parli troppo non guardi. Non siamo

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

L'immancabile sigla dà il via a una nuova puntata di Around Naples con me, Silvio Martino. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Live Napoli. Sono le 15 di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. Siamo prontissimi come sempre, continuiamo a parlare di musica da Napoli e dintorni. Oggi, come in ogni mercoledì, ci dedichiamo tanto alla dimensione live. Infatti parleremo di tanti concerti, tour, date annunciate soprattutto da parte di artisti napoletani. Ci sono anche diverse chicche musicali nel percorso musicale di oggi. Poi c'è la rubrica Live Radar, in cui parleremo degli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni e approfondiremo il Campania Libri Festival, perché vi ricordo, e poi ne parleremo meglio più tardi, che ci vedremo dall'1 al 4, cioè da domani fino a domenica, all'interno dell'Arena Rai Roberto De Simone per degli showcase esclusivi dalle 19.45 alle 20.55. Poi più tardi, insomma, vi spiegherò un po' cosa accadrà. E nella seconda parte dell'ora ci sarà la rubrica su cinema e teatro, in cui parleremo di un po' di appuntamenti teatrali e altre notizie che collegano il mondo cinematografico e quello musicale. Insomma, avete capito che anche oggi non ci si annoia, e questa tra l'altro è l'ultima puntata del mese di settembre, il che significa che da domani possiamo ufficialmente iniziare a pensare al Natale. No, io sto scherzando, anche se devo dire che l'estate si sta facendo un ricordo sempre più lontano. Ma non parliamo di stagioni, non parliamo di meteo, parliamo di musica, e lo facciamo ascoltando il protagonista della prima notizia del giorno, un certo Emanuele Palumbo, che ha finalmente annunciato la deluxe di Tutto è possibile. Ne parliamo tra poco. Ascoltiamo prima un brano che con ogni probabilità sarà contenuto all'interno di questa deluxe. Juvelier, Autorità.

Questa è stata la personale hit estiva di Joel Air, diciamo parecchio fuori dai canoni delle canzoni estive. Abbiamo ascoltato Autorità, un singolo che con ogni probabilità sarà contenuto all'interno della Deluxe Edition di Tutto è Possibile, che è stata finalmente, ufficialmente annunciata. Ne parliamo tra poco, però prima vorrei fare una piccola riflessione con voi. Mentre ascoltavo questa canzone pensavo al fatto che oggi è l'ultimo giorno del mese di settembre. Io so quanto sono lunghi i mesi, di quanti giorni sono, lo so, me lo ricordo a memoria, ma comunque ogni volta recito nella mia testa la filastrocca, quella che fa 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Pensavo a questa cosa, non lo so, voi lo fate? Cioè fatemi sapere se lo fate anche voi, perché per me è una cosa naturale, è tipo un riflesso. Ogni volta che si avvicina la fine del mese la recito nella mia testa, fatemi sapere. Comunque, mesi a parte, parliamo di Emanuele, che un paio di giorni fa ha annunciato Tutto è Possibile, atto secondo, che uscirà il 16 di ottobre. Ha pubblicato un post sui suoi profili social in cui c'è la copertina appunto della Deluxe Edition del suo ultimo album, di cui in realtà stiamo parlando da un bel po' di mesi, praticamente dalla stagione scorsa di questo programma. Una copertina molto particolare perché consiste in una foto di Emanuele che scrive con una penna su un foglio sott'acqua, seduto, cioè è immerso in una piscina, quasi come se stesse nel suo habitat ricaricando le energie. E in tanti hanno visto un parallelismo, una citazione con uno storico scatto di Muhammad Ali che si allena sott'acqua per migliorare

0: si vedono appunto i videomaker che scattano la copertina. Poi al lato della copertina naturalmente c'è scritto tutto è possibile atto secondo. Cosa aspettarsi da questa deluxe? Beh, innanzitutto stiamo aspettando il famoso brano con Rick Ross che Emanuele ha nominato anche in Amen Freestyle. Poi sono state spoilerate tante altre canzoni, ma non è detto che vengano inserite appunto in questa versione estesa di un album che è destinato secondo me a diventare l'album dei record del 2026 per quanto riguarda vendite. Poi ne parleremo insomma alla fine dell'anno.
1: Curama, con velena camarai, promessa facile che illudana, suona canza verana mai. Ti ricordo mi è giurato non per sempre che non sapevi niente, se fosse stata una persona differente, ti sarebbe venuto pure quella che non tengo. Ma tu mori

l'ultimo singolo di Vesuviano. Abbiamo ascoltato Kurama su Rai Radio Live Napoli. Vesuviano è un po' il pirata della musica napoletana, ha creato questo immaginario molto interessante e peculiare intorno al suo essere artista e ha creato un album che è Arcana 23esimo, molto apprezzato, e che gli ha permesso di girare tanto in festival, di fare tantissimi live in giro per la Campania. E a proposito di live, apriamo questo macro argomento che attraverserà un po' tutta la puntata. Parliamo di concerti, perché sono stati fatti tanti annunci ultimamente molto importanti da parte soprattutto di artisti napoletani. Partiamo dai capocannonieri Clementino e Rocco Hunt, che hanno annunciato una data speciale per il 10 marzo 2027 al Pala Partenope a Napoli, il Capocannonieri The Show, naturalmente per celebrare la loro amicizia che dura da tantissimi anni, e soprattutto il loro joint album che si chiama The Album e che uscirà il 6 novembre. Abbiamo già parlato tanto di questo disco, per ora sappiamo ben poco, conosciamo soltanto un brano che probabilmente è l'intro del disco che hanno pubblicato sui loro profili social, e la copertina che li ritrae mentre si lanciano col paracadute, insomma una copertina molto fantasiosa, ma non sappiamo ancora quante canzoni sono contenute all'interno di questo disco, eventuali collaborazioni o altro. Una cosa possiamo aspettarcela, e sarà sicuramente vera: in questo album ci sarà, secondo me, tantissimo rap.

0: Clementino su Rai Radio Live Napoli. Sia Clementino che Rocco Hunt hanno la caratteristica di essere tremendamente versatili, cioè sanno fare tantissime cose diverse. Naturalmente sono dei rapper eccezionali, incastri, flow, liriche, sono dei cantanti eccezionali e hanno anche questa vena cantautorale, soprattutto nelle linee melodiche di alcuni brani. Quindi possiamo aspettarci veramente di tutto dal loro nuovo album che uscirà a novembre. Però, come ho detto prima, secondo me il rap sarà centrale, perché è stata ed è una parte fondamentale della loro carriera umana e soprattutto artistica. Loro hanno iniziato come rapper e quindi non tradiscono e non tradiranno mai appunto questa vena che li tiene legati alla cultura hip hop. Vedremo, naturalmente lo commenteremo insieme, così come facciamo per tutte le release da Napoli e dintorni. Tra poco parliamo dei tour della Niña, Roberto Corella e tanto altro. Facciamo prima un salto nella scena urban italiana, ascoltiamo Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
1: Cosa sogni

a proposito di joint album, non stiamo aspettando ovviamente solo il disco di Clementino e Rock Quant, The Album, che uscirà a novembre, ma anche un album che uscirà un po' prima, cioè venerdì 9 ottobre. Parlo del joint album di Fibra e Neff, che si chiama Zarathustra Style, due colossi, due leggende del rap italiano che hanno finalmente unito le forze per un disco condiviso, un disco insieme, che non vedo l'ora di ascoltare insieme a voi, anche perché sono particolarmente fan di entrambi gli artisti. Parlavamo di live, di date, tour annunciati da artisti napoletani, parliamo ora di altri due artisti che sono degli orgogli per il popolo partenopeo e per la nostra cultura musicale, cioè La Niña e Roberto Colella. La Niña ha annunciato due date a ottobre, il 7 e il 10 ottobre negli Stati Uniti, il 7 a Los Angeles e il 10 a Miami, dopo un tour europeo di grandissimo successo. Dopo aver chiuso questo tour a Pompei, ha deciso di esportare la sua musica live anche negli Stati Uniti, quindi complimenti alla Niña, una delle voci più interessanti della musica napoletana, che unisce tradizione e innovazione nel suo suono. L'altro artista è Roberto Colella, che ha annunciato a grandissima richiesta delle date nei club in tutta quanta Italia. Il suo C'è sta sempre una via tour 2026 continua nei club: 7 novembre a Bologna, 11 novembre Torino, 12 novembre Milano, 19 novembre Roma, per chiudere il giro il 3 dicembre nella sua Napoli al Duel Club. Anche Roberto, come diciamo spesso, è un'eccellenza della musica napoletana e italiana. E ascoltiamo proprio un singolo estratto da C'è sta sempre una via, Ali Boumaye.

0: Roberto Golella con Ali Boumaye, una frase diventata celebre in tutto il mondo durante lo storico incontro di pugilato noto come Rumble in the Jungle tra Muhammad Ali e George Foreman. Il pubblico incitava Ali gridandogli proprio Ali Boumaye, cioè Ali mandalo al tappeto, nei confronti naturalmente del suo avversario. Questo è un singolo estratto da Cesta Sembra Via, l'ultimo album di Roberto uscito a maggio, che abbiamo largamente approfondito della scorsa stagione di questo programma. Bene, è giunto il momento di aprire la rubrica Live Radar, la prima delle due rubriche di questo mercoledì e di ogni mercoledì. Questo è un momento in cui attiviamo il radar degli eventi e rispondiamo alla vostra domanda e Cagfanda Siorn. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Innanzitutto dobbiamo parlare del Campania Libri Festival, perché anche quest'anno si terrà, giunto alla sua quinta edizione, il Campania Libri Festival 2026 dall'1 al 4 ottobre nella splendida cornice di Palazzo Reale della Biblioteca Nazionale di Napoli. Il tema scelto per quest'anno è Yesh Sol, un inno alla rinascita e alla cultura. La fiera dell'editoria ospiterà circa 150 case editrici e 120 stand espositivi, offrendo incontri, laboratori gratuiti e presentazioni di libri ad accesso libero. Quest'anno la RAI ha allestito uno spazio dedicato, l'Arena RAI Roberto De Simone, situata all'interno degli spazi di Palazzo Reale, e questo palco sarà un po' il cuore pulsante dei live, dei panel curati da RAI Libri e gli incontri con gli autori. Noi ci vediamo dall'1 al 4 con degli showcase live by RAI Radio Live Napoli dalle 19.45 alle 20.45. Io, Silvio Martino e Francesca Silvestre presenteremo dei live con tanti ospiti musicali, mentre in mattinata dalle 13.45 alle 14.30 circa ci saranno dei laboratori musicali molto interessanti insieme ad alcuni artisti della scena partenopea, tra cui Ciccio Merolla, Maurizio Capone e tanti altri. Quindi ci vediamo dall'1 al 4 a Palazzo Reale per il Campania Libri Festival all'interno dell'Arena RAI Roberto De Simone. Poi naturalmente vi racconteremo tutto attraverso i nostri profili social. Ascoltiamo la voce di uno dei protagonisti dei live showcase, e cioè Peppo, poi parliamo di altri eventi a Napoli e dintorni. Peppo featuring Gemon, solite storie.
1: Sempre le

0: e non so stare fermo, anche se non mi va di correre.
1: Non solo Peppo che abbiamo appena ascoltato, ma anche tanti altri artisti coloreranno il palco dell'Arena Rai Roberto De Simone al Palazzo Reale a Napoli. Ci vediamo dall'1 al 4 per il Campana Libri Festival e per questi live showcase by Rai Radio Live Napoli. Siamo all'interno della rubrica Live Radar, in cui stiamo scoprendo gli eventi a Napoli e dintorni. Dopo aver ovviamente parlato del Campana Libri Festival, parliamo di altri appuntamenti e altri eventi. Ci sono altre date dell'Unplugged Tour 2026 di Biagio Antonacci all'interno del Teatro Grande degli Scavi di Pompei. Biagio ha deciso di fare questo Unplugged Tour un po' scegliendo poche location in tutta quanta Italia e ripetendo diversi concerti appunto in queste location. Ci sarà un concerto degli Avion Travel affiancato da un'orchestra Scarlatti all'interno del Cortile delle Statue dell'Università Federico II il 30 settembre, questa sera alle 19:30. All'Arena Flegrea c'è Gianni Morandi giovedì 1 ottobre, quindi domani, con il C'era un ragazzo estate 2026, la tappa napoletana. E poi al Teatro Augusteo il 3 ottobre è in programma il live di Mavi. Insomma, tanti eventi a Napoli e dintorni in questo primo weekend del mese di ottobre. Proseguiamo con la musica, ascoltiamo 22 Simba con Due passi dal cielo, non uno in più, e poi apriamo la rubrica su cinema e teatro.

0: I Foia con Dui con Mannui su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, mercoledì 30 settembre, di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato dell'annuncio di Juvelier della Deluxe Edition di Tutto è Possibile, abbiamo parlato di tanti concerti e tour annunciati da artisti napoletani, Clementino, La Niña, Roberto Colella. Poi c'è stata la prima delle due rubriche di ogni mercoledì, cioè la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni, Campana Libri Festival e tanti altri concerti. Ora apriamo la seconda delle due rubriche, solita di ogni mercoledì, e cioè la rubrica sul cinema e teatro. Partiamo con diverse news che collegano il mondo cinematografico e quello musicale, e partiamo parlando di 13 Pietro, perché interpreterà il ruolo di Gianni Morandi nel nuovo attesissimo film dedicato all'immenso Lucio Dalla. La pellicola ci porterà indietro nel tempo, ripercorrendo un po' la vita del genio bolognese, e vedrà proprio 13 Pietro calarsi nei panni di un giovanissimo Gianni Morandi, riportando in vita lo storico primo incontro con Lucio, che è avvenuto nel 63 al Teatro Antico di Taormina. I due, insomma, si assomigliano tantissimo, padre e figlio. No, ce ne siamo accorti soprattutto durante la serata delle cover del Festival di Sanremo di quest'anno. Entrambi stavano sul palco e facevano praticamente le stesse mosse, avevano le stesse movenze, e questo è un debutto assoluto per Pietro per quanto riguarda il cinema. Per quanto riguarda i film, interpreterà insomma il ruolo di un'icona della musica italiana, nonché suo padre. Pensava al fatto che per tanti anni ha combattuto con l'etichetta del figlio di, ora ha finalmente fatto pace con questa cosa. Lui si chiama 13 Pietro e non Pietro Morandi in arte, proprio per evitare di mettere il suo cognome, per evitare che la gente lo riconoscesse, perché è il figlio di Gianni Morandi. Quindi con questo film mette una pietra sopra definitivamente a questa storia, e speriamo a questo punto di poter avere magari in futuro nuova musica di Pietro e del papà Gianni insieme, magari in qualcosa di inedito. Nel frattempo lo ascoltiamo con un singolo estratto dal suo ultimo album, Verità, 13 Pietro.
1: Sono un sacco di cose che

13 Pietro con Verità, siamo all'interno della rubrica sul cinema e teatro solita di ogni mercoledì. Parlavamo proprio del fatto che 13 Pietro interpreterà il padre Gianni Morandi nel nuovo film sulla vita di Lucio Dalla. Continuiamo con le news che collegano il mondo cinematografico e quello musicale e passiamo a una notizia che ha come protagonisti due artisti napoletani che conosciamo molto bene e che hanno rilasciato un album molto apprezzato quest'anno che si chiama Chiama non dimentica. Parlo ovviamente dei Voga, che hanno lavorato per la prima volta alla colonna sonora di una mini docuserie in 12 episodi che si chiama FOMO, Fear of Missing Out, che racconta l'ultimo anno di liceo di un gruppo di studenti tra ansie, social, amicizie e il peso delle scelte sul proprio futuro. Hanno detto in un'intervista che hanno fatto a Esse che lavorare a questa serie gli ha dato modo di allargare la loro visione e che questa serie ha un grosso lato emotivo in cui le gioie si mescolano alle preoccupazioni del crescere, qualcosa che insomma hanno vissuto, vivono un po' tutti e che tra l'altro hanno raccontato anche gli stessi Voga nell'album che hanno fatto. Quindi prima colonna sonora per loro e un link molto interessante tra questi due artisti napoletani e il cinema.

mi ha difeso come il grembo di una madre. Se un treno salta le fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

E questa era proprio la title track dell'ultimo album dei Voga, Chiama non dimentica. Chiudiamo questa piccola parentesi di link e collegamenti tra la musica e il cinema parlando di Ultimo, che ha portato al cinema il suo trionfo live di Tor Vergata. È l'ennesima riprova del fatto che la musica dal vivo ha una forza visiva pazzesca anche sul grande schermo. Ce ne siamo accorti recentemente anche con gli Oasis, che hanno portato nei cinema un docufilm, Don't Look Back in Anger, riguardo proprio la loro Union e il tour mondiale che hanno fatto. Ecco, Ultimo ha creato un docufilm evento che è arrivato nei cinema da pochissimi giorni, per esattezza il 22 settembre, una data non casuale perché il 22 settembre per la grandissima fanbase del cantautore romano è un rito, è una sorta di celebrazione annuale legata ai suoi esordi. La pellicola si intitola Ultimo, tutto live a Tor Vergata, ed è un'esperienza immersiva molto bella, spettacolare. Ho visto anche sui social molte clip di fan di Ultimo che alla fine del documentario praticamente si sono messi a cantare tutti quanti insieme nelle sale. Ultimamente sono tanti gli artisti italiani che stanno portando sul piccolo, sul grande schermo, le loro storie, i loro concerti. Anche Marra lo ha fatto, ne abbiamo parlato l'anno scorso, ha fatto un documentario che raccoglie un po' tutta la sua esperienza lavorativa e personale dagli inizi fino a diventare praticamente il King del Rap.

0: L'ultima volta di Kepa, un singolo estratto dal suo ultimo mixtape che abbiamo commentato insieme la settimana scorsa. Prima di chiudere la rubrica su cinema e teatro, ovviamente diamo uno sguardo anche ai prossimi appuntamenti teatrali, visto che fino a questo momento abbiamo parlato praticamente solo di cinema. Ecco, anche questo weekend, anche la prossima settimana sarà molto intensa per quanto riguarda la scena teatrale napoletana. Ci sarà Amleto al Quadrato al Teatro Bellini dal 30 settembre al 4 ottobre, Mare di Ruggine al Teatro Piccolo Bellini dal 29 settembre all'11 ottobre, TXT Festival, Il Piacere del Testo al Teatro di Napoli dal 2 al 5 ottobre e poi naturalmente ci sono tutti gli appuntamenti culturali in giro per Napoli e la Campania, tra Scavi, Pompei, Ercolano, insomma un'altra settimana ricca di cultura a Napoli e dintorni. E con questo chiudiamo questa rubrica, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London News.
1: Cosa c'era? Ma senza capa chi ne pensiera? Portami con te, fammi perdere dentro i tuoi sogni.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Sono quasi le 16, mancano pochi minuti alla fine di questa puntata di Around Naples con me Silvio Martino, anche oggi un'ora molto intensa in cui ci siamo concentrati soprattutto sulla dimensione live. Abbiamo infatti parlato di un po' di concerti, live, tour annunciati soprattutto da artisti napoletani, Rocco Hunt, Clementino, Roberto Colella, La Niña. Abbiamo ovviamente parlato dell'annuncio di Joelier e poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì, la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni e la rubrica su cinema e teatro in cui abbiamo parlato di parecchie news che hanno collegato il mondo cinematografico e quello musicale. 13 Pietro che interpreta il padre Gianni Morandi, i Voga che hanno fatto la colonna sonora di FOMO, una nuova serie TV, abbiamo parlato di Ultimo e del docufilm che ha rilasciato nelle sale in Italia e poi di un po' di appuntamenti teatrali. Prima di salutarci vi ricordo nuovamente il nostro appuntamento, quello con i Round Naples, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle 22 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. E poi vi ricordo un altro appuntamento live molto importante che è da domani, giovedì 1 ottobre a domenica 4 ottobre. Ci vediamo in occasione del Campane Libri Festival all'Arena Rai Roberto De Simone a Palazzo Reale a Napoli per degli showcase live esclusivi dalle 19.45 alle 20.45. Poi in mattinata verso ora di pranzo dalle 13.45 alle 14.30 invece con dei laboratori musicali esclusivi. Around the Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei qui.

Sentì, non sai che stai dicendo. Fermato, vi, tu cuoce, stai tremando.

0: stava lì, quanta premura.
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbò, ma so chi li svedei sono.
0: C'è sta es tut allora.
1: Oh, interessante fatti, ah, te po'.
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egre che tortura.
1: Che cosa sadica? È che presto.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Napoli Live. Oggi vi portiamo dentro una storia che comincia a Napoli, nel quartiere di Bagnoli, e che da quasi 50 anni attraversa il teatro, il cinema e la televisione. Il protagonista è Nando Paone, che nel 1974, ancora giovanissimo, comincia a lavorare nelle compagnie teatrali napoletane, tra cui l'Ente Teatro Cronaca di Mico Galdieri. Poi arriva Roma e il cinema, con incontri importanti come Dino Risi, Mario Monicelli, Steno, fino a Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e Bud Spencer. Ma il teatro rimane il cuore del suo percorso. Incontra Edoardo De Filippo, lavora con Luca De Filippo e nel 1992, insieme a Vincenzo Salemme, fonda la compagnia Chiedi Scena. Da questo sodalizio nascono commedie amatissime come Premiata pasticceria Bella Vista, Lo strano caso di Felice C e Fuori nevica. Nel 2015 riceve le maschere del teatro italiano come miglior attore non protagonista per il ruolo di Sganarello nel Don Giovanni di Molière con Alessandro Preziosi. Al cinema lo ricordiamo in Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Reality di Matteo Garrone e Il ladro di Cardellini, per il quale viene premiato al Monte Carlo Comedy Film Festival. Una carriera quindi versatile, costruita sul teatro e capace di attraversare linguaggi diversi con ironia, sensibilità e autenticità. Il viaggio di Nando Paone continua, dal 29 ottobre al 7 novembre infatti sarà al Teatro San Ferdinando di Napoli con Uscita di emergenza di Mario Santanelli, insieme a Vincenzo Ferrera con la regia di Alfio Scuderi. Al cinema lo vedremo in ottobre in Harmony con Valerio Mastrandrea, il 25 dicembre in Bentornati al Sud e prosegue inoltre il suo impegno alla Sala Molière con una programmazione ispirata a Giorgio Gaber tra spettacoli, musica, cinema e letteratura. Insomma, una carriera ricchissima e oggi abbiamo il piacere di ripercorrerla proprio insieme a lui.

0: Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi in studio un grandissimo attore che molti conosceranno per la sua capacità di fare ridere, ma dietro una risata ci sono tantissime altre cose, perché è un artista da conoscere, è a tutto tondo ed ha una storia che affonda le radici nel teatro classico italiano, nella storia, nella cultura del nostro territorio, con la compagnia di Luca De Filippo. Ma adesso lo andremo a scoprire piano piano, perché è una personalità davvero molto sfaccettata. Stiamo parlando di
1: Nando. Il nome lo diremo alla fine, così lasciamo la sorpresa. No, vabbè, diciamolo subito.
0: Nando Pavone, ciao Nando, ciao. Grazie di essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, anzi grazie a voi tutti dell'invito.
0: Allora, stavamo parlando prima della risata, però forse far ridere è una delle cose più difficili.
1: Sì, in effetti non è un luogo comune, si è sempre detto, ma è più difficile far ridere che far piangere. Effettivamente è vero, perché fa parte comunque di questo panorama i famosi tempi comici, i famosi tempi teatrali, che a detta non mia, ma di tutti, sono quella prerogativa che l'attore ha innata. È l'unica cosa, credo, che non si possa insegnare. Il tempo teatrale, il tempo comico, e quindi non è affatto un luogo comune. Ma detto questo, a me spaventa un po' la parola comico.
0: No, ma infatti abbiamo anticipato è solo quello che molti conoscono, però certo. Appunto andremo a scoprire e stiamo scoprendo, vogliamo sapere tutta la tua storia. Anzi, tu hai iniziato proprio con i grandissimi del nostro cinema, da Dino Risi con

0: passione per il cinema, per il teatro, per questa maschera d'attore?
1: Ma guarda, io veramente fin da bambino, proprio piccolo, i miei parenti mi dicevano che quando io avevo tipo 2 o 3 anni e mi chiedevano: ma tu cosa vuoi fare da grande? Io rispondevo: il comito con la T, me lo riferiscono perché non posso ricordarlo. Ma quindi sono sempre stato il giullare della famiglia, quello che faceva ridere, che raccontava le barzellette. Ad esempio io imitavo l'imitatore, perché ai miei tempi era famosissimo Alighiero Noschese, il più grande imitatore di tutti i tempi, senza nulla togliere all'enorme Maurizio Crozza, che è un genio assoluto. E quindi io bambino vedevo le imitazioni e imitavo quell'imitazione, cioè una cosa un po' curiosa. E poi in adolescenza ho cominciato a maturare il desiderio di intraprendere la carriera, e poi riuscendo, diciamo, ad entrare nella prima compagnia, diciamo, professionale con Mico Galdieri, che è un personaggio che i napoletani conoscono benissimo, perché è stato uno dei grandi impresari.
0: C'è questo l'ente teatro cronaca,
1: e esiste ancora Ente Teatro Cronaca, perché è un'etichetta che poi è stata, non so, acquisita, ecco, da altri come società di produzione. E lì Mico Galdieri, che è stato il fondatore di questa Ente Teatro Cronaca, era, oltre ad essere un ottimo attore, però si metteva sempre un po' di sparte, però lui era impresario, distributore, bravissimo regista, e avevo intorno ai 18-19 anni, sono entrato in questo gruppo, in questa compagnia proprio da scrittorato.
0: Dove iniziaste a interpretare delle commedie sia in dialetto che in italiano, tra le quali ricordiamo La buffa storia di Capitan Fracassa con Ida Di Benedetto e Antonio Casagrande.
1: Sì, lì insomma poi è nato tutto e ho proseguito fino ad oggi, che ne ho 22, sto per farne 23.
0: E poi, ma gli attori sono sempre giovani, perché conservano, sì, questo spirito, un po' uno spirito da Peter Pan. E poi secondo me l'entrare e uscire dai personaggi rinnova sempre, come un rinnovarsi proprio interiore, che si manifesta anche al di fuori, perché dà quell'energia vitale che la carica.
1: Sì, è vero, questo è fondamentale. Anzi, hai citato Peter Pan, del quale io vado fiero, io sono proprio un sindrome di Peter Pan grave.
0: Sì. Anche se poi tu sei uno poi che realizza, che le cose le fa concretamente, si mette sempre in gioco.
1: Sì, intendo Peter Pan nell'accezione dell'eterno ragazzo e dell'eterno sognatore, dall'eterna voglia di giocare e di mettermi in gioco. Poi per tutto il resto sì, è chiaro che...
0: Poi io so che tu sei un artista a tutto tondo, non solo sul palco o davanti a una camera da presa, ma anche nella vita so che dipingi, scolpisci, cioè che hai anche una manualità molto sviluppata.
1: Sì, questo è un po', diciamo, che è un po' il dietro le quinte del mio essere, diciamo, ma non lo sa quasi nessuno, perché poi non faccio e non farò, credo mai, mostre, le mie cose non le faccio vedere, stanno a casa mia, dico sempre per gioco: un domani, quando dovrò morire, la mia casa sarà una casa museo, perché c'è praticamente tutto quello che ho fatto in tanti anni. Ho studiato, ho fatto l'istituto d'arte, insomma, quindi ho una piccola formazione, ma anche questa è una cosa che ho da bambino. Ho sempre disegnato, dipinto, inguacchiato.

0: Dicevamo proprio all'inizio, con grandi artisti ma anche grandi colleghi di set come Vittorio Gassman, come Mastroianni e anche Bud Spencer, non dimentichiamoci appunto, in Lo chiamavano Bulldozer o Bomber, anche queste esperienze sono...
1: Sì, guarda, mi ritengo davvero molto molto molto fortunato, veramente, perché con Bud Spencer ovviamente tutti quelli della mia generazione erano per noi Bud Spencer e Terence Hill erano i miti, era proprio, cioè proprio li emulavamo, imitavamo le loro scene. E quando appunto 22enne venni scritturato in Lo chiamavano Bulldozer, ho conosciuto questo omone, il gigante buono, e a quelli che mi chiedono che rapporto avessi con lui, evidentemente ero soggiogato dalla mia timidezza, dall'avere dinanzi un mito e anche dalla grande differenza d'età. Io potevo tranquillamente essere suo figlio, lui aveva un figlio, ha tuttora un figlio, cioè vari figli, ma quello che io ho conosciuto, Giuseppe, che era sul set con noi, era già un paio d'anni più di me. E quindi figurati, io non ci ho avuto nessun rapporto. L'unica cosa che ricordo con grande gioia è che, come tutti sanno, Bud ha sempre avuto una grande appartenenza con il napoletano. Alla domanda, ma tu sei italiano? Lui diceva, no, io sono napoletano, rispondeva prima
0: bellissimo
1: di tutto. E quindi questa cosa bella, io essendo l'unico, per quanto giovane, ma l'unico napoletano del cast, ero l'unico a cui mi rivolgesse un saluto più simpatico degli altri.
0: Sentiva questo senso di appartenenza,
1: sì,
0: proprio partenopeo.
1: Insomma, se noi gruppo di giovanetti eravamo sui divani della hall dell'albergo, che eravamo tutti nello stesso albergo, avendo girato entrambi i film a Tirrenia, in Toscana, quindi ci si ritirava tutti nello stesso albergo, e quando lui passava con i suoi amici, con... così lui voltava lo sguardo verso questo divanetto dove eravamo raccolti e mi lanciava un "Uè, uaiù", con la sua voce roca, no?
0: Bellissimo.
1: E poi hai nominato Gassman, che è tuttora il mio mito irraggiungibile, io lo definisco il mio mito irraggiungibile. Ho avuto un grande amore proprio per l'artista, per l'uomo, e ti dico sinceramente non so perché, nel senso che io ho girato con lui tre film, in uno dei quali, quello con Mario Monicelli, Camera d'albergo, avevo un ruolo molto presente, molto significativo, e molte scene insieme. E quindi ho avuto modo anche di intuire l'uomo che c'era dietro quel grande attore. E quindi il fascino si è decuplicato. Era una persona, io dico sempre che è il mio mito irraggiungibile, perché...
0: Era molto carismatico proprio.
1: Ma proprio roba da fermare gli orologi, almeno per me. E poi aveva una enorme ironia. E la cosa che mi affascina dal punto di vista artistico è che è l'uomo, l'artista, l'attore che è riuscito a fare bene il bello, il brutto, il buono, il cattivo, il drammatico, il comico, tutto, un attore in teatro, un enorme affabulatore, uno dei suoi famosi spettacoli Affabulazione, ma anche l'Amleto, insomma, questo suo modo così. E poi magari invece nella commedia essere leggero, essere così etereo, evanescente, insomma.
0: Beh, insomma, un po' anche come te, tu sei molto versatile.
1: Ma io perciò dico...
0: Hai anche tra le grandi qualità una grande modestia, però veramente tu sei un artista estremamente versatile.
1: Ti
0: questo
1: ringrazio.
0: Secondo me è la cifra proprio del grande artista e dell'attore, perché c'è chi interpreta sempre più o meno lo stesso ruolo, semmai benissimo, però è sempre se stesso. Invece il grande artista, il grande attore è quello che sa calarsi in ruoli completamente diversi e sentirsi a proprio agio in panni.
1: Esatto, io ci provo, non so se sempre ci riesco, ma ci provo, perché io appartengo a quella scuola di pensiero che pensa che l'attore è quell'uomo che vuole stare fuori da se stesso. Quindi se io poi in scena, che sia sul set o che sia su un palcoscenico, portassi me stesso, ma quando esco fuori da me, invece, ma non per odio, per profondo amore. Io sono molto narcisista.
0: Sì, non si direbbe.
1: Sì.
0: Tutti gli attori hanno un po' di narcisismo. Forse più che narcisista.
1: Mi voglio tanto bene.
0: Ecco. Uno si vuole bene, perché narcisista ormai noi lo vediamo sempre in quell'accezione negativa.
1: Esatto.
0: Non direi che in questo.
1: No,
0: caso.
1: No, non volevo essere. Però... Sì, però insomma, essere. Siccome mi voglio tanto bene, dico: ma che gusto c'è ad essere me stesso anche quando lavoro? Quindi mi diverto a scegliere sempre ruoli che siano il più possibile lontani da quello che sono io nella vita.
0: E abbiamo detto, appunto, tu hai fatto tanti ruoli, molti ti conoscono proprio per i ruoli comici a fianco a Salemme e della compagnia Chi è di Scena, però hai fatto anche tantissimi ruoli invece drammatici o comunque commedie
1: seri.
0: E anche tu in realtà queste due sfaccettature, no? Sai essere estremamente lieve però anche molto profondo. Hanno scritto persino un libro su di te.
1: No, quello non è un libro che hanno scritto su di me, ma è un libro intervista, nel senso che Ignazio Senatore mi ha intervistato a lungo per varie ore, per vari giorni, poi ha sbobinato tutto e da questo è venuto fuori questo libro intervista, nel quale lui, poi, che è uno psichiatra, è riuscito ad entrare in qualche modo in un livello un po' più profondo e farmi dire cose che altrimenti non avrei detto. Poi mi sono accorto che sono addirittura pubblicate. Si chiama Io Nando Paone, edito da Martin Eden.
0: Esatto. E parlando con lui hai scoperto qualcosa di te che ancora non sapevi, cioè, hai detto che appunto lui è uno psichiatra, quindi è entrato proprio all'interno, nei meandri del tuo animo.
1: Sì, no, nel senso che io continuo tutti i giorni della mia vita a scoprire qualcosa di me. Quello che lui è riuscito a fare è riuscire a farmi parlare di me, perché sono uno che si racconta poco, mi sono sempre raccontato molto poco, e quindi quelle sue domande fatte in quel determinato modo mi hanno stimolato a raccontarmi senza veli, insomma. Quindi in questo libro io racconto il Nando che c'è dietro l'attore nella maggior parte dei lavori più rappresentativi della mia storia, insomma, del mio percorso.
2: È un canto malinconico, è un canto malinconico. Va a incuriosire gli animi e va a incuriosire gli animi. La fresca aria che stimola, la fresca aria che stimola, che pare odor di zanio.

0: La cosa che mi sono sempre chiesta, per riuscire a trasmettere emozioni al pubblico, l'attore deve essere bravo a recitare o deve sentire in prima persona quello che sta vivendo?
1: Secondo me deve sentire in prima persona quello che sta vivendo, e per riuscirci deve essere una delle persone più empatiche al mondo, forse più di uno psichiatra, di uno psicanalista, di un medico, che dovrebbero tutti essere veramente molto più empatici, dovremmo esserlo, però evidentemente non è una caratteristica naturale dell'essere umano, quindi c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, come i famosi tempi comici o teatrali di poc'anzi, no? Secondo me il nucleo dell'attore è questo.
0: Ma poi c'è un personaggio che a me faceva veramente troppo ridere, e era simpatico, era entrato proprio nelle case degli italiani, era Don Fifì.
1: Ah,
0: perché è un personaggio televisivo,
1: produzione Rai, sì. Produzione Rai, sì. Perché era una produzione di Jocelyn,
0: esatto.
1: Del grande simpatico Jocelyn, che saluto, e
0: che era per tandem,
1: esatto, era per tandem del grande Fabrizio Frizzi, e noi, Jocelyn ed io a suo seguito, giravamo un cosiddetto contributo esterno, che era un gioco praticamente dove la persona che veniva fermata per strada vinceva
0: era un concorso a premi
1: o un televisore a colori o un videoregistratore. È stato un periodo bellissimo, mi sono divertito come poche volte.
0: Parlando dei tempi comici, viene naturale parlare anche di Salemme,
1: sì.
0: Con cui avete fondato questa compagnia che è di scena.
1: Sì.
0: E Fuori Nevica, il tuo personaggio è veramente indimenticabile, secondo me magistrale. Poi parleremo, hai vinto Le Maschere del Teatro con il Don Giovanni, però secondo me meritavi di vincerlo anche in questa occasione.
1: Ma veramente... guarda che hai ragione, ma curiosamente il teatro comico, il teatro commedia non viene preso proprio in considerazione per i premi così prestigiosi, così importanti come Le Maschere. Se vedi i lavori scelti, non c'è commedia. Non c'è.
0: Infatti, non so perché è considerato come se fosse di secondo livello.
1: Di secondo livello, invece no.
0: No,
1: ma poi è Fuori Nevica in particolare, è tutt'altro che secondo livello, perché come tutti sanno e ricorderanno, è un testo comicissimo dove
0: Infatti.
1: I quattro attori che lo interpretano producono un tappeto di risate continuo, senza interruzioni, però sotto, nella bella scrittura di Vincenzo, c'è una storia seria, drammatica, importante, no? E che ha anche un finale drammatico, quindi c'è un po' tutto. Però è ovvio che viene considerato un testo comico, perché appunto se ridi a crepapelle per un'ora e mezza, quasi due ore, poi alla fine hai una botta, e molte persone, finito lo spettacolo, uscivano commosse, quasi piangendo. Poi c'era una cosa bellissima quando lo facevamo a teatro, che all'uscita del teatro il pubblico trovava la neve.
0: Perché veramente? Vincenzo, questo non lo sapevo.
1: Sì, Vincenzo aveva avuto quest'idea di mettere fuori al teatro la macchina della neve artificiale, per cui quando le persone defluivano dal teatro e uscivano in strada, nevicava.
0: Era bellissimo. Questo è il Teatro Eliseo.
1: Al Teatro Eliseo, ma noi abbiamo girato l'Italia in maniera capillare, e tutte le volte che è stato possibile, ma il 95% delle volte, tutte le volte che è stato possibile, c'era la macchina della neve fuori. Bellissimo, bellissimo.
0: Che
1: grande idea.
0: Invece hai vinto anche tantissimi premi, tra cui dicevamo prima anche Le Maschere del Teatro con il Don Giovanni, con Alessandro
1: Preziosi, sì. Davvero, guarda, davvero credo uno dei spettacoli più belli che abbia mai fatto, ma non perché ho vinto il premio.
0: Confesso, l'ho visto anch'io al Teatro di Anna e mi è piaciuto tantissimo. Stupendo.
1: Era anche proprio pensato da Alessandro come anche nell'allestimento, a parte che lui è, oltre ad essere un mio amico, e io trovo...
0: Infatti si vedeva un grande affiatamento,
1: sì,
0: tra di voi.
1: Sì, un attore geniale. Ultimamente, l'anno scorso, abbiamo terminato di girare le recite di un spin-off di Re Lear, aspettando Re Lear, sempre diciamo insieme in scena ad altri, insieme ad altri colleghi. Quello era uno spettacolo particolare. Guarda, non a caso il mio piccolo teatro di Pozzuoli si chiama Teatro Sala Molière. Sala perché sono 70 posti, se fossero 1000 sarebbe il Teatro Molière, ma anche proprio per rispetto al grande drammaturgo francese Sala Molière, perché è piccolino, insomma.
0: Quindi, che bello, che poi è costruito proprio tu, e poi infatti ne parliamo, c'è anche una bella stagione, sì, teatrale.
1: Sì, sì, poi dopo ne parleremo. E quindi il testo proprio importante, anche perché è uno di quei classici che in quanto tali è trasversale nei secoli. Tutt'oggi le cose che hanno scritto i Molière, gli Shakespeare, i Chekhov, sono tuttora, fanno parte tuttora dell'animo umano che non è mai cambiato, e quindi ancora oggi tu trovi gli atti, le azioni e le parole di quei testi nella società moderna, ahimè.
0: È vero. E invece confrontandoti con La Panne, dove poi hai avuto anche un'altra nomination.
1: Sì, lei ha avuto la nomination, ma non ho vinto.
0: Vabbè, non si può sempre vincere, però no, tu dici no, si deve sempre.
1: No, non si deve sempre vincere. No.
0: No, però insomma è bello comunque il riconoscimento, che comunque essere di
1: ma
0: nuovo.
1: Ma senza dubbio. Avere di nuovo la nomination, come ad esempio la nomination ai Nastri d'Argento, per un film, per Il ladro di cardellini di Carlo Luglio.
0: Esatto.
1: E anche quello non vinto, ma insomma grande orgoglio ad esserci almeno entrato.
0: E poi sì, anche il Grand Prix
1: della giuria.
0: La giuria per il film di Garrone,
1: di
0: Reality.
1: Reality, esatto. Sì, La Panne è, diciamo, per parlare di uno dei spettacoli più recenti che sarà di nuovo in programmazione nei teatri nel 2027, perché stanno lavorando alla distribuzione di questo spettacolo. È un testo interessantissimo, ma soprattutto diretto da Alessandro Maggi, che è un regista di un lungimirante e di un'apertura mentale straordinaria. E quindi questa messa in scena è interessante perché è anche addirittura leggera, per volere stesso di Dürrenmatt, quindi viene trattato un tema che si sciorina con una certa leggerezza, perché sono questi quattro vecchiarelli che quasi per gioco processano un giovane di passaggio. Questi giovani rampanti che si credono, io sono qua, sono un uomo di successo, perché così lo processano, perché sono appunto, io sono un pubblico ministero, c'è il giudice, c'è l'avvocato difensore, c'è il boia, e sono vecchiarelli e stanno lì che per divertimento processano, anche hanno fatto il processo a Gesù, hanno fatto il processo ai personaggi importanti della storia. Gli capita ogni tanto qualcuno di realistico e quindi lo mettono sotto, lo processano, quindi diventa divertente, e pian piano tutto questo si trasforma in una cosa serissima, perché loro sono fermamente convinti di quello che fanno nel gioco, come
0: sono
1: anche
0: un po' spietati anche,
1: ma sì, perché il gioco è gioco. Anche noi quando eravamo bambini e giocavamo, che ne so, con le bambole, dico perché anche io giocavo sia con le pistole degli indiani che con le bambole, e io ero veramente convinto di essere il papà di quella bambola, non è che non c'era il distacco, e quindi il bambino,
0: infatti uno si deve calare nel ruolo,
1: e quindi il gioco arriva fino alla fine, non svegliamo il filame.
0: No, è bello, ma è anche bello questo ribaltare, perché di solito è la gioventù che critica gli anziani, invece gli anziani che ritornano anche nel loro ruolo di saggi, ma anche di critici, perché a volte poi con gli anni che passano uno diventa un po' più critico.
1: Sì.
0: E quindi la capacità di mettere un po' anche a disagio la gioventù, o comunque di farla riflettere su varie cose, è anche molto importante.
1: Certo.
0: Ma di tutti questi personaggi che hai interpretato, qual è quello che hai sentito più tuo?
1: No, è una domanda strana alla quale non so rispondere, perché veramente tutti li ho sentiti miei, tutti mi sono rimasti un po' appiccicati addosso. Io posso dirti quelli con i quali mi sono divertito di più.
0: Sì.
1: Uno l'hai detto, è Fuori Nevica, sicuramente. Un altro è un personaggio di una commedia scritta e diretta dalla mia precedente moglie, cioè Tison Mella, che non c'è più, che è il titolo è I dolori del corpo, dove mi sono divertito come poche volte. E il personaggio del film di con Bud Spencer, lo chiamavano Bulldozer, anche quello, perché lì faccio un attimo, diciamo, mi fermo un attimo su questo perché è significativo, in quanto Michele Lupo, il regista di questi due film, nel primo, che lo chiamavano Bulldozer, non so, mi aveva preso in simpatia, mi aveva intuito, non so, ma io ero un ragazzino, lui era una persona adulta, cioè avrà avuto più di 50 anni, io ne avevo 22, e mi diceva: Anà, che te inventi? Anà, che se inventiamo? E io giocavo. Allora c'è una scena iconica che ha decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube, che è quella in cui mordo la bottiglia e bevo dal panino. Quella, insieme ad altre, l'ho inventata io, sul momento. Posso fare così? Ah, sì, bella, bella, famo. No? E quindi anche lì mi sono divertito, anche perché era uno dei primi film dove avevo un ruolo importante, quindi di conseguenza avevo anche una paga significativa. Io
0: insomma, ci vuole anche quella, anche la pancia vuole la sua parte, io, non basta soltanto l'arte.
1: Povero in canna come i giovani artisti. E quindi anche lì, insomma, guadagnare una cifra che era minima rispetto a tante altre, ma per me era una cifra che io non avevo mai visto. Se sentivo il signor Bonaventura, un milione. Oddio mio, sono ricchissimo, facendo il mestiere che mi piaceva fare, con un ruolo che mi divertiva tanto.
0: È la massima soddisfazione proprio, quindi, della vita.
1: Quindi riesco a raccontare più quelli che mi hanno fatto più divertire, che non, anche lo Sganarello è uno di questi, lo Sganarello
0: di Don Giovanni,
1: anche quello mi sono divertito da matti a farlo, con gran paura, con una grande responsabilità, perché quando Molière ha scritto il Don Giovanni, non faceva Don Giovanni, faceva Sganarello, e quindi hai una responsabilità maggiore, no?
0: Infatti è un ruolo importantissimo.
1: È un ruolo molto importante, anche molto.

0: Abbiamo iniziato parlando proprio del cinema e so che adesso è in prossima uscita Harmony con Valerio Mastandrea di Dario Albertini.
1: Sì.
0: Ci vuoi anticipare qualcosa del personaggio che interpreterai?
1: Allora guarda, è un personaggio che mi è piaciuto molto perché, come dico spesso, come ho detto anche in altre occasioni, non guardo necessariamente la durata, la lunghezza del ruolo, l'importanza del ruolo, ma soprattutto se il personaggio dice qualcosa, fa qualcosa, mi piace usare il termine motore della storia. In questo caso, in questo senso, Valerio Mastandrea, che è evidentemente il protagonista, è uno di quei personaggi un po' marginali della società, sembra uno di quegli ex fricchettoni, rocchettaro, ormai perso, insomma, no? E lavora in questa impresa di trasporti della quale impresa sono il proprietario, insomma il suo datore di lavoro, che chiude perché non ce la fa più. A lui lo metto a posto facendogli prendere una pensioncina e poi lui vive una storia parallela perché viene invitato dalla sorella, che non vede da anni, la sente, e viene invitato dalla sorella a tenergli la figlia e dice: dai, il compleanno della tua nipotina, non la vedi mai, vieni qui. Lui va lì e l'indomani mattina si sveglia, la sorella non c'è più, è di nuovo andata via e gli ha lasciato sta bambina. Per cui lui ha questo cambiamento che, attaccandosi al diciamo a quasi alla paternità, quindi a vivere questo rapporto con questa bambina, e finché risorge il mio personaggio e gli chiede di fare l'ultimo trasporto per poi chiudere l'azienda. Dai, posso chiederlo soltanto a te perché sei l'unico amico, tutti i tuoi colleghi mi hanno fatto l'avvertenza sindacale perché ho dovuto chiudere, tu invece sei stato carino, conoscevo tuo padre. E lui acconsente e strada facendo si rende conto che è un trasporto non lecito. Non sappiamo cosa stia trasportando, se droga, armi, non lo sappiamo, però non è lecito. E quindi c'è questo incontro scontro tra i due, dove io, che in fondo sono un buon uomo, un bonaccione, mentre lui si è veramente quasi santificato, se vogliamo dire, grazie a questa bambina, e c'è questo gioco di sguardi. Da una parte la delusione del personaggio di Valerio ad aver accondisceso a questa cosa per questa persona, e dall'altra parte c'è la mia espressione di mi dispiace, non ho potuto fare altrimenti, ho la malavita alle spalle, insomma, e quindi
0: a volte quasi la vita che ti costringe,
1: alla cattiveria. E quindi è un personaggio, il mio, un po' tra il
0: complesso,
1: buono e il cattivo complesso. Mi è piaciuto tanto. Poi Dario Albertini, che lo ha diretto ma lo ha anche scritto, è veramente una persona molto valida, molto molto valida.
0: Ci sei trovato bene quando si crea una buona, un buon affiatamento, una buona sinergia, è fondamentale. Ma poi ti avevamo già visto nel 2010 come l'impiegato delle Poste, Costabile Piccolo, nel film di Luca Miniero, ma so che ci tornerai nel nuovo Benvenuti al Sud.
1: Bentornati.
0: Sì. Nel nuovo Bentornati.
1: Perché era
0: Benvenuti e adesso è Bentornati.
1: Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Bentornati. Il terzo della saga. E beh sì, ma guarda, è stato bello, se non altro, il rientro e il rincontrare dopo 16 anni, perché poi nei 16 anni con Claudio Bisio non ci eravamo mai più visti, con Alessandro Siani sì, ma ciao Ale, baci, abbracci e via, ma non sul set.
0: Sarà più divertente o più nostalgico?
1: No, penso che sia non più divertente, ma divertente. La nostalgia l'abbiamo provata noi. Noi uomini dietro agli attori
0: a rivivere questo momento, sì, e a rincontrarvi, sì. Tornando invece al teatro, io so che proprio dal 29 ottobre al 7 novembre sarai al Teatro San Ferdinando con Uscita di Emergenza di Manlio Santanelli, regia di Alfio Scuderi
1: con Vincenzo Ferrera.
0: Esatto,
1: è un spettacolo a due personaggi, è un classico napoletano, credo che abbia proprio, che sia stato scritto da Santanelli, penso, non vorrei sbagliare, ma una cinquantina d'anni fa, perché io ricordo giovanissimo, appena, diciamo, avevo appena cominciato il mio percorso artistico e l'ho visto interpretato da Nello Mascia e da Bruno Cirino, il grande Bruno Cirino, Sergio Fantoni. E quindi avrà perlomeno 45 anni, ce li avrà sicuro.
0: Però comunque tutte le opere di Santanelli hanno una grande attualità.
1: Grande attualità, sì. E quindi
0: e non proprio perdono proprio quello smalto anche di.
1: Poi figurati, io sono nato, io sono flegreo, perché sono nato a Bagnoli, attualmente da circa 20 anni vivo a Pozzuoli, dove viviamo il bradisismo, le scosse di terremoto, e Uscita d'Emergenza ha proprio come ambientazione, come focus, questi due personaggi che vivono insieme in promiscuità e in incomunicabilità totale, ma come attraverso l'incomunicabilità si può essere quasi fratelli. Vivono in questo appartamento di questa città fantasma, abbandonata da tutti perché appunto terremotata, e loro si sono impossessati di questo luogo dove vivono e dove, insomma, poi raccontano le loro storie e i loro conflitti.
0: E per chiudere torniamo proprio a qualcosa che ti appartiene profondamente, che è la sala Molière.
1: Abbiamo fatto una programmazione molto curiosa. La stagione apre ad ottobre, il 16 ottobre se non sbaglio, con Carta Intimus di e con Bernardo Casertano. Abbiamo 11 spettacoli in cartellone e più altri, altri eventi in omaggio agli spettatori. Due di questi sono due festival di cinema, di cortometraggi. Uno è il Cinemagma e un altro è Immagina Film Festival, che è sulla videodanza. Poi ci sono due date presentazioni di libri, e voglio citare una così random, un unico evento, lo spettacolo di Mauro Di Domenico, che è un musicista molto noto, molto famoso, un chitarrista bravissimo.
0: Perché ha lavorato anche con Morricone, so che Morricone anzi ha scritto delle cose appositamente per lui.
1: E infatti lui racconta i 26 anni di amicizia e di collaborazione con Ennio Morricone.
0: L'ho intervistato e rimasi veramente molto colpita da tutto il suo racconto.
1: Sì, molto bello, molto bello. E quindi poi abbiamo appunto queste rassegne di cinema,
0: Cinemagma,
1: Immagina Film Festival, che è un festival di video, di film di videodanza. Poi ci sono due date, ci sono presentazioni di libri sotto forma di spettacolo, che non organizzo io, è il mio fuori orario, un'associazione, il mio fuori orario, che mi ha presentato questo progetto e che ho preso. Poi ci sono c'è un laboratorio teatrale che tengo io personalmente praticamente da sempre, da quando esiste Art Garage, quindi 26 anni, perché era il 99-2000 quando aprì Emma Cianchi e Veronica Grossi aprirono questo centro, e io e Cetti entrammo come, diciamo, collaboratori per quanto riguarda il teatro, che facevamo questo laboratorio. Poi 16 anni fa ho aperto questa sala, diciamo, e siamo un presidio, quando ci dicono che bello, siete un presidio di cultura, sì, ma soprattutto un presidio di resistenza, è proprio una trincea.
0: Perché oggi non è facile comunque mantenere una struttura del genere, no. Renderla viva, portare gente, cioè...
1: No, è veramente, veramente complicato.
0: Quello che state facendo è veramente lodevole.
1: Grazie, ci proviamo, ma io so capatosta, come dicono a Londra.
0: È importante, ma poi secondo me la passione alla fine si trasmette sempre.
1: Sì,
0: se uno ci crede nelle cose in cui fa, arriva, e arriva questa, questo arriva anche alle persone, alla gente, e ci vogliono persone come voi che credano nei loro progetti, li portino avanti, perché
1: infatti,
0: mai come in questo momento si ha bisogno di cultura. Noi ti ringraziamo per tutto quello che ci hai raccontato, perché comunque la tua vita è bellissima, la tua vita d'attore, le cose che ci hai detto anche su di te personali, ma soprattutto il tuo grande coraggio di perseguire quello in cui credi e portarlo avanti con determinazione. Anche questo, che è la Sala Molière che hai creato, è una realtà importante che ci auguriamo che possa crescere sempre di più, e anche altre persone possano prendere esempio da quello che sei e da quello che fai, perché al di là di un grande attore sei anche una bella persona, e questo è un valore aggiunto che oggigiorno ne parlavamo adesso, non perché vogliamo fare appunto gli etici, però veramente è fondamentale. E la risata nasce soprattutto dai tempi comici, ma soprattutto dalla conoscenza, e conoscere, guardare, studiare e osservare,
1: incuriosirsi
0: è molto importante. Quindi grazie.
1: Ci lavoriamo, ci stiamo lavorando.
0: Grazie di essere stato qui con noi. Allora, ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando che potrete vedere Nando Paone dal 29 al 7 novembre al Teatro San Ferdinando con uscita di emergenza, e poi ancora cinema con Harmony, con Valerio Mastrandrea di Dario Albertini, e Bentornati al Sud, che nessuno di noi sicuramente perderà. Grazie ancora di essere stato qui con noi.
1: Grazie a te e grazie dell'attenzione a tutti.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

allucate, non allucate, che niente se vince, niente se perde. Non allucate, non allucate, che solo l'amore ci può salvare. Non allucate, che tempo ci sta, non allucate, che tempo ci sta. Non va picciate, non va picciate, che niente se coglie, niente

da gente, cammina, cammina da gente, o diavolo piglia e non sa contento, o diavolo non te ne mente. Cammina, cammina da gente, cammina, cammina da gente, sciascia e non dice niente.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: non se mi servono break.
1: Cioè, ma qua non spaventa.
0: Uè, Cleme, che è mezzanotte.
1: E quando devo mangiare?
2: Granati, Steve Carell,
3: Perché non mi chiamate più? E fate soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di più? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti più.

0: ti danno una pera da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

canzone con ritornello forte. Non la so scrivere, non la so incidere. Quasi 30 anni che scrivo canzoni d'amore che non ascolto, manco mia madre. E potrei essere più intelligente, cercare un posto fisso con mutuo a zero rischio. E invece no, senza trovare pace, continuo a scrivere come ne son capace. Dovrei smettere con le

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

governo. Sapito lo e ve lo dico sempre di nuovo. L'arme che create di segrete non portano bene, non è?

0: comandare tutto il mondo.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

L'immancabile sigla dà il via a una nuova puntata di Around Naples con me, Silvio Martino. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Live Napoli. Sono le 15 di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. Siamo prontissimi come sempre, continuiamo a parlare di musica da Napoli e dintorni. Oggi, come in ogni mercoledì, ci dedichiamo tanto alla dimensione live. Infatti parleremo di tanti concerti, tour, date annunciate soprattutto da parte di artisti napoletani. Ci sono anche diverse chicche musicali nel percorso musicale di oggi. Poi c'è la rubrica Live Radar, in cui parleremo degli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni e approfondiremo il Campania Libri Festival, perché vi ricordo, poi ne parleremo meglio più tardi, che ci vedremo dall'1 al 4, cioè da domani fino a domenica, all'interno dell'Arena Rai Roberto De Simone per degli showcase esclusivi dalle 19.45 alle 20.55. Poi più tardi, insomma, vi spiegherò un po' cosa accadrà. E nella seconda parte dell'ora ci sarà la rubrica su Cinema e Teatro, in cui parleremo di un po' di appuntamenti teatrali e altre notizie che collegano il mondo cinematografico e quello musicale. Insomma, avete capito che anche oggi non ci si annoia, e questa tra l'altro è l'ultima puntata del mese di settembre, il che significa che da domani possiamo ufficialmente iniziare a pensare al Natale. No, io sto scherzando, anche se devo dire che l'estate si sta facendo un ricordo sempre più lontano. Ma non parliamo di stagioni, non parliamo di meteo, parliamo di musica, e lo facciamo ascoltando il protagonista della prima notizia del giorno, un certo Emanuele Palumbo, che ha finalmente annunciato la deluxe di Tutto è possibile. Ne parliamo tra poco. Ascoltiamo prima un brano che con ogni probabilità sarà contenuto all'interno di questa deluxe. Juelier, Autorità.

Questa è stata la personale hit estiva di Joel Herr, diciamo parecchio fuori dai canoni delle canzoni estive. Abbiamo ascoltato Autorità, un singolo che con ogni probabilità sarà contenuto all'interno della Deluxe Edition di Tutto è Possibile, che è stata finalmente, ufficialmente annunciata. Ne parliamo tra poco, però prima vorrei fare una piccola riflessione con voi. Mentre ascoltavo questa canzone pensavo al fatto che oggi è l'ultimo giorno del mese di settembre. Io so quanto sono lunghi i mesi, di quanti giorni sono, lo so, me lo ricordo a memoria, ma comunque ogni volta recito nella mia testa la filastrocca, quella che fa 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Pensavo a questa cosa, non lo so, voi lo fate? Cioè fatemi sapere se lo fate anche voi, perché per me è una cosa naturale, è tipo un riflesso. Ogni volta che si avvicina la fine del mese la recito nella mia testa. Fatemi sapere. Comunque, mesi a parte, parliamo di Emanuele, che un paio di giorni fa ha annunciato Tutto è Possibile, atto secondo, che uscirà il 16 di ottobre. Ha pubblicato un post sui suoi profili social in cui c'è la copertina, appunto, della Deluxe Edition del suo ultimo album, di cui in realtà stiamo parlando da un bel po' di mesi, praticamente dalla stagione scorsa di questo programma. Una copertina molto particolare, perché consiste in una foto di Emanuele che scrive con una penna su un foglio sott'acqua, seduto, cioè è immerso in una piscina, quasi come se stesse nel suo habitat ricaricando le energie. E in tanti hanno visto un parallelismo, una citazione con uno storico scatto di Muhammad Ali che si allena sott'acqua per migliorare la resistenza e la forza. Forse Emanuele è stato ispirato da Muhammad Ali, e tra l'altro ci ha tenuto a specificare anche che non è intelligenza artificiale. Ha pubblicato proprio il video del making of di questa foto, in cui si immerge, in cui si vedono appunto i videomaker che scattano la copertina. Poi al lato della copertina naturalmente c'è scritto Tutto è Possibile, atto secondo. Cosa aspettarsi da questa deluxe? Beh, innanzitutto stiamo aspettando il famoso brano con Rick Ross che Emanuele ha nominato anche in Amen Freestyle. Poi sono state spoilerate tante altre canzoni, ma non è detto che vengano inserite appunto in questa versione estesa di un album che è destinato, secondo me, a diventare l'album dei record del 2026 per quanto riguarda vendite. Poi ne parleremo, insomma, alla fine dell'anno.

quanto volesse pure leggere ma protestina, come fossero tanti bugiardina, fino a madrua così vicina, che ci separano pesci.

L'ultimo singolo di Vesuviano, abbiamo ascoltato Kurama su Rai Radio Live Napoli. Vesuviano è un po' il pirata della musica napoletana, ha creato questo immaginario molto interessante e peculiare intorno al suo essere artista e ha creato un album che è Arcana 23esimo, molto apprezzato, e che gli ha permesso di girare tanto in festival, di fare tantissimi live in giro per la Campania. E a proposito di live, apriamo questo macro argomento che attraverserà un po' tutta la puntata, parliamo di concerti, perché sono stati fatti tanti annunci ultimamente molto importanti da parte soprattutto di artisti napoletani. Partiamo dai capocannonieri Clementino e Rock Hunt, che hanno annunciato una data speciale per il 10 marzo 2027 al Pala Partenope a Napoli, il capocannonieri The Show, naturalmente per celebrare la loro

il paracadute, insomma, una copertina molto fantasiosa, ma non sappiamo ancora quante canzoni sono contenute all'interno di questo disco, eventuali collaborazioni o altro. Una cosa possiamo aspettarcela, e sarà sicuramente vera: in questo album ci sarà, secondo me, tantissimo rap. Ma come?

Clementino su Rai Radio Live Napoli. Sia Clementino che Rocco Hunt hanno la caratteristica di essere tremendamente versatili, cioè sanno fare tantissime cose diverse. Naturalmente sono dei rapper eccezionali, incastri, flow, liriche, sono dei cantanti eccezionali e hanno anche questa vena cantautorale, soprattutto nelle linee melodiche di alcuni brani. Quindi possiamo aspettarci veramente di tutto dal loro nuovo album che uscirà a novembre. Però, come ho detto prima, secondo me il rap sarà centrale, perché è stata ed è una parte fondamentale della loro carriera umana e soprattutto artistica. Loro hanno iniziato come rapper e quindi non tradiscono e non tradiranno mai appunto questa vena che li tiene legati alla cultura hip hop. Vedremo, naturalmente lo commenteremo insieme, così come facciamo per tutte le release da Napoli e dintorni. Tra poco parliamo dei tour della Niña, Roberto Corella e tanto altro. Facciamo prima un salto nella scena urban italiana, ascoltiamo Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa sogno?

a proposito di joint album, non stiamo aspettando ovviamente solo il disco di Clementino e Rock Quant, The Album, che uscirà a novembre, ma anche un album che uscirà un po' prima, cioè venerdì 9 ottobre. Parlo del joint album di Fibra e Neff, che si chiama Zarathustra Style, due colossi, due leggende del rap italiano che hanno finalmente unito le forze per un disco condiviso, un disco insieme, che non vedo l'ora di ascoltare insieme a voi, anche perché sono particolarmente fan di entrambi gli artisti. Parlavamo di live, di date, tour annunciati da artisti napoletani, parliamo ora di altri due artisti che sono degli orgogli per il popolo partenopeo e per la nostra cultura musicale, cioè La Niña e Roberto Colella. La Niña ha annunciato due date a ottobre, il 7 e il 10 ottobre negli Stati Uniti, il 7 a Los Angeles e il 10 a Miami, dopo un tour europeo di grandissimo successo. Dopo aver chiuso questo tour a Pompei, ha deciso di esportare la sua musica live anche negli Stati Uniti, quindi complimenti alla Niña, una delle voci più interessanti della musica napoletana, che unisce tradizione e innovazione nel suo suono. L'altro artista è Roberto Colella, che ha annunciato a grandissima richiesta delle date nei club in tutta quanta Italia. Il suo C'è sta sempre una via tour 2026 continua nei club: 7 novembre a Bologna, 11 novembre Torino, 12 novembre Milano, 19 novembre Roma, per chiudere il giro il 3 dicembre nella sua Napoli al Duel Club. Anche Roberto, come diciamo spesso, è un'eccellenza della musica napoletana e italiana. E ascoltiamo proprio un singolo estratto da C'è sta sempre una via, Ali Boumaye.

Roberto Golella con Ali Boumaier, una frase diventata celebre in tutto il mondo durante lo storico incontro di pugilato noto come Rumble in the Jungle tra Muhammad Ali e George Foreman. Il pubblico incitava Ali gridandogli proprio Ali Boumaier, cioè Ali mandalo al tappeto, nei confronti naturalmente del suo avversario. Questo è un singolo estratto da Cesta Sembra Via, l'ultimo album di Roberto uscito a maggio, che abbiamo largamente approfondito nella scorsa stagione di questo programma. Bene, è giunto il momento di aprire la rubrica Live Radar, la prima delle due rubriche di questo mercoledì e di ogni mercoledì. Questo è un momento in cui attiviamo il radar degli eventi e rispondiamo alla vostra domanda e Cagfanda Siwar. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Innanzitutto dobbiamo parlare del Campania Libri Festival, perché anche quest'anno si terrà, giunto alla sua quinta edizione, il Campania Libri Festival 2026 dall'1 al 4 ottobre nella splendida cornice di Palazzo Reale della Biblioteca Nazionale di Napoli. Il tema scelto per quest'anno è Yesh Sol, un inno alla rinascita e alla cultura. La Fiera dell'Editoria ospiterà circa 150 case editrici e 120 stand espositivi, offrendo incontri, laboratori gratuiti e presentazioni di libri ad accesso libero. Quest'anno la RAI ha allestito uno spazio dedicato, l'Arena RAI Roberto De Simone, situata all'interno degli spazi di Palazzo Reale, e questo palco sarà un po' il cuore pulsante dei live, dei panel curati da RAI Libri e gli incontri con gli autori. Noi ci vediamo dall'1 al 4 con degli showcase live by RAI Radio Live Napoli dalle 19.45 alle 20.45. Io, Silvio Martino e Francesca Silvestre presenteremo dei live con tanti ospiti musicali, mentre in mattinata dalle 13.45 alle 14.30 circa ci saranno dei laboratori musicali molto interessanti insieme ad alcuni artisti della scena partenopea, tra cui Ciccio Merolla, Maurizio Capone e tanti altri. Quindi ci vediamo dall'1 al 4 a Palazzo Reale per il Campania Libri Festival all'interno dell'Arena RAI Roberto De Simone. Poi naturalmente vi racconteremo tutto attraverso i nostri profili social. Ascoltiamo la voce di uno dei protagonisti dei live showcase, e cioè Peppo, poi parliamo di altri eventi a Napoli e dintorni. Peppo featuring Gemon, solite storie. Sempre le

0: e non so stare fermo, anche se non mi va di correre.
1: Non solo Peppo che abbiamo appena ascoltato, ma anche tanti altri artisti coloreranno il palco dell'Arena Rai Roberto De Simone al Palazzo Reale a Napoli. Ci vediamo dall'1 al 4 per il Campana Libri Festival e per questi live showcase by Rai Radio Live Napoli. Siamo all'interno della rubrica Live Radar, in cui stiamo scoprendo gli eventi a Napoli e dintorni. Dopo aver ovviamente parlato del Campana Libri Festival, parliamo di altri appuntamenti e altri eventi. Ci sono altre date dell'Unplugged Tour 2026 di Biagio Antonacci all'interno del Teatro Grande degli Scavi di Pompei. Biagio ha deciso di fare questo Unplugged Tour un po' scegliendo poche location in tutta quanta Italia e ripetendo diversi concerti appunto in queste location. Ci sarà un concerto degli Avion Travel affiancato dalla nuova orchestra Scarlatti all'interno del Cortile delle Statue dell'Università Federico II il 30 settembre, questa sera alle 19:30. All'Arena Flegrea c'è Gianni Morandi il giovedì 1 ottobre, quindi domani, con il C'era un ragazzo estate 2026, la tappa napoletana. E poi al Teatro Augusteo il 3 ottobre è in programma il live di Mavi. Insomma, tanti eventi a Napoli e dintorni in questo primo weekend del mese di ottobre. Proseguiamo con la musica, ascoltiamo 22 Simba con Due Passi dal Cielo, Non Uno in Più, e poi apriamo la rubrica su Cinema e Teatro.

I Foia con Dui con Mannui su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, mercoledì 30 settembre, di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato dell'annuncio di Juvelier, della Deluxe Edition, di Tutto è Possibile. Abbiamo parlato di tanti concerti e tour annunciati da artisti napoletani, Clementino, La Niña, Roberto Colella. Poi c'è stata la prima delle due rubriche di ogni mercoledì, cioè la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni, Campane Libri Festival e tanti altri concerti. Ora apriamo la seconda delle due rubriche, solita di ogni mercoledì, e cioè la rubrica sul cinema e teatro. Partiamo con diverse news che collegano il mondo cinematografico e quello musicale, e partiamo parlando di 13 Pietro, perché interpreterà il ruolo di Gianni Morandi nel nuovo attesissimo film dedicato all'immenso Lucio Dalla. La pellicola ci porterà indietro nel tempo, ripercorrendo un po' la vita del genio bolognese, e vedrà proprio 13 Pietro calarsi nei panni di un giovanissimo Gianni Morandi, riportando in vita lo storico primo incontro con Lucio, che è avvenuto nel 63 al Teatro Antico di Taormina. I due, insomma, si assomigliano tantissimo, padre e figlio. No, ce ne siamo accorti soprattutto durante la serata delle cover del Festival di Sanremo di quest'anno. Entrambi stavano sul palco e facevano praticamente le stesse mosse, avevano le stesse movenze, e questo è un debutto assoluto per Pietro per quanto riguarda il cinema. Per quanto riguarda i film, interpreterà insomma il ruolo di un'icona della musica italiana, nonché suo padre. Pensava al fatto che per tanti anni ha combattuto con l'etichetta del figlio di, ora ha finalmente fatto pace con questa cosa. Lui si chiama 13 Pietro e non Pietro Morandi in arte, proprio per evitare di mettere il suo cognome, per evitare che la gente lo riconoscesse, perché è il figlio di Gianni Morandi. Quindi con questo film mette una pietra sopra definitivamente a questa storia, e speriamo a questo punto di poter avere magari in futuro nuova musica di Pietro e del papà Gianni insieme, magari in qualcosa di inedito. Nel frattempo lo ascoltiamo con un singolo estratto dal suo ultimo album, Verità, 13 Pietro. Sono un sacco di cose che non ci sono.

13 Pietro con Verità, siamo all'interno della rubrica sul cinema e teatro solita di ogni mercoledì. Parlavamo proprio del fatto che 13 Pietro interpreterà il padre Gianni Morandi nel nuovo film sulla vita di Lucio Dalla. Continuiamo con le news che collegano il mondo cinematografico e quello musicale e passiamo a una notizia che ha come protagonisti due artisti napoletani che conosciamo molto bene e che hanno rilasciato un album molto apprezzato quest'anno che si chiama Chiama non dimentica. Parlo ovviamente dei Voga, che hanno lavorato per la prima volta alla colonna sonora di una mini docuserie in 12 episodi che si chiama FOMO, Fear of Missing Out, che racconta l'ultimo anno di liceo di un gruppo di studenti tra ansie, social, amicizie e il peso delle scelte sul proprio futuro. Hanno detto in un'intervista che hanno fatto a Esse che lavorare a questa serie gli ha dato modo di allargare la loro visione e che questa serie ha un grosso lato emotivo in cui le gioie si mescolano alle preoccupazioni del crescere, qualcosa che insomma hanno vissuto, vivono un po' tutti e che tra l'altro hanno raccontato anche gli stessi Voga nell'album che hanno fatto. Quindi prima colonna sonora per loro e un link molto interessante tra questi due artisti napoletani e il cinema.

già mi ha difeso come il grembo di una madre. Sì, un treno salta le fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

E questa era proprio la title track dell'ultimo album dei Voga, Chiama non dimentica. Chiudiamo questa piccola parentesi di link e collegamenti tra la musica e il cinema parlando di Ultimo, che ha portato al cinema il suo trionfo del live di Tor Vergata. È l'ennesima riprova del fatto che la musica dal vivo ha una forza visiva pazzesca anche sul grande schermo. Ce ne siamo accorti recentemente anche con gli Oasis, che hanno portato nei cinema un docufilm, Don't Look Back in Anger, riguardo proprio la loro Union, il tour mondiale che hanno fatto. Ecco, Ultimo ha creato un docufilm evento che è arrivato nei cinema da pochissimi giorni, per esattezza il 22 settembre, una data non casuale perché il 22 settembre per la grandissima fanbase del cantautore romano è un rito, è una sorta di celebrazione annuale legata ai suoi esordi. La pellicola si intitola Ultimo, tutto live a Tor Vergata ed è un'esperienza immersiva molto bella, spettacolare. Ho visto anche sui social molte clip di fan di Ultimo che alla fine del documentario praticamente si sono messi a cantare tutti quanti insieme nelle sale. Ultimamente sono tanti gli artisti italiani che stanno portando sul piccolo, sul grande schermo, le loro storie, i loro concerti. Anche Marra lo ha fatto, ne abbiamo parlato l'anno scorso, ha fatto un documentario che raccoglie un po' tutta la sua esperienza lavorativa e personale dagli inizi fino a diventare praticamente il King del Re.

0: L'ultima volta di Kepa, un singolo estratto dal suo ultimo mixtape che abbiamo commentato insieme la settimana scorsa. Prima di chiudere la rubrica su cinema e teatro, ovviamente diamo uno sguardo anche ai prossimi appuntamenti teatrali, visto che fino a questo momento abbiamo parlato praticamente solo di cinema. Ecco, anche questo weekend, anche la prossima settimana sarà molto intensa per quanto riguarda la scena teatrale napoletana. Ci sarà Amleto al Quadrato al Teatro Bellini dal 30 settembre al 4 ottobre, Mare di Ruggine al Teatro Piccolo Bellini dal 29 settembre all'11 ottobre, TXT Festival, Il Piacere del Testo al Teatro di Napoli dal 2 al 5 ottobre e poi naturalmente ci sono tutti gli appuntamenti culturali in giro per Napoli e la Campania, tra Scavi, Pompei, Ercolano, insomma un'altra settimana ricca di cultura a Napoli e dintorni. E con questo chiudiamo questa rubrica, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Impulse.
1: Cosa succede? Ma sei da capa chi ne pensiera? Portami con te, fammi perdere dentro i tuoi sogni.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

Sono quasi le 16, mancano pochi minuti alla fine di questa puntata di Around Naples con me Silvio Martino, anche oggi un'ora molto intensa in cui ci siamo concentrati soprattutto sulla dimensione live. Abbiamo infatti parlato di un po' di concerti, live, tour annunciati soprattutto da artisti napoletani, Rock Hunt, Clementino, Roberto Colella, La Nigna. Abbiamo ovviamente parlato dell'annuncio di Joelier e poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì, la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni e la rubrica su cinema e teatro in cui abbiamo parlato di parecchie news che hanno collegato il mondo cinematografico e quello musicale. 13 Pietro che interpreta il padre Gianni Morandi, i Voga che hanno fatto la colonna sonora di Foma, una nuova serie TV, abbiamo parlato di Ultimo e del docufilm che ha rilasciato nelle sale in Italia e poi di un po' di appuntamenti teatrali. Prima di salutarci vi ricordo nuovamente il nostro appuntamento, quello con i Round Naples, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle 22 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. E poi vi ricordo un altro appuntamento live molto importante che è da domani, giovedì 1 ottobre a domenica 4 ottobre. Ci vediamo in occasione del Campane Libri Festival all'Arena Rai Roberto De Simone a Palazzo Reale a Napoli per degli showcase live esclusivi dalle 19.45 alle 20.45. Poi in mattinata verso ora di pranzo dalle 13.45 alle 14.30 invece con dei laboratori musicali esclusivi. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, settima puntata di E mo Pino, Rai Radio Live Napoli. Partiamo dal 1991 per arrivare al 1993, siamo nei primissimi anni 90 ed esce un album di Pino Daniele, Sottosole, che contiene due inediti, Quando e Sai come fo coro. Ovviamente sono due canzoni, in particolar modo Quando, che ricorderemo tutti per il film Pensavo fosse amore, e invece era un calesse di Massimo Troisi. Una lunghissima puntata con tanti ospiti, ma prima di entrare nel vivo di questa settima puntata vi faccio ascoltare un audio che sicuramente ricorderete tutti grazie a Rai Te, che è un programma di Gianni Minà del 1992.
4: Voi avete lavorato insieme in tre film, ricomincio,
5: cioè,
4: da
5: tre. Ho fatto tutti i film per le musiche di Pino Daniele.
4: Ce li hai fatti apposta?
5: Aspetta, no. Dici la verità, dai. Pino. Dici la verità, dai.
6: Noi lavoriamo così.
5: Noi abbiamo
6: tu hai fatto i film, io ho fatto le musiche.
5: No, dica la verità,
6: per essere qua stasera.
5: Non è vero.
6: Al combinato.
5: Non è vero. Tu fai, lui fa il canzone, mi chiama e dice: ma se ho fatto questa cosa, ma fai il film. Allora io attendo nelle parti più, a così, più malinconiche, ci faccio parte più drammatica. Quando la musica ci sveste, ci faccio battute. E sono anni che andiamo avanti così. Tu mi scrivi una canzone e io faccio un film.
4: L'ultima è Credevo che fosse amore.
5: No, guarda che è una cosa, ma nessuno all'origine pensavo fosse amore.
4: Pensavo.
5: Ma poi un presentatore come te, sta al telefono, un cazzo di segreto, e dice, credevo. Mannaggia.
4: Pensavo che fosse amore.
5: Sì, com'è?
4: Era un calesso. Ecco, è un film.
5: Sia in inglese, ha ricevuto perfetto, ma che è in italiano, lui è italiano.
6: Mi è abituato più con l'estero, in spagnolo. Niente. In spagnolo funziona.
5: Ah, ti eri in brasiliano, non si sbagliava una parola.
6: Niente.
5: Invece a me credeva, vabbè, va, credeva uguale.
4: Io credia che fuera amor.
5: Esto. Sbagliato uguale pure in brasiliano.
4: No, in spagnolo.
5: Comunque pensavo fosse amore invece
4: era un calesso. Sulle pene d'amore, sulla sofferenza. Ma lui ha fatto le musiche.
5: Lui ha fatto le musiche.
4: Cos'è la sofferenza per un artista, la sofferenza d'amore?
5: In amore. Ma sofferenza in amore è qualcosa, sai, che deve fare il suo, è un vuoto a perdere. No, non ci guadagni niente dalla sofferenza in amore, a parte i cantautori che ci scrivono le canzoni. Se non altro, una cosa la guadagni. Tu quando soffri, ci guadagni.
6: Sì, ma la sofferenza per i cantautori è un attimino non solo in amore, anche su praticamente l'artista, cioè il concetto è questo, l'artista va derubato per il suo interesse, perché più sei derubato, più soffri, più scrivi meglio.
5: Appunto, quindi tu ci guadagni, ma quando soffri
6: no,
5: io...
6: No, ma sei derubato.
5: E io soffro, faccio un film, però, fanno film di 3 ore, vabbè, tu basta soffri 2 giorni, fai una canzone di 3 minuti. Ma io fare un film di 3 ore, ci soffrì da quando ero piccolino proprio.
3: Fu una puntata esilarante in cui Massimo Troisi mise decisamente in difficoltà Gianni Minà, che insomma gli stravolse tutta la scaletta, però poi arriva il dunque, perché questa canzone, la canzone che ascolteremo tra poco, Sai come fo coro, fu scritta da Massimo Troisi per quanto riguarda il testo. Allora ascoltiamolo.
5: L'invitato a cena tutte le sere, poi ci trovava questo foglietto, questa poesia, dappertutto, sotto piatta, così a lui non la leggeva mai. Ma non lo so se non la leggeva oppure mangiava talmente bene che diceva io non la leggo, così mi invita una donna.
6: Che tu non lo volevi fare, perché se no io ci scrivo poesia, ma...
5: Vabbè, io se fa così, se fa finta, se fa dice finta. No, ma lascia stare che è una cosa da niente, e tu la insisti, infatti ha insistito e l'abbiamo fatto.
6: È vero.
5: E mo, allora, che vuoi, caro Minà? Che io la recito...
4: No, ma poi come te l'ha accettata lui questa...
5: L'ho pagato, come l'ha accettata. Ci ha pagato un studio solo perché la canzone è là, in un momento che lui
6: faceva. No, resta venuto poi molto carino.
5: No, è una cosa, grazie a lui, molto bella.
4: Allora, ti prendo lo sgabello.
5: Lo sgabello che ha poesia,
4: lo sgabello è d'autore, lo sgabello è da attore.
5: No? Mamma mia. Tu sei insieme a Nati, tu guardai. E prima ero tempo all'occhio, per s'innamorare, già si era fatto annanzare il cuore. A me, lo sai come fu il cuore quando si è innamorato.
7: tu stai insieme a me. Io ti guardavo e mi diceva, come sarà successo che è venuto? Ma io non mi arrengo, ci voglio provare. Poi si faceva tornare sul cuore e mi diceva, tu vuoi provare? E provo, prima ne vado. O sai come fa il cuore quando sei sbagliato? Questa sera. Sono emozionato, guarda, veramente questa cosa è... Ah. Il mio pubblico...

0: Infocore, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. E Moppino, e abbiamo ascoltato la voce soprattutto di Massimo Troisi, oltre che quella di Pino Daniele e Gianni Minà. Questa mattina, visto che continueremo a parlare dell'album del 1991 che fu un grandissimo successo, Sottosole, dico subito che c'è un ospite che si chiama Matteo Saggese. Non siamo parenti, lo premetto, però sicuramente è mio fratello nell'anima, e una cosa certa è che è un grande producer, compositore e pianista. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno,
0: benvenuto.
1: A te, Valeria.
0: Tu in qualche modo fai parte della storia discografica di Pino Daniele in questo album, appunto, che contiene tra l'altro la hit pazzesca che è Quando. E allora, raccontami cosa avvenne.
1: Avvenne che io stavo lavorando ad un altro progetto di Pino, che mi aveva chiesto di fare delle cose per lui, per un artista. In quell'occasione quindi abbiamo passato un po' di tempo insieme, gli piacque quello che facevo, e alla fine di questo album, ma non mi ricordo esattamente i mesi e quello che era, lui disse: senti, ma io sto facendo un nuovo disco mio di brani, alcuni sono, anzi sono quasi tutti edite, però ce ne sono un paio, insomma, tastiere, ti farebbe piacere suonare? E io chiaramente dissi: Pino, quando t'aggiarà, insomma, no, ma che sei pazzo tu, qua, là, così, dice, no, a me piace quello che fai. E non era un periodo in cui Pino veniva dai bypass, no, quel periodo così, quindi stava in convalescenza, stava benissimo, era dimagrito e studiava molto. Era un periodo che studiava con questo chitarrista americano, Mike Goodrick, mi sembra, non vorrei sbagliare, è stato anche il maestro di tutti i suoi, di Mike Stern, di Pat Metheny, non ricordo chi altro. Quindi mi raccontò che aveva questo progetto, che aveva riarmonizzato questi brani splendidi. Poi quando mi invitò, io ne fui lusingato, insomma, seppur un lavoro marginale, perché non è un quell'album è principalmente Pino, la sua chitarra, le sue riarmonizzazioni. Diciamo che non c'era un grosso spazio per le tastiere, però fu un'occasione per stare un po' di giorni a casa di Pino e di lavorare a quei capolavori, insomma. Non mi sembrava vero quando lui mi faceva degli accordi di Quando, per esempio, cioè, pure mi dicevo: che bella falle, cioè, che mi chiedeva lui a me cosa fare, insomma, mi sembrava un po' buffa come cosa, però ne fui lieto e scoprì una persona che, insomma, rara e preziosa, oltre la musica, almeno nella mia piccola esperienza e breve, è stata un'esperienza bellissima.
0: Matteo, allora ascoltiamo questo brano meraviglioso, indimenticabile, e poi tra l'altro suggella sempre questa collaborazione, questa unione, questo sodalizio con il grande Massimo Troisi. Il brano in questione, l'abbiamo detto prima, è Quando, su Rai Radio Live Napoli a Moppino, e poi torniamo a parlarne.

0: quando Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli è in Moppino. Con me c'è sempre il pianista Matteo Saggese e in questo brano ci sono le tue tastiere. Come ti senti oggi dopo tanti anni a pensare che in questa canzone ci sei anche tu?
1: Mi sembra ancora un sogno, non mi sembra possibile. Mi sento insomma, di aver vissuto un privilegio unico nel registrare, nell'ascoltare, insomma, prima che fosse released questo capolavoro. Insomma, lui mi ricordo ancora quando io scesi da Londra, lui venne a prendermi.
0: Diciamolo a chi non lo sa, Matteo Saggese vive a Londra ormai da una vita e quindi tanti lavori italiani che tu hai fatto, ricordiamo che hai composto le musiche di Sole e di Azzurro di Giorgia, per dirne uno, Ti penso e cambia il mondo di Celentano, Diamante in collaborazione insomma con De Gregori e Verniali, Diamante di Zucchero e tanti altri, quindi comunque tu da Londra hai sempre lavorato anche con la musica italiana.
1: Assolutamente.
0: Quindi arrivi da Londra, arrivi in aeroporto, dove arrivi? A Roma o a Napoli?
1: No, arrivo a Roma perché Pino abitava a Formia e mi venne a prendere con Dorina e i due, Alessandro e Cristina. E insomma, in macchina stavo così, Dorina guidava, lui gli disse: "Sai, mo ti faccio sentire, abbiamo appena fatto, ho messo questo e quella", e mi suonò questa demo. Fra l'altro, che se, mo non voglio sbagliarmi, ma se non sbaglio, me la cantò. Stava in macchina e la base suonava e io rimasi, voglio dire, puoi immaginare, mi commuovo ancora. E poi niente, poi andammo a casa sua e ho passato fra i giorni più belli forse della mia vita musicale, perché passare delle giornate a parlare di musica, a sentire musica, a lavorare ai brani che ho sempre amato come Cammina Cammina o Voglio di più e tutti gli altri capolavori che ci sono in quell'album, ti ripeto, mi sembra ancora un sogno.
0: E adesso ascoltiamo Voglio di più, che è una canzone che faceva parte dell'album Nero a metà del 1980, ovviamente nella versione di Sottosole del 1991, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli.

0: Io sono sempre con il maestro Matteo Saggese, che questo album è annoverato, cioè ovviamente alle tastiere, insieme a altri musicisti, amici, bravissimi ovviamente. Matteo,
1: ne ci sono dei musicisti storici, sia della, della vita di Pino, che insomma della, della musica italiana, per cui insomma, in quell'occasione conobbi Rosario Germano, c'era Demo Morselli alla tromba, e conobbi Alfredo Pasciao, cioè con il quale poi siamo rimasti in contatto, abbiamo suonato per un periodo, anche con Rosario Germano, fece delle cose a Londra con Ash House, questo ingegnere che gli presentai io. Però fu un album particolare, appunto perché Pino era tutto costruito per quello che insomma anche si sente, no? Sulla chitarra di Pino, cioè un album chitarristico, il sound è abbastanza diverso da tutti gli altri album, dove per esempio le tastiere del grande Gio Amoroso, del grande Ernesto Vitolo, sono dei protagonisti. In quell'album no, in quell'album è protagonista la chitarra di Pinotto e della sua evoluzione armonica di quel periodo. Quindi insomma fu una bella esperienza. Io poi appunto ho incontrato Demo, Rosario, Alfredo, Cal Potter, però insomma non abbiamo suonato tutti insieme in quel periodo, perché si registrava così, insomma Pino poi stava piano piano uscendo da quel periodo, quindi insomma non si poteva stressare, stava a casa, loro avevamo proprio il minimo necessario, poi si andava comunque sempre a mangiare.
0: Matteo, dopo quasi 40 anni a Londra, diciamo, non hai perso la lingua, quella che è la lingua autentica, come qualche puntata fa disse Diego De Silva. Noi utilizziamo l'italiano e anche il dialetto, che è poi una lingua, perché siamo forse più autentici quando parliamo un po' così, no?
1: Perché perdere una cosa bella, insomma, perdere un vizio bello, no? Ma perché, insomma,
0: che è un po' anche la caratteristica proprio delle canzoni di Pino Daniele, questa questione delle lingue.
1: Assolutamente. Sì, sì, beh, è una cosa bella, fa parte del suono, fa parte anche, esprime in un certo modo che solo questo accento, questo dialetto, questa lingua può esprimere, insomma, non dice la stessa cosa. Lo sai come fa il cuore, insomma, è un po' che dice, sai come fa il cuore, è già di per sé una poesia.
0: Matteo, allora, prima di salutarti e ringraziarti, visto che abbiamo di nuovo, come dire, toccato l'argomento Napoli, lingua napoletana, per quanto appunto poi lui le ricercasse tutte, le utilizzasse tutte, no? E ci ha insegnato anche quanto l'italiano possa essere poetico, lo vedremo anche nell'album successivo. Io vorrei insieme a te farti ascoltare e condividerlo con tutti i radioascoltatori, quello che in un'intervista di qualche tempo fa Giancarlo Giannini, il grande maestro Giancarlo Giannini, mi diceva a proposito di Napoli e la lingua napoletana.
2: Napoli, a parte che la lingua napoletana è straordinaria, è la più bella del mondo, l'ho sempre detto. Io ho vissuto 10 anni a Napoli e per me è stato un momento molto importante della mia vita, anche perché ho studiato a Napoli in una scuola meravigliosa che era una scuola di elettronica, l'Alessandro Volta, e che è stata per me un'esperienza straordinaria. Questo per me, Napoli poi è io ce l'ho nel cuore, perché i miei anni dagli 8 ai 19 sono stati proprio gli anni della crescita e della formazione, e quindi per me insomma nelle mie vene c'è anche molto colore napoletano, invece di dire sangue direi colore. Le canzoni napoletane sono le più belle del mondo, quindi già unire la musicalità della, perché è proprio musicale la lingua napoletana, tu cambi un accento, un modo di dire le cose, ti cambia addirittura il significato. È una lingua che canta da sola, quando la parli senti che è musicale, e la lingua napoletana è imbattibile. Tant'è vero che le canzoni napoletane, l'ho già detto, sono le più belle del mondo. Pensa che tutti i grandi musicisti come Chopin, Beethoven, tutti gli altri hanno studiato la tarantella napoletana, tutti quanti, per capire meglio anche l'allegria della musica e la comunicazione.
0: Pino Daniele l'hai mai incontrato, oppure comunque sicuramente l'avrai ascoltato? Che ti viene in mente proprio così di pancia, se devi dire qualcosa su di lui?
2: Guarda, Pino Daniele l'ho incontrato, eravamo alla Fonoroma a Roma, lui registrava probabilmente qualcosa, io registravo qualcosa che riguardava il film, eravamo al bar e a un certo punto mi avvicina Pino Daniele, che io non l'avevo mai conosciuto, insomma, ma sapevo chi era, e mi dice: voglio parlare con te. E non so, siamo rimessi lì, abbiamo preso un caffè insieme, e devo dire una persona gentilissima, dolcissima, poi d'altronde lo ha dimostrato anche con le sue canzoni, insomma. Ma lì era proprio un incontro casuale, ecco, l'ho conosciuto così, quindi te lo ricordo come l'ho conosciuto. Poi non ci siamo mai più visti, però insomma, a parte il fatto che io stasera faccio uno spettacolo di poesia, ecco, mi mancano, potrei metterci qualche canzone di Pino Daniele, che era un vero poeta, un grande, un grande.
0: E dopo questa chicca che il maestro Giancarlo Giannini mi ha rilasciato un po' di tempo fa, io ringrazio Matteo Saggese, che è stato con noi. Ma che fai, Matteo? Adesso ritorni a Londra?
1: No, adesso mi godo ancora una settimana di Manicaretti e poi, insomma, fra qualche giorno rientro nella cara Londra.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E ascoltiamo Sagli Sagli, sempre nella versione di Sottosole, su Rai Radio Live Napoli.

0: continuiamo con le voci, con gli ospiti di questa intensa puntata. E in collegamento telefonico c'è un caro amico, un grandissimo poeta, musicista, le viscere di Napoli, il cuore, l'anima e le voci del Mediterraneo, un unico nome, Enzo Gragnaniello. Buongiorno, ciao Enzo. Allora, in questa canzone che abbiamo ascoltato c'era tutta la tradizione che Pino Daniele estraeva dalla vostra terra comune.
1: Ma guarda, quello è, lo sai, un artista nasce con questo famoso filo d'oro che è collegato già con tutto il creato, perché un artista, se riesce a vedere la bellezza e saperla e raccontarla, vuol dire che insomma non è un caso, è qualcosa che appartiene allo spirito, all'anima. E Pino è riuscito a racchiudere in un sound, in una bellissima melodia, quelle che sono le cose, che le emozioni che questa città, io parlo dell'inizio di Pino, che erano tutte canzoni dedicate a questa terra.
0: C'è una canzone che avete cantato insieme sul palco qualche anno fa, siamo nel 2012 o 13, che era Donna Concetta, che è una canzone che però ti assomiglia anche tanto in qualche modo.
1: Era lui che mi diceva di cantare queste canzoni, perché sapeva che con la mia voce magari potevano essere interpretate con gli umori giusti, perché poi noi siamo nati nello stesso quartiere, insomma comunque avevamo dei codici del quartiere, perché sono importanti i codici, perché i codici poi sono gli umori, e nella musica gli umori sono importanti, capito? Allora, cioè, lui teneva pure questa cosa, riusciva a capire qual era la canzone giusta da poter cantare.
0: Vi accomunano anche tanto le sonorità arabe, medio orientali.
1: Sì, è vero, ma noi comunque veniamo da lì, insomma, da questa cultura, che sono i quarti di tono che appartengono al Mediterraneo, ai paesi arabi. È facile che ci sono delle appartenenze a queste culture.
0: Penso, secondo te, come mai nelle canzoni più recenti che ascoltiamo, anche per esempio facendo riferimento a Sanremo, si parla tanto, anche i critici parlano tanto dei testi, del significato di quella canzone, ma si bada proprio poco e si racconta proprio poco il suono degli strumenti, il suono della voce, il suono di quello che racconta la musica, senza poi il significato vero delle parole. Perché secondo te siamo andati a finire soltanto sul concetto della canzone?
1: Ma questi qua, tu stai parlando di queste nuove leve?
0: Sì, esatto, anche
1: un nuovo modo di fare televisione. Ma nessuno si dedica all'arte vera e propria, alla poesia. Tutti vogliono arrivare al successo. C'è questo appiattimento, non lo so, per mancanza di valori.
0: Tornando a Pino, voi vi siete conosciuti davvero che eravate dei bambini, andavate a scuola insieme, e poi negli ultimi anni siete andati sul palco insieme.
1: Nella stessa classe alle elementari. Abbiamo fatto tutto l'elemento, insomma, siamo passati insieme fino a quando io sono stato bocciato alla quarta elementare. Lui ha continuato, ci siamo un po' persi dopo.
0: E poi vi siete ritrovati negli ultimi anni.
1: Beh, certo, quello poi tutto si ricongiunge, no? Come dire, la vita è fatta così. A parte, vabbè, che noi ci abbiamo sempre voluto bene, che se n'era così. Però sul palco è stata bellissima, insomma.
0: E allora, Enzo, io faccio ascoltare proprio un pezzo di un brano che avete cantato insieme. E io ti ringrazio come sempre per il tuo contributo e per la tua musica, ovviamente per la tua ricerca.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Ciao Enzo, ciao, a presto.
1: Un abbraccio, ciao.
0: E dopo le parole bellissime, come sempre, di Enzo Gragnaniello, è il momento proprio di ascoltare Donna Concetta, brano che era del 1979, appartenuto all'album Pino Daniele. Vi ricordo ancora che questo disco che stiamo ascoltando, oltre ai due inediti, Quando e Stai come fuori, come già vi ho detto, ci sono brani riarrangiati che vanno dal 77 fino al 1980. Allora, Donna Concetta, e dopo andiamo nel 1993.

Rai Radio Live Napoli, e come vi preannunciavo, dal 1991 dal disco Sottosole passiamo al 1993 all'album Che Dio ti benedica. Tra le canzoni di punta di questo album c'è sicuramente un brano di Chick Corea, grande pianista americano, e poi con riarrangiato e ovviamente con il testo di Piero Daniele. Inizierei proprio da lì, Sicily.

0: Voglio suonarvi un pezzo che ho scritto molti anni fa e che poi è stato registrato da uno dei miei amici. È uno dei grandi musicisti italiani e del mondo e sto parlando di Pino Daniele. Pino e io registrammo questa canzone molti anni fa. Il suo titolo è Sisili ed è dedicata a Pino. Queste sono le parole di Cicco Ria che espresse in un concerto del 2016 nella sua tournée europea. Questo per dirvi la grandezza di Pino Daniele e la sua considerazione ovviamente dai grandi musicisti mondiali. Torna con me un collega, un amico, il critico di jazz Stefano De Stefano. In questo brano Sisili, un testo al 90% in lingua italiana, che però Stefano conserva sempre frasi, diciamo, in lingua madre. E a voglia Lucca, terre nisciune, dice tutto quello che vuoi tu. Insomma, Pino comunque non perde mai la parte più radicale del suo essere. Pinotto, diciamo così. C'è anche un altro brano che mi piacerebbe commentare con te su questo album, che è un piccolissimo brano strumentale che lui stesso nel titolo mischia le lingue come amava fare sempre. Tu piscis in alto mare. Che cosa possiamo dire a proposito di questo 1:40?
1: Ma allora sono quegli inserti, quei divertissement, come si dice in gergo.
0: Anzi, 1:02.
1: Sì, è una toccata e fuga, diciamo, per fare un paragone, diciamo, forse un po' irriverente alla musica classica. Ma sono quelle gioiosità, quei momenti, se vogliamo, anche un po' istintivi che il musicista si concede. Apre, come dire, una finestra su di un giro chitarristico che gli piaceva, che probabilmente non aveva avuto la possibilità o la voglia di evolvere in un brano vero e proprio, ma aveva voluto conservare esattamente com'era, come un elemento di atmosfera. D'altra parte, è molto vicino a Sisili per certi versi, perché in un disco che già apre le porte, se vogliamo, siamo negli anni 90, questo nuovo Pino più tra virgolette italianizzato e anche normalizzato sul piano dei contenuti, no? Sì, tante canzoni d'amore, insomma, meno trasgressivo, però queste finestre continuano a esistere e in questo caso appunto Sisili era una di quelle, dicevi giustamente, con alcuni passaggi in napoletano, anche perché questa meridionalità, questo elemento così struggente con cui lui racconta la Sicilia non poteva non avere degli accenti di questo comune sentire. D'altra parte siamo le due Sicilie, napoletani e siciliani hanno sempre viaggiato insieme, quindi è come se ci fosse una sorta di omaggio interno anche a questa cultura, a questo mondo.
0: Pino Daniele, posso azzardare a dire che conserva in qualche modo anche un tratto del regno delle due Sicilie?
1: Ma non ci avventuriamo troppo in ragionamenti di tipo politico, ma diciamo di cultura meridionale sicuramente sì.
0: Ma Saliele è tornato, dice,
1: esiste,
0: mi so pazzo,
1: esiste,
0: no?
1: Una cultura partenopea, poi piaccia o non piaccia, questo è un altro discorso, molto molto forte, radicata, secolare. Credo che nessun'altra realtà italiana abbia questa storia così profonda che risale ai greci. Insomma, stiamo parlando di una città che ha quasi 3.000 anni di storia, 2.500 si festeggerà adesso, insomma, ma ce ne sono anche di più. E questa cosa c'è tutta dentro i napoletani, in particolare a chi poi fa di Napoli anche una delle fonti della propria arte. Pino sicuramente l'ha fatto e l'ha sempre riconosciuto.
0: Ricordiamo anche che lui ha suonato nello spettacolo 1799 Napoli una Repubblica insieme a Rosario Germano.
1: Certo, la pagina forse più bella della storia della città, diciamo più recente, mi riferisco ai secoli ovviamente, dal 500 in poi, dove appunto ci fu questo tentativo meraviglioso di creare una repubblica nel 1799 di ispirazione giacobina, e che poi purtroppo fu un sogno che fu frantumato dal ritorno dei sanfedisti, dei re Borboni, e quindi poi svanì. Però è una cosa che è rimasta nel DNA della città, che
0: questo animo rivoluzionario,
1: sì, questo tentativo è andato a male, però c'è stato, e anche questo è stato un episodio unico, se vogliamo, in Italia.
0: Grazie Pino Daniele. Grazie a Stefano De Stefano, ovviamente che c'è, non lo troviamo, come dire, con i suoi contributi in varie puntate. Ovviamente non scapperà quando parleremo delle chitarre di Pat Metheny, di Eric Clapton insieme a Pino Daniele. Intanto, come diceva lui, questa toccata e fuga, ascoltiamola tutta, anzi immergiamoci insieme ai Two Pieces in Alto Mare, tratto da Che Dio ti benedica del 1993 a M.O. Pino su Rai Radio Live Napoli.

Che meraviglia, quante volte abbiamo ascoltato e ricantato le canzoni di quest'album, forse io quando fu pubblicato ero adolescente e c'era un pezzo che diceva allora sì che vale la pena vivere e soffrire, e continuiamo su questa scia dell'allegria e della malinconia continua di Pino Daniele, ovviamente del 1993, in questo album che vede Antonio Annona alle tastiere, Lele Melotti alla batteria, Rosario Hermano e Carol Steele, che troveremo anche nel tour E Sonamò insieme ad Antonio Annona proprio in acustico lo stesso anno, il grande Ciccoria, Jimmy Hill al basso, Bruno De Filippi, Ralph Towner, insomma ascoltiamo su Rai Radio Live Napoli. Allora sì, Pino Daniele, qui ai Mo Pino.

0: Come vola il tempo quando si sta bene, si dice. Effettivamente queste ore che volano così velocemente, siamo nel 1993 in questo album Che Dio ti benedica, che aveva proprio come la hit, il singolo Che Dio ti benedica. Io in queste puntate sto cercando di far sentire, ad ascoltare quelle che non sono di solito le hit che sono andate più spesso in radio, ma anche delle chicche diciamo più nascoste, le grandi poesie di Pino Daniele. Ovviamente non riusciamo mai ad ascoltare gli album per intero perché in un'ora diventa complicato proprio a livello tempistico, però siccome siamo in un anno molto particolare, lo dicevo poc'anzi, il 22 e il 23 maggio al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni avviene un concerto storia. Fu registrato, ripreso, e da queste due serate venne fuori un disco e anche una videocassetta. Allora era una videocassetta di questo concerto storico, lo dicevo prima, con Carol Steele alle percussioni e c'era Antonio Annone ovviamente alle tastiere, alla parte della produzione. Insomma, da lì ci fu di nuovo un lancio verso il cielo enorme, gigante, di Pino Daniele, che fu consacrato perché ritornò, come dire, fu un concerto in cui lui suonava seduto dovuto anche a problemi di salute, quindi doveva tornare, come dire, in gara, però con calma. E il concerto era organizzato da Anni 60 Produzioni, ossia dal grande Ciccio Troiano. Ricordiamo che Cava dei Tirreni nella storia è stata importantissima perché hanno suonato i Pink Floyd, Paul McCartney, Dire Straits, Simple Mind, Prince, Elton John, Eric Clapton, i Guns N' Roses, Tina Turner e tantissimi altri. Lo dico, fu proprio Ciccio Troiano di Anni 60 Produzioni a portarli a Cava dei Tirreni. E con me al telefono, visto che Ciccio non c'è più ma ha lasciato un'eredità enorme, c'è chi guida oggi con lo stesso successo Anni 60 Produzione, ossia il figlio di Franco, detto Ciccio Troiano, Alfonso, che ci ha raggiunti al telefono. Buongiorno, ciao Alfonso.
1: Ciao Valeria, innanzitutto un ricordo bellissimo, è stato forse il mio primo concerto di Pino che ho visto a Cava, ed era Pino veramente in quel momento era l'esplosione della sua carriera, credo che Cava fu proprio il trampolino di lancio e allo stesso tempo il culmine di quegli anni. Finalmente Pino passava da essere un fenomeno campano ad un diventare una star nazionale, e proprio Cava, che era il palco diciamo di tutti quegli anni dei grandi artisti rock internazionali, era una mecca per la musica dal vivo. Con questo concerto diciamo Pino legittimò la sua ascesa sul panorama nazionale, che da lì non si è fermata più, è andata sempre salendo come sappiamo.
0: Questo tour fu acustico, quindi con Carol Steele, Antonio Annone insomma le tastiere. Tu ti ricordi qualcosa relativo ai suoi problemi di salute? Quindi lui suonava seduto?
1: Sì, era quel tour lì con Carol Steele. Ricordo lui è saluto il pubblico e lo stadio pieno, che bellezza, cioè questa così esordì. E guarda, lui era in quel momento, però era forse dal punto di vista fisico magari non era al massimo delle forze, ma nello spirito era veramente secondo me al culmine della sua forza artistica. Ricordo che veramente fu un evento straordinario. Ricordo lui il pomeriggio che passeggiava sulla pista dello stadio con mio padre. Fu veramente una magia.
0: Tu hai organizzato Anni 60 Produzioni, hai organizzato anche quello del 2011?
1: Sì, poi nell'evento straordinario del 2011 con Eric Clapton, Pino diciamo era prima di tutto, oltre ad essere un amico, era un fan di Eric Clapton, che l'aveva invitato al suo festival negli Stati Uniti con la promessa di venire in Italia a suonare insieme. Quando Clapton gli ha dato la disponibilità, Pino ovviamente aveva pensato di farlo a Napoli questo concerto, ma in quegli anni il San Paolo, che ora è il Baradona, non veniva concesso, non gli fu concesso proprio per un motivo diciamo tecnico, e quindi l'agenzia di Pino gli propose altri palchi come lo Stadio Olimpico a Roma, gli propose altri palchi come lo Stadio Olimpico a Roma.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: e il pesce can scorda.
1: Bravo! Nicola Cormone, come sei stato saporito!
2: Grazie.
3: Sisalis, Sibelis, dentro il cuore mio che c'è, Cumbadis, Madicis, poveriella, ma perché? Ma sopra il cuore, tu so tieni epilossa, calubarbiera, non

tup-a-tum. E agora já regreio, tup-a-tum. Nonnella e picciarilla, signore e poveriella, poi ne sono tutte guarda.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

E come diceva il grande Gegé di Giacomo, canta Napoli, Napoli in farmacia, io cammino ogni notte.

La vecchia camomilla ha dato il posto alle palline grigie di fosfato, bromotele, visionate di TT bicarbonato, borotalche, semolina, cataplasme, sequoline, nabustata, fiorentina, murtarello, ribanina, con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

vanno, svuota vanno, svuota, svuota, svuota vanno, attacco troppo, attacco clarì, arriva a saire sui. Non arriva un pezzo grosso, non arriva un presidente, ma guardate qua che rissa, ma guardate quanta gente, sono stati manifesti, lo attaccate in ogni posto, col piroscafo fuori messa, una stella aggiungerà, ma chi sarà? Oh mamma mia, ma sbatto a coro soltanto, panzampa, pompa, pompa, sai, sai, sai, sai, sbarca a Napoli, sai, sai, sai,

0: сюда, домога. Preparate le bandiere, bocca a muro, mortaretti, e mettete ogni ringhiera le coperte di merletti, e buttate dai balconi gigli rosi e tulipani, poi sbattite tutte in mano, e mattina valca, arriverà, arriverà, la parte chiosa di Ciccio, babam, bram, bram, bram, sai, sai, sai, sai, mi sbarca a Napoli, sai, sai, sai, e lo porta a musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, sta un cacca, sai, sai, sai, non va se ci aspetta, fammelo non fa pesce, cada, ma braccia, cada, ma là.
1: Ehi, ehi, ehi!
0: Sai che sbarca a Napoli,
1: ehi, ehi, ehi,
0: e lo porta musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, stonga qua,
1: ehi, ehi, ehi,
0: non posso più aspettare, fammelo non fa pesce, cada, ma braccia, cada, ma là, è arrivata,
1: sì,
0: Zaina, zui, zui, zui,

E come mare tu sai cagna colore. Parole vase tue non so sincere, ma tu con niente felice me può far. Te cerco sulla mente, no tantille core. Me basta sulla mente, no tantille te. So ciente.

tutte sere un ponto vico, a rete l'aste il ombrato io non vico. Chi passa dice che le non ubriaco e me ne vaco speruto e te verè. Te cerco.

unu tantillo e core. Cunnu tantillo e te. Cunnu tantillo e te.